Per la rubrica Musica per tutti avete ascoltato Classical Meditations. James Galway al flauto ha eseguito arrangiamenti di composizioni di autori vari. E per concludere Stelvio Cipriani e la sua orchestra.

Con la musica di Stelvio Cipriani e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Spazio IBU. I concerti dell'Unione Europea di radiodiffusione. A cura dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti a Spazio IBU. La puntata di oggi ci porta a Tokyo, dove si è svolto il concerto dal vivo che stiamo per ascoltare. Era il 9 ottobre 2025, il luogo, la Suntory Hall, appunto, il cuore musicale di Tokyo. Protagonista, sempre lui, il grande Herbert Blomstedt, direttore 99enne. È nato, infatti, l'11 luglio 1927. Ascoltiamo oggi Blomstedt dirigere la NHK Symphony Orchestra di Tokyo, una formazione davvero importante in Giappone, ma che merita di essere ascoltata e considerata a livello mondiale per la serietà dei musicisti. In particolare il concerto di oggi è un concerto che potremmo dire che si svolge nel nord, nell'idea di nord, come avrebbe detto Glenn Gould in una sua famosa trasmissione radiofonica. Iniziamo con Edvard Grieg, del quale stiamo per ascoltare la suite dal tempo di Holberg, opera 40. Un pezzo davvero molto particolare, perché se c'è un incipriamento di gusto settecentesco rispetto a quest'opera, in realtà è un'opera moderna scritta nel 1884 per pianoforte per celebrare il bicentenario della nascita del commediografo danese-norvegese Ludvig Holberg, appunto. Trascritta l'anno successivo per orchestra d'archi, e che ci mostra qualcosa che è diverso da un semplice esercizio in stile. Gli esercizi di stile spesso e volentieri sono anche interessanti, ma in questo caso la sofisticatezza della scrittura musicale è qualcosa in più che appunto un semplice esercizio. C'è qui un incrocio, insomma, tra il barocco francese da una parte e il tardo romanticismo scandinavo, dall'altra. Grieg stesso aveva definito con una certa ironia musica con la parrucca, questa musica dell'epoca. E allora vediamo questa ironia se poi passa anche a livello del brano scritto da Grieg. L'aria barocca che abbiamo citato viene data dal nome stesso dei movimenti: preludio, sarabanda, gavotta, aria e rigodon. Insomma, la quintessenza di una suite barocca, senza scomodare la sarabanda, la giga, eccetera. Ma vediamo come l'ha concepita questa suite Grieg, che appunto si è appoggiato da una parte al barocco, ma dall'altra ha voluto andare in un'altra direzione. E il brano serve, in una parola, a triangolare da qualche altra parte, a nascondersi dietro al neobarocco, il presente, nascondere il presente e quelle inquietudini della fine del secolo che appunto sono ben evidenti anche nella Holberg Suite opera 40 di Edvard Grieg. Allora ascoltiamo alla fine questa Holberg Suite con, come detto, Herbert Blomstedt sul podio della NHK Symphony Orchestra di Tokyo.

Herbert Blomstedt ha diretto la NHK Symphony Orchestra di Tokyo nella Holberg Suite Opera 40 di Edvard Grieg. Lo avevamo detto, un'opera che da una parte ci mostra il barocco, ci mette davanti il barocco per non far vedere quello che c'è dietro a questa inquietudine novecentesca di Grieg, che scrive questo brano appunto nell'84, lo trascrive nell'85 per orchestra, ma ha già questo fin de siècle che ci porterà a quel secolo che ormai è passato, che è il Novecento, che tanto difficile è stato per questa parte del mondo che chiamano vecchia Europa. Saltiamo allora in avanti di una quarantina d'anni, ci spostiamo in Danimarca, siamo nel 1926 con Carl Nielsen, segnato dalla malattia e dai traumi del primo dopoguerra. Presenta a Parigi il suo concerto per flauto e orchestra, che era stato scritto per un virtuoso, come succede spesso, del flauto, Holger Gilbert Jespersen, flautista tra l'altro del quintetto di fiati di Copenaghen. Ancora una volta, dietro alla bravura sia della scrittura sia ovviamente di chi esegue, il dramma psicologico, l'inquietudine è quello che sta dietro alla parte più esteriore del brano. Se Grieg si era trincerato dietro al barocco, Nielsen usa invece il neoclassicismo, e soprattutto nel primo movimento notiamo, ricordiamo che sono solo due i movimenti di questo concerto per flauto, ecco, nel primo movimento soprattutto viene fuori questa estetica neoclassica, un lirismo, e quindi, ma c'è qualcosa comunque che non va, per intenderci, in quest'ottica. L'orchestra ruota attorno al flauto, si configura come un ecosistema cinico, distruttivo, che viene fuori soprattutto nel secondo movimento. Il trombone basso è il convitato di pietra, il commendatore in questo caso, è proprio l'antiflauto per eccellenza, e mentre il flauto continua con queste sue con questo incedere anche nobile, il trombone sembra dileggiarlo, lo sberleffo è quello del trombone, che fa appunto da contrappunto al soliloquio del flauto. Un teatro musicale, come è stato detto, veramente potente di Carl Nielsen, che ci fa entrare in questa composizione quasi fossimo di fronte a un film piuttosto che a una partitura orchestrale, e questo anche nel finale. Ma ascoltiamoci allora il concerto per flauto e orchestra di Carl Nielsen, due movimenti, allegro moderato e allegretto. Herbert Blomstedt dirige la NHK Symphony Orchestra, il flauto solista è quello di Sébastien Jacquot.

Applausi dunque per Sébastien Jacquot al flauto e per Herbert Blomstedt che ha diretto la NHK Symphony Orchestra di Tokyo nel concerto per flauto di Carl Nielsen. C'è spazio ovviamente per un bis e che bis, la quinta essenza di un flautista, il brano che non manca mai nel repertorio di un musicista che suona il flauto.

Lo avrete riconosciuto senz'altro, era Syrinx per flauto solo di Claude Debussy, il bis di Sébastien Jacquot. In italiano spesso viene chiamato Syrinx, il brano è comunque sicuramente uno dei più famosi della storia della musica per flauto, un flauto solo che dimostra la grande capacità di Debussy di incarnare il suono del flauto, di renderlo così importante. Allora, un bis, l'abbiamo detto, è il repertorio del flautista, deve avere obbligatoriamente questo brano di Claude Debussy e Syrinx, e anche Sébastien Jacquot non fa eccezione. Ma è il momento di andare a esaminare e di trasferirci a un'altra idea del Nord, quella di Jean Sibelius, del quale stiamo per ascoltare la Sinfonia numero 5, Mi bemolle maggiore, opera 82. Commissionata a Sibelius per il suo 50° compleanno nel 1915, in realtà la sinfonia gli portò una crisi creativa, un lavoro davvero duro e una riscrittura, tra l'altro, per ben due volte dell'opera, fino ad approdare nel 1919 alla versione definitiva. E la quinta di Sibelius è veramente importante perché rifiuta il titanismo, la magniloquenza dell'epoca della sinfonia austro-tedesca e esplora invece un mondo che è anche un suggerimento forse per i compositori di oggi. La musica non si basa su esposizione e sviluppo lineare, ma ci sono dei brevi incisi, frammenti melodici che ruotano ripetutamente su se stessi in maniera molto moderna, si condensano progressivamente fino a forgiare un materiale tematico e che si compone e si scompone nel proseguire del brano. E chiaramente, lo diciamo senza voler spoilerare nulla, il brano è famoso anche per il finale. Lo stesso Sibelius scrisse: oggi Dio ha aperto la sua porta per un attimo. Insomma, il tema dei cigni cosiddetto è un maestoso modulo oscillante che intonano i corni e che si sovrappone agli archi. Insomma, davvero un finale importante, con come sigillo finale 6 colpi isolati da un abisso di silenzio, 6 accordi giganteschi che portano a considerare l'idea di Nord, che appunto abbiamo citato all'inizio questa trasmissione radiofonica di Glenn Gould. In questo caso è la legge della natura che viene evocata da Jean Sibelius. E allora ce l'ascoltiamo questa sinfonia numero 5 di Jean Sibelius, numero 5 in Mi bemolle maggiore, opera 82, nei movimenti tempo molto moderato, andante mosso, quasi allegretto, allegro molto. Herbert Blomstedt dirige la NHK Symphony Orchestra di Tokyo.

0: Con la sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore opera 82 di Jean Sibelius si chiude il concerto di oggi diretto da Herbert Blomstedt sul podio della NHK Symphony Orchestra di Tokyo, un concerto dal vivo registrato il 9 ottobre 2025 presso la Suntory Hall di Tokyo e ancora una volta dimostra come la vivacità ci sia una grande vivacità a Tokyo dal punto di vista musicale e soprattutto della musica classica. La NHK di Tokyo è veramente una emittente che spinge fortissimamente per lo sviluppo della musica classica e l'orchestra, lo abbiamo sentito, è un'orchestra di ottimo livello. E con questo concerto dal vivo si chiude il programma di oggi, Spazio IBU, che torna tra 7 giorni da Marco Di Battista. Grazie a tutti dell'attenzione. Lasciamo Grieg Nielsen, il bis di Debussy e Sibelius, e lasciamoci anche in qualche modo orizzontare, lasciamo un po' di spazio alla meditazione su questa idea di nord della natura e del confronto tra passato e modernità, tra barocco o neoclassico e moderno. Buona continuazione a tutti da Marco Di Battista sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: I programmi musicali presentano Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
2: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite in collegamento da Verolengo, dalle parti di Chivasso, Mattia Zanlorenzi, batterista, jazzista, compositore. Grazie per essere qui con noi, Mattia.
1: Buongiorno Luigi, grazie mille per l'invito, è un piacere.
0: In compagnia del quale presenteremo il suo nuovissimo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Mattia, come nasce questo progetto e perché è questo titolo, appunto, Voglia di viaggiare?
1: Allora, il progetto nasce per un po' per il mio amore verso anche questa figura che ho voluto omaggiare, che è Paul Motion. E quindi è già una figura, chiamiamola, molto importante a livello storico della musica jazz, il contributo che ha fatto, che ha dato, e quindi io ho avuto modo di ascoltarlo e assimilarlo molto, sia da quando ha iniziato proprio, quindi nella parte più tradizionale, fino poi ai suoi ultimi progetti. Il bello di Paul Motion era la voglia appunto di non ristagnare, quindi di sempre di andare oltre, chiamiamolo così. Questo è la sua prima lezione, trovare una tua voce proprio in linea generale, cioè voleva sempre sperimentare, non voleva rimanere fermo. E veramente fino agli ultimi suoi progetti, quindi. E il progetto nasce di fatto dall'incontro con, io già li conoscevo già, con quelli che sono i miei compagni di viaggio, e posso dire anche fratelli musicali, ecco, che sono il chitarrista Claudio Lodati e il bassista Danilo Gallo. Io loro li conoscevo già da tempo, un po' per il nome. Con Claudio ci conosciamo già da almeno 8 anni che lo conosco, e negli ultimi 4 che siamo entrati in rapporto stretto. E Danilo Gallo anche lo conosco da circa 5 anni, e quindi è stato bello attraverso alcune serate, o anzi aver avuto modo di suonare con loro, ed è stato bello renderli cioè che si sono uniti a questo viaggio insieme a me, ecco. E Wanderlust è il motivo del nome, e appunto la voglia di viaggiare, perché dentro quest'album qua non c'è, uno può spaventare, ad alcune persone può spaventare l'ignoto, perché Wanderlust è questo, è la voglia di viaggiare, sì, ma di viaggiare, di scoprire, di andare oltre il proprio sapere, oltre quindi la propria comfort zone.
0: Un primissimo ascolto da Wanderlust. Mattia, cosa selezioniamo?
1: Beh, direi di iniziare con il primo brano, che è Enigma, ed è un mio brano, quindi possiamo iniziare con quello.

0: Ed era Enigma di Mattia Zanlorenzi, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Wanderlust, dedicato in particolar modo anche a Paul Motion. Ricordiamo, questo album è stato pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Appunto, entriamo nel merito. 9 tracce in cui le tue composizioni si alternano a riletture di brani del grande Paul Motion, ricordiamo jazzista, percussionista, batterista, compositore americano. Il tutto scorre, e devo farti complimenti in questo senso, Mattia, io me lo sono gustato il tuo album, senza che l'ascoltatore quasi si accorga di chi abbia composto cosa. Come hai scelto proprio quei brani di Paul Motion e che genesi invece hanno avuto le tue composizioni? Insomma, come hai cucinato tu?
1: Guarda, come dicevo prima, Paul Motion per me è un mentore, cioè per me e immagino ovviamente per molti altri, quindi il fatto di averlo assimilato e ascoltato quindi tanto, un ascolto attivo, poi io quando ascolto la musica sono un po', diciamo così, alla vecchia maniera, quindi poso il telefono da una parte, lo metto in modalità offline e mi dedico completamente. A casa qua c'è il mio piccolo studio dove ho il lettore CD, l'ampli, il preampli, casse acustiche, il giradischi. Quindi per me ascoltare un CD mi dedico pienamente all'ascolto, è un ascolto molto attivo, e quando arrivi a fine ascolto, a fine dell'album, sei quasi un po' stanco perché cerchi di assimilare tutti gli incipit che l'album dà. Quindi per me Paul Motion è stato un po' questo ascolto attivo, costante di tutta la sua parte discografica. E vuoi non vuoi, questa roba qua ti influenza. Però allo stesso tempo ho cercato di non farmi, cioè non deve essere un tributo, quindi uno non deve suonare come Paul Motion. Paul Motion stesso non gli piacevano i tributi, e dubito anche ad altri musicisti, cioè alla fine quel musicista c'è stato, ha dato il contributo, ma però bisogna cercare sempre comunque di essere il più originali possibili. Va bene l'influenza, ma non va bene essere uguali, perché diventi solo una copia, e una copia 90 su 100 non 99, su 100 non va bene.
0: No, perché a quel punto vai a sentirti l'originale, logicamente.
1: E noi infatti, cioè, non va bene questa cosa, cioè, non dai il tuo contributo se puoi darlo alla musica. Quindi nei miei brani c'è questa influenza, ma comunque è del tutto personale. Io cerco di suonare in un mio modo, di interagire in un mio modo, ma alla base può sentirsi l'influenza di Paul Motion, come di altri, tra l'altro, anche. Io adoro Paul Motion come adoro anche, per dire, Pierre Favre, Danny Lumer. Parlo sempre di batteristi e musicisti, Daniel Lumer, poi Joey Baron.

0: Quindi c'è molta scelta, ecco, timbrica proprio. Poi un'altra cosa è quando hai ascoltato l'album senti anche una sonorità diversa, nel senso, ovviamente quest'album non è tradizionale, ci sono influenze un po' di generi diversi, che secondo me anche è questo anche il jazz, senza aver timore di andare a sconfinare da altre parti, quindi si può sentire della parte dei brani magari un po' anche quasi psicadelici, no? Cioè, a volte anche un po' più rock, tipo vedremo dopo. E poi altri invece un pelino, non dico, non mi piace la parola tradizionale, perché tradizionale qua non è la parola indicata, ecco.
1: Non
0: Però è.
1: sarebbe neanche stato l'obiettivo, in realtà, se
0: No,
1: ci pensi.
0: no, cioè. Ma senza vergogna,
1: No,
0: cioè,
1: chiaro, chiaro.
0: senza vergogna, perché comunque si parte sempre da una tradizione, però è importante nella musica e in tutto, è importante sì conoscere la tradizione, ma è importante anche andare oltre la tradizione. È questo che anche alcuni musicisti non dico che non fanno, però hanno un po' più timore, quasi. E quindi, boh, questo
1: Questa è
0: è il
1: l'idea,
0: succo.
1: insomma.
0: E questa è l'idea.
1: Sì. Mattia, altro ascolto. Cosa selezioniamo?
0: Allora, un brano che adoro, e questa volta il primo ascolto era un mio brano, e come ho fatto nel CD, nell'album, ho alternato tra i miei brani e quelli di Paul Motion, un brano che adesso vorrei ascoltare è So Douse, che tra l'altro è anche il secondo brano in lista dell'album, che è un brano di Paul Motion che io adoro particolarmente, ed è uno di quei brani dove tra l'altro fa parte dei suoi primi album da leader. Che io ho consumato molto. E quindi qua è una versione, cioè ovviamente una nostra rivisitazione, quindi è diverso ovviamente e vuole essere diverso dall'originale. Quindi So Douse di Paul Motion.

0: Ed era Sod House di Paul Motion nella rilettura, rivisitazione di Mattia Zalorenzi dal suo album Wanderlust. Ricordiamo la line-up: Claudio Lodati chitarra e Danilo Gallo basso. Paul Motion è oggetto delle tue attenzioni da molto tempo, ho letto in giro. Mattia, cosa ha rappresentato per il jazz, ma anche per la musica, questo grande musicista di Filadelfia che ci ha lasciati, ricordiamo, nel 2011, ricordiamo che nacque nel 31. Un breve ritratto, Mattia.
1: Allora, Paul Motion, sì, io l'ho ascoltato e lo ascolterò. Ed è da anni ormai che lo ascolto tanto, e l'ho ascoltato nelle più svariate formazioni, ecco, appunto dall'inizio, leggendo anche molte sue interviste che lui ha fatto e ha dato lungo la sua carriera, le utilizzate proprio anche per le tesi in conservatorio, ecco. E cosa ha fatto? Allora, il contributo che ha dato Paul Motion, come ti dicevo forse prima, è stato questo. Lui, sappiamo tutti che cioè, ha iniziato è diventato, tra virgolette, più famoso quando ha iniziato la collaborazione con il trio con Bill Evans. E quindi diciamo che il piglio più grosso le persone ce l'hanno con il trio di Bill Evans, no? Inizialmente, no? Quindi quando io l'ho scoperto con Bill Evans, per me è stato già una folgorazione. Perché? Perché lui e Scott Lafaro avevano fatto una cosa che prima non era più difficile sentire, anzi quasi non c'era, ovvero si sono distaccati dalla parte solo ritmica, quindi la batteria che fa solo l'accompagnamento e il contrabbasso che fa solo l'accompagnamento. Ora, senza fare troppo, cioè andare troppo a scavare nel particolare, parlo nel contrabbasso perché non sono contrabbassista, però sia Motion che Scott Lafaro condividevano questa voglia, e quindi per me sentire già che la batteria inizia a smuoversi, quindi è un dialogo a tre, con piano, contrabbasso e appunto batteria, per me è stata una folgorazione, perché allora dici, ah, ok, visto la batteria può suonare anche così. Però è stato un inizio quello, perché poi da lì Paul Motion si è evoluto sempre, si è evoluto e ha dato un incipit enorme a tutta la concezione del suonare questo strumento. E qua siamo, attenzione, qua siamo tra la fine degli anni, tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni, cioè i primi anni 60, qua che se è Bill Evans. Poi dopo sono rimasto folgorato ulteriormente quando con il trio con Kay Jarrett, con Charlie Hayden, e lì è stata veramente qualcosa di catartico, e però la coerenza di Paul Motion, andando a ritroso, lui ha portato avanti una cosa che aveva iniziato con Bill Evans, quindi ha sperimentato. Poi Jarrett anche era un altro che voleva, quegli anni erano pura sperimentazione, pura ricerca. Poi, per dire, il ruolo di Paul Motion all'interno anche della Liberation Music Orchestra di Charlie Hayden, anche quello, un'ulteriore cosa. Motion compositore, quindi il primo album, Concession Vessel, cioè, mi pare, adesso forse la pronuncia è È un po' strana, l'ho detto un po' strano, però poi per arrivare poi anche al trio, al famoso trio con Bill Frisell e Gelovano, prima c'era anche Ed Schuller, cioè, e poi questa cosa anche di provare il fatto di non avere anche il contrabbasso, quindi appunto batteria, sax e chitarra, cioè è una cosa assurda, cioè, eppure quando senti le registrazioni c'è tutto,
0: Funziona.
1: c'è tutto ed è perfetto proprio, e c'è un'amalgama di suoni e di presenza che è spettacolare, ti dà solo ispirazione, per poi arrivare anche poi all'Electric Bebop Band. Cioè, quindi verso cos'è, gli anni 90
0: Sì.
1: più o meno, quindi con le chitarre elettriche, tutto suoni belli distorti anche. E questo è bello vedere. Poi, vabbè, anche le collaborazioni che ha fatto poi con il grande Enrico Rava. Cioè, mi pare che l'album si intitoli Tati, qualcosa
0: Con
1: mi pare.
0: Pierannunzi, ricordiamo anche.
1: Anche con Pierannunzi, cioè, l'ho sentito, anche poi anche con uno con Bobo Stenson,
0: Sì.
1: anche, e l'ho sentito nei più svariati modi, ecco, e ogni modo c'è tutta la sua presenza, la sua evoluzione, è quello che è anche negli ultimi album proprio, cioè è un fattore molto importante. Lui non si è mai smentito, ecco, cioè è
0: Lui ha
1: sempre.
0: spezzato parecchi schemi, eh.
1: Sì, lui ha avuto modo di, cioè, ha dato un taglio netto a quello che era considerata la tradizione dell'accompagnamento jazzistico,
0: Vero.
1: e quindi è stato fonte di ispirazione, ma veramente è una fonte di ispirazione costante. A volte, ancora adesso, prendo qualche suo album, anche quelli. Ho acquistato recentemente un negozio di vinili usati che c'è a Torino, ma quasi per caso proprio. E entro dentro e guardo e c'era il vinile di Paul Motion Quintet. E lo guardo e ho detto: no, beh, questo mi manca,
0: È mio,
1: devo
0: dici.
1: acquistarlo, cioè devo acquistarlo. E quando sono arrivato a casa l'ho messo e, cioè, veramente rimani sempre stupito dalla sua presenza. E poi, tra l'altro, qui si parla anche poi di nuovo, di un modo di suonare molto aperto, ma anche col timing bello spaccato e perfetto. Vedi anche l'album che aveva fatto, mi pare, negli anni 90, 94, quello con Keith Jarrett, che suonano standard di fatto. E lì c'è un Paul Motion dove si sente invece tutta la tradizione dell'accompagnamento classico. E ne parlavo anche con Dado Moroni, e diceva anche lui lì, Paul Motion ha un tiro pazzesco, e nelle interviste che Jarrett fa, anche Jarrett diceva: era da tanto che non suonavo con Paul, e sono rimasto stupito, cioè, dal tiro, perché magari era abituato a sentire il Paul Motion di quando avevano il trio con Charlie Hayden, che quindi il tempo c'era, ma era tutto spezzato, era più un flusso di energia che ruotava, ecco. E quindi niente, Paul Motion è rimasto, cioè, il bello è stato che si è tolto sempre dal luogo comune, sempre ha visto, ha sperimentato e non ha mai ristagnato, ecco, è sempre rimasto fresco.
0: Altro ascolto, Mattia.
1: Allora, qua andiamo verso quasi la metà dell'album ed è un mio brano che è Beyond Time, quindi sarebbe tipo qualcosa in italiano tipo Oltre il tempo. Questo brano qua sentirete che è un po' diverso, cioè prende pieghe diverse e qua mi rifaccio al titolo Wanderlust, quindi si va verso luoghi sconosciuti. Spero in un buon ascolto e questo brano qua l'abbiamo, tra l'altro, una chicca. I brani che ci sono presenti qua nel disco sono quasi praticamente tutti buona la prima, nel senso quando siamo andati a registrare in studio non li avevamo mai provati, cioè forse l'unico che avevamo provati era, ma perché avevamo suonato prima di registrare era Sod House. Tutti gli altri sono registrati e plasmati lì in studio, quindi è stato anche bello quello vedere nascere i brani. Quindi vi lascio all'ascolto di Beyond Time.

0: Ed era Beyond Time di Mattia Zanlorenzi dal suo nuovo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune di Maurizio Bizzocchetti. Nell'album appunto si è affiancato dagli eccellenti, stiamo tenendoci bassi con i complimenti, Claudio Lodati, ricordiamo chitarre, live electronics, Korg monotone synthesizer, e da Danilo Gallo al basso, alla balalaika basso, al farfisa, al noise box, con i quali appunto hai creato questi interessantissimi landscapes e quindi impasti sonori che catturano e affascinano l'orecchio. Come avete lavorato al riguardo? Visto che era buona la prima, questo ce lo devi spiegare.
1: Allora, ma diciamo che è nato...
0: Intanto salutiamo Claudio e Danilo.
1: Sì, no, tra l'altro, ciao Claudio e ciao Danilo, cioè, che voglio veramente bene e sono persone fantastiche, oltre che fantastici musicisti. Allora, come è nato il tutto? Diciamo che è nato tutto in maniera molto naturale, come anche quando suoniamo insieme. Adesso vabbè, suoniamo già da un po' insieme, e quindi, ma fin dalla prima serata, cioè dal primo incontro che abbiamo fatto, è venuto tutto in maniera, in modo spontaneo, cioè si è creata tutta un'amalgama fatta di ascolti. E vuoi non vuoi, magari la regola principale sicuramente è che, soprattutto se devi suonare jazz, quindi una musica che deve esprimere, deve raccontare di come sei fatto quasi e chi sei, un po' come mettersi a nudo. Io sono convinto, ma non solo io sicuramente, che per suonare al meglio tu devi stare bene con le persone con cui suoni, ma proprio a livello non solo caratteriale, ma a livello umano proprio. Cioè, ti siedi attorno a un tavolo, parli e stai bene, perché ridi, scherzi, parli di tutto e stai veramente bene. Questo benessere che si può essere attorno a un tavolo, da qualsiasi altra parte, questo benessere lo trovi poi, se stai bene lì, lo trovi poi anche quando suoni. E quindi tu è veramente come sentirsi a casa, quindi sei rilassato, sei nel flow, cioè sei dentro la musica, sai che ti fidi di quelle persone, loro si fidano di te, e tutto viaggia in modo tutto spontaneo, cioè il più naturale possibile, non c'è forza o qualsiasi altra cosa che mette delle barriere, è tutto molto spontaneo, e questa cosa è la cosa principale, il punto principale di forza per far emergere, che ne so, una musica, soprattutto dove il tempo c'è, no? Ma è più come io la immagino più come una come se fosse una sfera di energia, no? Che ruota, e tu devi essere dentro questa ruota, questa luce, no? Energetica che emettono anche gli altri. Quindi, ed è stessa cosa quando tu suoni, quando tu parli davanti a un tavolo, parli di cosa? Di tutto, perché quando stai bene hai tanti argomenti di cui parlare. Stessa cosa poi quando suoni, no? Uno mette un'idea, tu, perché bisogna ascoltare ovviamente, aprire per bene le orecchie, tu prendi e catturi quell'idea e la riformuli, no? E il fatto dell'album, di come abbiamo registrato, delle idee proprio che sono nate lì sull'istante, proprio senza progettarle prima.
0: Senza forzature, sì.
1: Senza forzature, perché se forzi poi il tutto, non viene spontaneo, e quindi poi all'ascoltatore arriva anche questa parte, e la cosa bella è appunto la sintonia che si è creata già prima e che si è creata nel mentre, che stavamo registrando. Quindi è tutto nato, poi per carità, Danilo e Claudio hanno un'esperienza pazzesca, quindi per me è stato fantastico prendere, cioè, essere immerso nel loro modo e allo stesso tempo, appunto, mettere il mio, ecco. Quindi sì, per rispondere alla domanda, non c'è stato tanto di pianificato, quasi praticamente niente, ed è tutto nato sull'istante. Cioè.
0: Altro ascolto, Mattia.
1: Allora, l'altro brano è un brano di Paul Motion che è In the Year of the Dragon, che qua potete sentire, mi piace particolarmente anche questa versione, come anche le altre, per carità. Però c'è dal brano che avete sentito prima, che diciamo così c'è un finale abbastanza carico. Qua invece c'è una parte molto delicata, infatti anche la scelta di metterlo dopo Beyond Time è stata volutamente come rilascio, no? Anche il discorso di alternare i brani di Paul Motion sono visti più che altro come tappe. Ecco, tappe di ispirazione e tappe di rilascio. Quindi il prossimo brano che è appunto In the Year of the Dragon di Paul Motion, spero in un buon ascolto.

0: Ed era Beyond Time di Mattia Zanlorenzi, no, no, In the Year of the Dragon, che sto dicendo io? Avete ascoltato In the Year of the Dragon di Paul Motion nella rilettura di Mattia Zanlorenzi dal suo album Wanderlust pubblicato da 12 Lune. Mattia, purtroppo i tempi radiofonici sono feroci e quindi siamo costretti a chiudere qui, ma io ti invito a tornare domani per continuare, insomma, questa piacevole chiacchierata se ti va.
1: Grazie mille Luigi, accetto veramente volentieri di cuore.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto il suo gradito ospite, ovvero
1: Mattia Zanlorenzi.
0: vi ringrazio per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Antonio Vivaldi dall'estro armonico, 12 concerti per uno o più violini, archi e basso continuo, opera 3, il concerto in re maggiore per quattro violini, violoncello, archi e cembalo, RV549, il concerto numero 2 in sol minore per due violini, violoncello, archi e cembalo, RV578, il concerto numero 3 in sol maggiore per violino, archi e cembalo, RV310. Esegue l'orchestra da camera del Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova e dell'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta.

0: e con la musica di Antonio Vivaldi, Luigi Piccardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento coi programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chi è appeso al legno», perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima».
2: Il vero problema che tante volte dimentichiamo è che la conversione non solo ci fa accorgere del male per farci scegliere il bene, ma nello stesso tempo spinge il male a evolversi, a diventare sempre più insidioso, a mascherarsi in maniera nuova affinché facciamo fatica a riconoscerlo. È una vera lotta. Il tentatore torna sempre e torna travestito. Se prima appariva rozzo e violento, ora invece si comporta in maniera più elegante e educata. Allora abbiamo ancora una volta bisogno di riconoscerlo e smascherarlo. Permettetemi la parola, sono i demoni educati. Entrano con educazione senza che io me ne accorga. Solo la pratica quotidiana dell'esame di coscienza può far sì che ce ne rendiamo conto. Per questo si vede l'importanza dell'esame di coscienza per vigilare la casa.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.

0: guida.
1: Mi vanterò ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte.

0: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
0: Insegnami la via da seguire.
1: Fammi conoscere il tuo amore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al mattino, oh Dio, fammi conoscere il tuo amore.
2: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Volgiamo il nostro sguardo al Cristo, nato, morto e risorto per la nostra salvezza, e diciamo con fiducia:
0: salva il tuo popolo, Signore.
2: Benedetto sii tu, o Gesù, Salvatore del mondo, che non hai ricusato di subire la passione e la croce per noi, e ci hai redenti con il tuo sangue prezioso.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai promesso fiumi di acqua viva a quanti credono in te, e fondi il tuo spirito sull'umanità intera.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Hai inviato i tuoi discepoli ad evangelizzare le genti. Sostieni i missionari del Vangelo perché si estenda in ogni luogo la vittoria della croce.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
2: Rivolgi il tuo sguardo di bontà ai malati e ai sofferenti che hai associato alla tua croce. Sentano il conforto della tua presenza.
0: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, o Padre buono, di godere sempre della presenza del Figlio tuo, perché seguendo Lui, nostro pastore e guida, progrediamo nella via dei tuoi comandamenti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete, chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose. Per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Rubé Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no, Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi, e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro A viso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di amore e psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chi è appeso al legno», perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
2: Il vero problema che tante volte dimentichiamo è che la conversione non solo ci fa accorgere del male per farci scegliere il bene, ma nello stesso tempo spinge il male a evolversi, a diventare sempre più insidioso, a mascherarsi in maniera nuova affinché facciamo fatica a riconoscerlo. È una vera lotta. Il tentatore torna sempre e torna travestito. Se prima appariva rozzo e violento, ora invece si comporta in maniera più elegante e educata. Allora abbiamo ancora una volta bisogno di riconoscerlo e smascherarlo. Permettetemi la parola, sono i demoni educati. Entrano con educazione senza che io me ne accorga. Solo la pratica quotidiana dell'esame di coscienza può far sì che ce ne rendiamo conto. Per questo si vede l'importanza dell'esame di coscienza per vigilare la casa,

l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Cocchite. Buongiorno musica che sei. L'Eucaristia, sorgente di gioia. E questo il tema della riflessione di oggi. Non mi resta che augurarmi un buon ascolto.

come le parti architettoniche del tempio materiale confluiscono in gelosa simmetria verso l'altare, non diversamente tutto il culto e ogni espressione liturgica convergono, come a suo scopo e compimento, nell'Eucaristia. A essa sono ordinati gli altri sacramenti e se alcuni di questi imprimono il carattere, cioè un segno invisibile, ma reale di appartenenza al divino, solamente l'Eucaristia significa e realizza la perfetta unione con Gesù, sorgente di ogni benedizione. Se la Chiesa, pertanto, è madre della nostra gioia, ciò è ancora più vero quando poniamo mente all'Eucaristia, quale cuore pulsante della stessa Chiesa di Dio. L'Eucaristia è la nostra gioia, prima di tutto perché proprio per essa la nostra storia non viene eliminata a motivo dei suoi continui peccati. Io sono convinto, affermava San Leonardo da Porto Maurizio, che senza l'Eucaristia il mondo sarebbe già inabissato sotto il peso delle sue scelleratezze. L'Eucaristia, come attualizzazione del mistero pasquale di Cristo, è una sfida alle potenze della morte, è un invito irresistibile alla vita, in quanto perfetta espressione dell'amore e parola ultima di tutte le cose.

l'Eucaristia, una piccola ostia, ma sotto i suoi candidi veli si nasconde la potente grandezza di Dio. Un'ostia debole, che non sostenuta può cadere, ma che sostiene il mondo e non lo fa precipitare nella disperazione. Un'ostia così umile che la mano di un bambino può spezzare, che un cattivo può anche calpestare, ma che è il centro e il sostegno spirituale di milioni e milioni di anime. Un'ostia capace di modificare il mondo e di farlo sussultare di speranza e di gioia, come avviene nelle funzioni religiose. L'Eucaristia, in secondo luogo, è liberazione e gioia per tutta la creazione. San Giustino, martire del secondo secolo, affermava già al suo tempo che se l'Eucaristia viene celebrata di domenica o ottavo giorno, è perché per essa tutta la creazione ritorna a essere pura e santificata come gli albori della prima creazione. E il pane e il vino, continua a spiegare questo filosofo e apologista cristiano, sono come due testimoni della creazione. Tutto ciò avverrà fino a quando, sempre per la potenza di Cristo, non appariranno cieli e nuova terra, quale ultima trasfigurazione di tutto l'universo. L'Eucaristia è soprattutto gioia della creatura umana. La vita, tutta la vita, deriva dallo scambio. Nei minerali non vi è scambio. Per questo essi sono gli unici che non sono viventi. Nei vegetali, negli animali, vi è scambio, interazione. Per questo essi hanno vita, vita proporzionata alla sostanza dei loro scambi. Per l'Eucaristia avviene uno scambio tutto speciale, un'alleanza tutta divina fra Dio e l'uomo per mezzo di Cristo. Gesù l'ha denominata cena, perché come in questa, anche qui, nell'Eucaristia, avvengono quei mirabili scambi di verità, di perdono e di vita, raffigurati nelle tre parti della Messa.

Come il Padre donò al popolo ebreo la manna e la nube luminosa per farlo arrivare alla terra promessa, così Gesù ci dona la luce della sua parola, il perdono del suo cuore e il cibo della sua carne, perché possiamo viaggiare sicuramente verso l'alleanza eterna, oltre il tempo. Qui in terra noi, attraverso l'Eucaristia, ospitiamo Dio nella nostra anima. In cielo, nella patria beata, sarà Dio che contraccambierà l'ospitalità, ricevendoci nel suo regno di amore infinito. Come la Madonna è stata assunta in cielo perché il suo corpo ospitò il Figlio di Dio, non diversamente anche tutto il nostro essere, compresa la sua dimensione fisica, sarà degno di risurrezione, perché fatto tempio del corpo e del sangue del Signore Gesù. Se è così, ha significato allora quella frase che Cristo pronunciò nel suo lungo discorso in merito alla promessa dell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ripete e canta il popolo. Ogni qualvolta mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo, Signore, la tua morte e la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Volendo sottolineare a livello di proposito questo testamento di luce e di amore, quale è nascosto nell'Eucaristia, ci piace, alla scuola della teologia, ricordare a tutti come la celebrazione dell'Eucaristia sia una delle feste più belle di noi pellegrini nel tempo. L'Eucaristia è infatti la festa di un banchetto nuziale e la gioia di una Pasqua di vita.

Per concludere, possiamo dire che la messa è la gioia del ritrovarsi insieme come fratelli, con un'unica voce, con un unico cuore, con una medesima lode. Vero monastero mistico qui in questa nostra piccola terra di nessuno. La cena del Signore è sorgente di gaudio contagioso, coagulante tutti quanti in una vera famiglia divina. Signore, che cos'è questa Eucaristia che dà ebbrezza a tutto il nostro essere? È la luce che vedo brillare negli occhi di tanti fratelli, è l'amore che invade il cuore di quanti mi stanno vicini. È la gioia, è la festa che è frutto di quel fuoco che arde in noi quando tu sei presente, Signore. Gesù, quando per mezzo dell'Eucaristia rimani con noi, allora il tempo è come un bacio di felicità, come comparsa di angelo, e la gente canta felice, ammaliata da una beatitudine che si annuncia vicina, quale promessa di un amore fedele ed eterno.

Siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Oremos. Deus, qui beatum Dionysium eiusque socios, ad predicandam gentibus gloriam tuam misisti, eosque virtute constantia in passione roborasti, tribue nobis quesumus, et ex eorum imitatione prospera mundi dispicere, et nulla eius adversa formidare. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Verbum Domini. Deo gratias. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Confitebor Domino in toto corde meo, in consilio justorum et congregazione. Magna opera Domini, equirenda omnibus qui cupiunt ea. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Decor et magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Memoriam fecit mirabilium suorum, misericor et misereator Dominus. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui. Escam dedit mentibus se. Memor erit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo, ut det illis hereditatem gentium. Memor erit Dominus in saeculum testamenti sui.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Venerdì 9 ottobre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa nelle università pontificie, siede il mondo, incontratevi, ascoltatevi. Nuovi tentativi diplomatici per la pace in Ucraina, domani l'incontro negli USA di inviati statunitensi e ucraini. Mosca intensifica i raid, colpiti civili. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, lo annuncia il segretario alla difesa Hegseth. Trovati all'ascolto da Marco Guerra. Papa Leone ha inaugurato ieri sera nella Basilica di San Pietro l'anno accademico delle università pontificie. Ha invitato a non chiudersi poiché ambizioni e rivalità lasciano inariditi e tristi, e a fare tesoro delle amicizie con studenti da ogni parte del mondo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
2: L'intelligenza, quindi, deve fare memoria, non semplicemente accostando dati, come un algoritmo fa ormai più rapidamente di noi, ma ricordando le esperienze vissute, con le risonanze che solo l'animo umano può provare.
3: Nell'omelia della messa che ha presieduto nella Basilica di San Pietro in occasione dell'apertura dell'anno accademico delle università pontificie, Leone XIV indica in questo modo agli studenti la predisposizione giusta affinché la stagione incipiente sia più di una semplice ripresa delle attività di studio e di ricerca. Il Papa invita a guardarsi dal narcisismo,
2: la routine, le ambizioni, le rivalità e altri fattori negativi possono col tempo distrarre attenzione ed energia, lasciando inariditi e fiacchi, litigiosi e tristi.
3: Incoraggia infine a fare tesoro dell'arricchimento umano e culturale rappresentato dagli studenti di altri paesi.
2: Non limitatevi a sedervi accanto, incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Il conflitto in Ucraina segna una drammatica escalation, con la Russia che intensifica i raid colpendo i civili con stragi quotidiane. Installo la diplomazia che domani tenta un rilancio a Miami, atteso l'incontro tra inviati statunitensi e ucraini. Paola Simonetti.
4: La ferita inferta ieri dalla Russia su Kramatorsk con il colpo ai due bus di linea con 33 vittime si è allargata con un nuovo raid nel centro della città, uccidendo altre due persone. Una spietata sequenza di attacchi che traccia una preoccupante escalation nel conflitto, oggi segnato da nuovi raid anche su Kiev, prese di mira infrastrutture energetiche con conseguenti vasti blackout. E mentre ieri il segretario di Stato americano Rubio ha paventato l'allargamento della guerra a paesi limitrofi denunciando uno stallo nella diplomazia, domani si tenteranno nuovi passi per ricucire le sfilacciate trattative del passato. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, incontreranno a Miami, secondo quanto riferito dalla testata Axios, i rappresentanti di Kiev per discutere di nuove proposte di tregua che i negoziatori americani hanno iniziato a mettere a punto con russi e ucraini durante la loro recente visita nella regione. L'Ucraina, da parte sua, dice di valutare tutte le opzioni per un cessate il fuoco settoriale con la Russia, anche se nulla, sottolinea il leader ucraino Zelensky, è al momento concretamente praticabile.
1: Il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni espresse da Trump ieri sul fatto che Stati Uniti non attaccheranno di nuovo la Repubblica Islamica prima del voto di midterm. Lo riporta il New York Times, citando funzionari anonimi dell'amministrazione USA. Intanto resta altissima la tensione nella penisola araba. Gli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi all'aeroporto di Riyadh e a una base aerea saudita. A loro volta denunciano 59 attacchi dell'aviazione saudita sullo Yemen che hanno causato morti anche tra donne e bambini. ActionAid ha pubblicato un report incentrato sull'esternalizzazione delle frontiere, ovvero il maggiore controllo delle stesse nel tentativo di ridurre le migrazioni. Andrea De Angelis ha intervistato Roberto Sensi, ricercatore di ActionAid.
5: La migrazione è una questione prettamente e puramente politica, di equilibri politici e di interessi politici. È parte dei processi di sviluppo di tutti i paesi, anche della nostra storia.
6: Questa idea di controllo quanto ha a che fare con l'idea di cooperazione?
5: E questo è il problema. Noi abbiamo analizzato come l'Unione Europea e l'Italia hanno speso i soldi per questa strategia, che di fatto è una strategia che ha l'obiettivo di non far arrivare i migranti in Europa, di fermarli prima, quindi rafforzando le capacità di controllo e di respingimento di quelli che sono i paesi o di transito, dove i migranti transitano verso l'Europa, o di origine. Il paradosso, la contraddizione, la criticità che abbiamo rilevato è che buona parte dei finanziamenti impiegati proprio in queste politiche, in questi programmi, poi viene classificata come cooperazione allo sviluppo.
1: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood nel 2009, Idal Hassan, in cui rimasero uccise 13 persone, sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano. In Italia la riforma della legge elettorale è stata approvata. La Camera del centrodestra ha approvato il testo con 227 sì e ha superato la prova del voto segreto. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del Premier, capi lista bloccati e poi le preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, afferma la Premier Meloni, protestano le opposizioni e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Confronto poi sulla data del voto, il sottosegretario Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice che Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura a settembre. E l'Italia incassa dall'UE il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta ancora il no della Commissione sulla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola di salvaguardia ora passa al Consiglio, che aveva un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Andiamo alla cultura. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla poetessa canadese Anne Carson, premiata dall'Accademia di Svezia per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Il servizio di Fabio Colagrande.
7: Tra i versi di Saffo e le inquietudini del presente, Anne Carson ha costruito un universo poetico inconfondibile. Nata a Toronto nel 1950, classicista e traduttrice, la nuova Nobel per la letteratura ha fatto dell'antichità non un rifugio, ma un laboratorio di linguaggi. La sua scrittura attraversa i confini tra poesia, prosa e teatro, intrecciando il rigore della filologia alla libertà dell'invenzione letteraria. Nei suoi libri, da Eros il dolce amaro a Autobiografia del rosso, il desiderio, la perdita e la fragilità umana dialogano con il mito greco. Carson è la 19ª donna insignita del Nobel letterario a fronte di 104 uomini e riceve il premio a 100 anni da Grazia Deledda, unica italiana a conquistarlo. La sua opera ci ricorda che la tradizione non è una voce spenta, ma una sorgente viva, capace di interrogare ancora il nostro tempo.
1: Da qualche settimana è tornata a risplendere la cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro dopo la campagna di restauro condotta dallo studio del Mosaico Vaticano. Il cantiere ha favorito il recupero della bellezza originaria di mosaici e stucchi, consentendo di giungere a nuove ipotesi di studio documentate in un video da oggi online su Vatican News, il servizio di Paolo Ondarza.
8: Oro, blu, smalti e tessere grandi appena pochi millimetri. È la ricchezza della cupola della Cappella Clementina, restaurata dallo studio del Mosaico Vaticano su una superficie di oltre 370 metri quadri. Il cantiere ha permesso di osservare da vicino dettagli normalmente invisibili e di formulare nuove ipotesi di studio.
9: Alcune parti della decorazione sono state realizzate con delle tessere molto piccole.
8: Secondo il responsabile dello studio del Mosaico Vaticano, Paolo Di Buono, alcune figure potrebbero essere state realizzate in laboratorio e poi applicate sulla cupola.
9: E sarebbe sicuramente, per quello che riguarda San Pietro, una novità assoluta.
8: Il restauro su stucchi e mosaici seicenteschi commissionati da Papa Clemente VIII e testimonianza dell'epoca della Controriforma ha restituito brillantezza alle dorature e ha permesso una mappatura digitale dell'intera superficie.
1: Questa edizione è tutto. Da Patrizio Ciprari, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana. Con voi l'informazione torna alle 9.
10: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Le 8, 11 minuti e 43 secondi in questo istante. Buongiorno in questo venerdì 9 ottobre da Francesco De Remigis.
2: Buongiorno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana da Silvia Giovarrosa. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro Gabriele Di Domenico e colleghi che c'erano, non so se ci sono ancora in questo momento.
1: Ciao Gabriele, non fare segni che non possiamo capire, facci un segno comprensibile. Eccolo, cari amici, si scherza. Sono appena le 8 e 12 in questo istante. Con Gabriele oggi ascolteremo anche della buona musica. E naturalmente questa è sempre Radio Vaticana con voi, dove i protagonisti siete naturalmente voi ascoltatori. Silvia, abbiamo un numero di telefono che io ricorderei anche quest'oggi.
2: Assolutamente, tanto io penso che insomma chi ci ascolta possa averlo imparato a memoria. Ed è giusto che l'abbia imparato a memoria, perché è il mezzo per entrare in contatto con noi qualora lo vogliate. Messaggi di testo e vocali al 335 12 43 722, come già state facendo in molti, augurandoci la buona giornata, la buona mattinata, anche all'insegna un po' di quelle che sono le previsioni meteo e l'attualità di fatto del meteo. Ci state segnalando piogge, tempeste e quant'altro anche sulla nostra chat.
1: E chissà che fino alle 11, orario in cui continueremo ad essere in onda con i nostri racconti quotidiani e approfondimenti, e naturalmente alle 8.30 anche la rassegna stampa, che chissà, dicevo, che il meteo non cambi. Quello che è certo è che non cambia la nostra scaletta di oggi, perché dopo la rassegna stampa, i vari ospiti che ci raggiungeranno in studio, nella terza parte della trasmissione alle 10.40 affronteremo il tema della pace come sfida della democrazia. Ne parleremo qui in studio con il professor Giuseppe Notar Stefano dell'Università Lunsa. E poi, come ci piace fare ogni mattina o quando riusciamo, abbiamo in conclusione anche una intervista in particolare.
2: Sì, questa mattina alla fine della trasmissione, verso la fine della trasmissione, torneremo su quelle che sono le intenzioni di preghiera espresse da Papa Leone per il mese di ottobre e che riguardano ovviamente la salute mentale. Sapete, domani è la giornata mondiale per la salute mentale. In particolare avremo collegato con noi Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Prenderemo spunto proprio da quelle che sono state le parole del Papa per andare a cercare di fotografare attualmente la situazione, qual è e soprattutto quale potrebbe essere, perché si deve sempre tentare di andare a migliorare.
1: Cerchiamo di farlo ogni mattina, come cerchiamo di proporre buona musica. Il primo brano con cui apriamo questa puntata di Radio Vaticana con voi lo ha scelto per tutti noi Gabriele Di Domenico.

0: Power of Love, Huey Lewis and the News, un brano pubblicato nel 1800, sì, Silvia, andiamo indietro nel tempo questa mattina.
1: La sonorità era un po' diversa, però vabbè.
0: 1985.
1: Maestri musicali, non picchiati, non abbiamo fatto niente.
0: Ma poi chissà, ma sai perché? Cioè è un lapsus consentito, perché 1800 nel senso che questo brano è stato scritto, pensate cari amici, appositamente per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro, Back to the Future del 1985 per l'appunto, in cui appare anche un cameo dello stesso Huey Lewis.
1: E quindi insomma no, va bene, ma nel senso chissà che nel 1800 non avessero già nella mente questo tipo di produzione musicale.
0: Beh, d'altronde in Ritorno al Futuro 3, se non sbaglio, Gabriele correggimi, poi si torna ancora indietro nel tempo, nel selvaggio West, dunque diciamo che avevo processato forse inconsciamente in questa maniera l'annuncio, anzi il disannuncio di questo brano.
1: E allora al 335-1243-722 i nostri ascoltatori, insieme al buongiorno, ai saluti, anche alla regia, quindi in questo momento a Gabriele Di Domenico, stanno tornando sulla questione del meteo inviandoci diverse foto. Insomma, sono riusciti a catturare l'intensità dei fulmini apparsi nel cielo della nottata di ieri. Io testimone, sono rimasta così di stucco di fronte a questa potenza incredibile che sono appunto i tuoni e i fulmini, che dimostrano, no, veramente una straordinarietà davvero eccezionale. Ieri in particolare Filomena ci ha mandato le foto proprio delle saette che scendono dal cielo e toccano terra. Più delicata invece la foto che ci arriva in questo momento da Roberto dalla Baviera. Il cielo anche lì sembra essere nuvoloso, augurandoci una felice giornata autunnale, ci manda un paesaggio così un po' più ameno, un dopo tempesta, mi verrebbe da dire,
0: con un fogliame ancora verde, devo dire, in Baviera, caro Roberto, almeno dal tuo affaccio privilegiato c'è solo qualche foglia leggermente tinta di giallo, ma insomma è bello anche vedere come la natura faccia il suo corso, in questo caso mi pare regolarmente. Roberto, tienici aggiornato su questi affacci e magari, se vuoi mostrare anche un bel caffè, come sapete a quest'ora a noi fa comodo anche solo vedere una tazzina e un colore all'interno della stessa che ci riporta a quello che sarà il nostro caffè tra poco. Ma adesso 8:20, è arrivato il momento di scoprire quali sono i santi del giorno.
1: Oggi la Chiesa ricorda i santi Dionigi, vescovo, e compagni martiri di Parigi. Nel III secolo Dionigi è il primo vescovo di Parigi. A lui è dedicata l'abbazia di Saint-Denis. Inviato a evangelizzare la Gallia assieme al diacono rustico, il presbitero Eleuterio, questi due vengono decapitati. Il vescovo riporta a Parigi le loro teste prima di essere martirizzato a sua volta. In questo giorno si ricordano anche San Giovanni Leonardi, fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio, e Sant'Abramo, patriarca.
0: Cari amici all'ascolto, oggi abbiamo diversi eventi ed anche anniversari da ricordare. Infatti, primo anniversario della pubblicazione dell'esortazione apostolica di Lexi Te del Santo Padre Leone XIV sull'amore verso i poveri. Era il 9 ottobre 2025.
1: E invece, il 9 ottobre 1958 moriva invece Papa Pio XII.
0: Gli appuntamenti di oggi, uno di questi sarà affrontato nel dettaglio con il professor Notar Stefano della LUMSA, perché alle 11 presso la Sala Pia dell'Università Libera, Università Maria Santissima Assunta, questo è il nome per esteso per chi non lo conoscesse, della LUMSA, ci sarà la presentazione di un documento che conclude in qualche maniera il laboratorio di Ateneo sulla dottrina sociale della Chiesa sul tema pace disarmata e disarmante, umile e perseverante, un tema affrontato raccogliendo l'invito di Papa Leone.
1: E ancora, sempre collegandoci alle nostre interviste, stiamo sul pezzo come sempre. Inizia oggi l'incontro sul tema Una presenza che guarisce, la chiamata della Chiesa al Ministero della Salute Mentale, organizzato dall'Associazione Internazionale dei Ministri Cattolici della Salute Mentale. In questa intervista, che avremo appunto alle 10.50, capiremo anche chi sono questi ministri cattolici della salute mentale, in collaborazione con la Fondazione Internazionale Don Luigi Di Liegro e con la Rete Mondiale di Preghiera del Papa e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita.
0: E nella puntata di oggi di Radio Vaticana con voi parleremo anche diffusamente, soprattutto nella rassegna stampa, di libri e di dehors, anche come cambiano le città e come i locali si attrezzano per promuovere la lettura. In questo caso vi segnaliamo che alle 19 di oggi, presso la Shell Libreria Bistrò in vicolo della Fontana 28 a Roma, si tiene un incontro dedicato al libro La Forza sia con te, cronaca di una missione in Ucraina, edito da People e scritto dal portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini. All'incontro, moderato dal parroco della parrocchia di Aversa, Don Domenico Pezzella, intervengono oltre all'autore anche lo stesso Iacomini e alcuni giornalisti ed esperti.
1: Andiamo invece nel pomeriggio, continuiamo a parlare di salute, perché alle ore 16 ci sarà il primo di tre webinar organizzati dalla Pontificia Accademia per la Vita sulle buone pratiche nelle cure palliative, sul tema Fondamenti dell'assistenza spirituale e religiosa come componente fondamentale dell'assistenza alla persona nella sua interezza. Le sessioni successive poi saranno previste per il 13 novembre e il 28 gennaio 2027.
0: Quanto a ciò che accade nel mondo, è atteso un annuncio particolare oggi, perché sarà comunicato il vincitore del premio Nobel per la pace, come in ogni occasione, in diretta da Oslo. Se riusciremo ve ne daremo conto sicuramente, anzi nel corso della giornata, e vi ricordo che noi di pace parleremo diffusamente in questa puntata. Segnalo poi che a Pechino si tiene la conferenza stampa del commissario europeo per il commercio, Shefko, a conclusione della sua visita in Cina. Come sapete, cari amici, Unione Europea e Cina sul fronte del commercio stanno provando a trovare un equilibrio finora non particolarmente semplice, soprattutto per quanto riguarda il commercio proveniente dalla Cina e in ingresso verso l'Europa. Dunque chissà che Shefkovic non comunichi qualche buona notizia in merito.
1: Andiamo poi a Ginevra, si parla sempre di commercio, presentazione del rapporto UNCTAD 2026 su commercio e sviluppo.
0: In Marocco è atteso il discorso del re del Marocco davanti al Parlamento. In occasione dell'apertura della sessione parlamentare, invece, in Repubblica Ceca, rientriamo in Europa in questo caso, si attendono le elezioni per il rinnovo del Senato.
1: E poi in Lussemburgo ci sarà oggi la riunione dei ministri delle finanze dell'Unione Europea. Anche questo, Francesco, è un tema...
0: Certo, anche se sul tema finanze molto spesso questo tipo di riunioni sono preparatorie per poi decisioni che saranno prese dai leader nel Consiglio Europeo. E poi andiamo anche al Cairo, dicevamo, perché in questo caso dobbiamo ricordare un anniversario non felice, naturalmente, quello del massacro di Maspero, dove vennero uccisi 27 cristiani copti. Era il 9 ottobre 2011, e poi oggi anniversari non felici, ma ne diamo naturalmente conto.
1: Eh sì, perché il 9 ottobre 1963 ci fu quello che è ricordato ovviamente da tutti come il disastro del Vaillant, dove morirono quasi 2000 persone. Ne parleremo intorno alle 9.40, pensate, con una guida alpina delle Dolomiti friulane che ci racconterà quanto accaduto e darà le ultime notizie rispetto a alcuni studi che stanno mettendo in evidenza la dinamica del disastro. E poi due giornate mondiali.
0: Sì, diciamo. Giornate mondiali che io inizierei, come ho chiesto, e ci scrive Roberto: ti accontento, Francesco, per sentirmi in Italia spesso Preparo un cappuccino vero, scrive Roberto tra parentesi, con spolveratina di cannella, lo offro anche a voi. E l'immagine, la fotografia è proprio quella di una splendida tazza di cappuccino. Grazie Roberto, ti vogliamo bene davvero.
1: Ma iniziamo... capita mai dalle fotografie o dalle immagini di sentire un po' il profumo di qualcosa? Non lo so, forse è come funziona la memoria, a volte no, ciascuno ha una memoria fotografica, olfattiva, uditiva. Io vedo delle immagini e mi sembra, non so, di sentirne l'odore.
0: Il profumo di questo cappuccino arriva fino a Palazzo Pio e ci permette di iniziare anche il ricordo di due giornate. La prima, quella mondiale della posta, una data fissa dell'ONU. La data ricorda infatti la firma avvenuta il 9 ottobre 1874 a Berna del trattato istitutivo di una unione generale delle poste da parte dei rappresentanti di 22 nazioni. Oggi magari di lettere se ne scrivono un po' meno a mano, però insomma.
1: Quando è l'ultima volta che hai scritto una lettera?
0: Te lo ricordi? Ma io un paio di mesi fa ne ho inviata una.
1: I nostri ascoltatori, fatecelo sapere. Io tantissimo che non scrivo una lettera, però ricordo quando si andava a comprare il francobollo, si, diciamo così, attaccava alla busta da lettera, la mettevi nella cassetta. Era quasi come, no, una speranza, dici speriamo che arrivi, speriamo che legga. C'era quasi una sorta di una cosa molto romantica. Non quando arrivavano le lettere, quando arrivavano magari altre cose, forse un po' meno.
0: Ma quante storie poi negli anni abbiamo letto anche di lettere smarrite, poi proprio dalle poste recuperate decenni dopo e consegnate ai destinatari iniziali, anche delle storie commoventi, perché naturalmente con i decenni che passano, se si consegna una missiva dopo 30 o 40 anni avanza anche l'età, e dunque il sorriso di un anziano che riceve una lettera magari da la donna o l'uomo amato in passato è sempre un ricordo felice. Concludiamo con la giornata mondiale degli uccelli migratori, il World Migratory Bird Day. È una data fissa anche qui del programma sviluppo delle Nazioni Unite, e anche in questo caso, insomma, si parla di viaggi nei cieli che i nostri amati amici animali compiono ogni giorno, no? Diciamo che
1: stagionalmente. Tra l'altro, io non sono un'esperta, però osservo abbastanza e posso dire, abitando in un luogo molto naturale, dove c'è molta natura appunto, io credo che le migrazioni siano già iniziate, perché qualche giorno fa ero affacciata alla finestra della mia cucina e ho visto veramente stormi e stormi di uccelli che partivano, ed è incredibile come voli, no? Sembra che c'è un capogruppo, uno che chiude la coda, si mandano dei segnali per noi incomprensibili, fanno giri facendo dei disegni nel cielo che sono straordinari. La natura è qualcosa di...
0: Tu ti sei lasciata ispirare da queste immagini, allora dedichiamo a te e tutti i nostri amici ascoltatori un brano di una cantante che dice proprio questo. I'm like a bird, Nelly Furtado.

0: E mentre gli uccelli migratori volano via, qui il tempo scorre, stando un po' in ritardo sulla nostra, così, schedule, timetable,
1: tabella di marcia.
0: Cioè, tabella di marcia, gli inglesi dicono così, alle 8.34, allora andiamo a fare un giro e a vedere i principali quotidiani italiani.
1: E 34 la nostra rassegna stampa che apriamo con la prima pagina dell'Osservatore Romano. La Chiesa e mondo già riconciliato con Dio. Il credente non può accettare l'oppressione dei poveri né le strutture inique che perpetuano l'ingiustizia. Così Papa Leone all'udienza generale nella catechesi sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes. C'è una splendida fotonotizia con Papa Leone che saluta la folla a Piazza San Pietro. L'udienza generale naturalmente quella del mercoledì. L'Osservatore Romano, come sapete, viene stampato nel primo pomeriggio, dunque abbiamo l'edizione di ieri. Leggiamo però qualche passaggio dell'articolo. La Chiesa, scriveva Sant'Agostino, è mondo già riconciliato con Dio, per questo i suoi metodi non sono di ordine politico ma consistono nella testimonianza della fede e della carità insieme con l'impegno per la giustizia, la pace, la fraternità. Lo ha spiegato Leone XIV all'udienza generale mercoledì 7 in Piazza San Pietro, riprendendo dopo il viaggio apostolico in Francia le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. L'articolo completo sull'Osservatore Romano, ma naturalmente trovate gli approfondimenti sul Papa, sul Vaticano e anche sul fronte internazionale sul nostro sito vaticannews.va. Segnalo ancora dall'Osservatore Romano all'interno un articolo di Enrico Casale sul Tigray in fiamme. Naturalmente siamo in Africa e il titolo è La guerra dimenticata che minaccia il Corno d'Africa. Andiamo a vedere i principali quotidiani italiani e cominciamo dall'Avvenire. Oggi tutti i titoli di prima pagina sono dedicati a ciò che è accaduto ieri in Italia. In Parlamento, terza lettura, passa la legge elettorale, allora Avvenire la vede così. Gran premio elettorale con 227 sì e 164 no, è stata approvata definitivamente la riforma del sistema di votazione voluta fortemente dalla maggioranza. Questo è il titolo di Avvenire, Corriere della Sera. Sì alla nuova legge elettorale, Meloni una risposta, chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. Il Messaggero, la riforma elettorale è legge, approvato lo Stabilicum, questo uno dei nomi che è stato attribuito a questa riforma, ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni anche qui è una truffa e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. La Repubblica la vede in questi termini, la legge del potere, approvata la riforma elettorale, indicazione del Premier, capilista bloccati. Vediamo il Fatto Quotidiano, ma che si fa una domanda nel titolo, Mattarella può bocciare l'ultima porcata, così la definisce il Fatto, lo farà? Approvato alla Camera il Melonellum, questo è il secondo nome naturalmente che prende spunto dalla Premier italiana Giorgia Meloni attribuito alla legge elettorale, ora secondo il Fatto Quotidiano tocca al Quirinale. Il Giornale interpreta così la giornata di ieri, il voto torna agli italiani, addio Rosatellum, approvato lo Stabilicum, la riforma elettorale diventa legge, successo della maggioranza, siamo entrati nella terza Repubblica. Questa è una delle frasi pronunciate ieri in uscita da Montecitorio dal responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. Andiamo sul Foglio e cominciamo a leggere meglio cosa propongono i temi internazionali di oggi. Nel nostro radiogiornale delle 8 avete ascoltato un servizio sull'Ucraina e allora noi dal Foglio ci aiutiamo con il quotidiano diretto da Claudio Cerasa per aprire una finestra sul Medio Oriente. La giornata di Sinwar, scrive il Foglio nel titolo. Andiamo dunque a Gaza, sostanzialmente in tutta quell'area ancora dove il conflitto è congelato ma comunque aperto. Il 7 ottobre, scrive il Foglio, 7 ottobre 2023 naturalmente, è diventato la festa dell'antisemitismo. L'Italia è seconda nell'UE per eventi, dunque il tema dell'antisemitismo che ritorna. Leggiamo qualche passaggio. Elitzur Aishbi è stato sepolto mercoledì in occasione del terzo anniversario degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Mancava solo lui alle 1200 vittime israeliane di quel giorno. Israele doveva ancora finire di seppellire tutti i suoi morti, che il 7 ottobre nel mondo era diventata la grande giornata contro lo Stato ebraico. 75 gli eventi, appunto, contro lo Stato ebraico proprio nel giorno del ricordo. E se si estendono le manifestazioni al 14 ottobre, scrive il Foglio, se ne contano 262. L'Italia è il quinto paese al mondo con più manifestazioni antisemite, dal fiume al mare, tra parentesi, è la resistenza del 7 ottobre alcuni degli slogan, e gli Stati Uniti ne hanno avute 45. Pensate, in Italia quinto paese al mondo, gli Stati Uniti 45, la Spagna 40, l'Australia 21, il Regno Unito 19 e l'Italia 16. Seguono Germania, Canada, Francia e Paesi Bassi. Questo per ricordare che in una giornata che deve essere sicuramente considerata di lutto c'è anche chi festeggia e chi, come il portavoce della milizia di Hamas Abu Obeida, ne abbiamo dato conto nei nostri radiogiornali, proprio il 7 ottobre chiedeva di aprire nuovi fronti con Israele e ricordava con elogio quella giornata per aver buggerato, per così dire, perdonateci il termine, le difese israeliane. Andiamo a cambiare argomento con Avvenire, cerchiamo di trovare anche qualche spunto positivo in questa giornata sul fronte internazionale. A pagina 7 di Avvenire si parla di solidarietà, la ricchezza di Genova. Ripartiamo da giovani e lavoratori. Avvenire ci dice che volontariato, associazioni e parrocchie sono una risorsa decisiva. Nessuna risposta può essere soltanto assistenziale. Serve una rete capace di accompagnare le persone e tra i segni concreti l'attenzione al mondo del carcere e ai familiari dei detenuti. Leggiamo l'articolo di Matteo Liut con il suo saio da frate minore conventuale. Marco Tasca è per Genova il segno di una chiesa locale che non teme di vivere dentro le contraddizioni, le crisi e le ricchezze di un territorio complesso e articolato. Quello che Avvenire ha esplorato in questi giorni è raccontato sul giornale, sul sito, con il podcast in uscita oggi e con un docufilm che sarà proiettato stasera al Quadrivium durante l'incontro aperto al pubblico che sarà concluso proprio dall'arcivescovo. In questi 6 anni da pastore, il religioso di origine veneta ha intrecciato la sua vita con quella della città, imparando a conoscerne bene potenzialità e risorse, ma anche limiti e ferite. Nell'occhiello leggiamo anche che dall'occupazione alla formazione, l'appello del presule è a investire sulle nuove generazioni, garantire percorsi professionali stabili e restituire prospettive a chi vuole restare. Ecco perché il titolo ci parlava di una solidarietà che è la ricchezza di Genova. Questo a pagina 7 di Avvenire.

tetto, avviare a un mestiere i giovani e formare missionari, chissà, dice Avvenire, se immaginavano che la loro opera sarebbe stata candidata a patrimonio dell'UNESCO. I quattro preti torinesi, santi e venerabili nobili coniugi, hanno fatto sì che Torino sia diventata nota nel mondo per essere la città dei santi sociali. Erano vicini di casa, sono vissuti e hanno lavorato in un territorio di poco più di un chilometro quadrato. Ecco perché si parla del chilometro della pace e della carità. Scopriremo meglio nel dettaglio domani con questo collegamento di cosa si tratta e in quale quartiere di Torino siamo precisamente. Abbiamo parlato del Medio Oriente in modo particolare, andiamo allora a scoprire nel dettaglio una delle notizie di esteri che riguarda anche l'Italia. Lo facciamo grazie al Corriere della Sera, dove a pagina 15, c'è un riferimento all'Arabia Saudita, dove secondo il ministro della difesa italiano, che ieri si è pronunciato nella commissione competente del Parlamento, ha detto esplicitamente che non c'è nessuna nuova missione militare in Arabia Saudita. I soldati si sono solo trasferiti dal Kuwait. Crosetto, questo è il nome del ministro naturalmente, alle opposizioni parla di un errore sul sito e di un attacco di hacker filorussi alla Farnesina. Ci sono, secondo il ministro Crosetto, 500 militari italiani impegnati in Arabia Saudita. E le opposizioni ieri mattina, proprio nell'audizione in Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato, hanno chiesto conto al ministro di questa missione. Forse è una nuova missione in corso in Parlamento, la domanda. Il capogruppo 5 Stelle l'ha messa in questi termini. Crosetto ieri mattina è stato chiaro: in Arabia c'è in corso un rischieramento, non una nuova missione militare. Sul sito del Ministero si parla di missione ed è sbagliato così, una sorta di ammissione di colpa da parte del ministro della difesa italiano. Insomma, però 500 militari ci sono in Arabia Saudita, ricordiamo anche il motivo e il perché. Nello stretto di Bab el Mandeb, in quell'area naturalmente ci sono i miliziani yemeniti Houthi, che sono filo iraniani e stanno competendo militarmente proprio con l'Arabia Saudita, anche rischiando, in parte delle giornate scorse ci sono riusciti, di bloccare i flussi di petrolio e di merci che proprio da lì passano per arrivare in Europa e bloccano così anche l'export. Dunque Italia, ma anche Francia e altri paesi hanno rinforzato la loro presenza nell'area, in particolare in Arabia Saudita. Voltiamo pagina e andiamo sulla 11 del Messaggero, che ci parla di intelligenza artificiale. Apriamo questo capitolo con tre segnalazioni: l'intelligenza artificiale al fianco degli universitari è già lì e già li aiuta a trovare lavoro. Il direttore di Google for Education dice questo: un quarto delle ricerche di impiego in Europa richiede competenze legate all'intelligenza artificiale, ma l'uomo resterà protagonista. Questo lo dice Colin Marson, direttore di Google for Education per l'Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. C'è un rimando al tema dell'intelligenza artificiale anche su Repubblica, che ci parla della nuova frontiera dell'intelligenza artificiale che esce dallo schermo. E qui è interessante cogliere un aspetto che l'occhiello mette in evidenza. Siamo a pagina 29. Zhaopeng Chen, adesso vi dirò anche chi è nel dettaglio, dice questo: un androide, e ne abbiamo visti diversi tanto sulle passerelle della moda quanto sui concerti e perfino con capi di Stato e di Governo e rispettive consorti e compagni di staff. Un androide, dice Chen, è fatto di percezione, processo decisionale ed esecuzione. Una presa di posizione che sembra un po' in contraddizione con quello che dicevamo poc'anzi. Allora, leggiamo cosa scrive Giuditta Mosca: chiedere a un chatbot di descrivere come afferrare un bicchiere è un problema linguistico. Affidare lo stesso gesto a un robot significa riconoscere il vetro, valutarne la posizione, dosare la pressione e correggere il movimento mentre l'oggetto scivola. La comprensione diventa una sequenza di decisioni che coinvolge la materia. È qui che l'intelligenza artificiale incontra

0: qualcosa di diverso dai dati con cui viene addestrata. Il mondo reagisce, oppone resistenza, cambia durante l'azione. Un robot. Per Zhaopeng Chen, fondatore e CEO di Agile Robots e ospite di Wave alle OGR di Torino, è fatto di percezione, processo decisionale ed esecuzione. Ecco qui la frase che dicevamo. Insomma, così la vede questo esperto. Non mi convince particolarmente, devo dire, questa ricostruzione, però andiamo avanti sul tema e apriamo un tema, lo facciamo alle 8:48 con il nostro approfondimento del giorno, grazie alla pagina 9 di Repubblica e a Silvia Giovarrosa che è qui con me in studio. E allora chiediamo anche a Gabriele Di Domenico di andare a fare questo switch, un passaggio verso l'approfondimento. Pagina 11, pagina 29, dicevamo, di Repubblica, anzi pagina 9, un terzo delle famiglie risparmia sul cibo, gli anziani i più colpiti. Stiamo parlando di un report dell'Istat. La spesa per consumi è quasi invariata nel 2025, ma solo perché si tratta di una media. Quasi un terzo delle famiglie, scrive Repubblica, e lo rileva l'Istat, ha tagliato gli acquisti per i beni di maggiore necessità, i cibi, le bevande, i prodotti per l'igiene personale, e sono molti di più quelli che hanno ridotto gli acquisti di beni e servizi. Questa l'incipit dell'articolo di Repubblica di Rosaria Amato. Silvia, l'Istat fa una fotografia quasi implacabile per il 2025. Cosa è successo?
1: Beh sì, come ha detto, come scrive appunto la Repubblica, la spesa delle famiglie del report Istat nel 2025 sembra essere rimasta uguale, invariata rispetto all'anno precedente. Di fatto questa è sostanzialmente un'apparenza, perché in realtà ci sono state dei cambiamenti nelle abitudini del consumo. Un aumento dei prezzi ha fatto sì che molte famiglie hanno speso la stessa quantità di denaro, ma hanno modificato le proprie scelte e hanno rinunciato così ad acquistare determinati prodotti, riducendo alcune voci di spesa, preferendo magari dei prodotti considerati di valore più basso rispetto ad altri che avevano un costo maggiore. Quindi, diciamo, soprattutto riguardo il cibo, il 29,4% delle famiglie italiane ha ridotto sia la quantità sia la qualità dei prodotti alimentari acquistati. Non si tratta quindi di scegliere solamente un prodotto meno costoso o rinunciare così a un acquisto superfluo. Per quasi una famiglia su tre, la pressione sui bilanci si traduce proprio in una vera e propria revisione della spesa alimentare, di fatto, e i tagli sono stati, come dicevi tu, anche su altri fronti.
0: Andiamo a vedere, oltre al dato sulle famiglie che fotografa l'Istat relativo al 2025, una lettera che scrive un pensionato al Fatto Quotidiano. Scrivo come pensionato del ceto medio, uno di quei cittadini che ha lavorato 40 anni, pagato contributi interi e tasse fino all'ultimo euro. Adesso andremo, Silvia, sul tema delle tasse, naturalmente, senza mai evadere nulla, scrive Giuseppe Sorrentino al Fatto Quotidiano. È una lettera. Come denunciato pubblicamente dalla dottoressa Milena Gabanelli in un suo data room, la rubrica fissa sul Corriere della Sera ogni lunedì, un pensionato da circa 1.900 euro netti mensili dal 2012 al 2022, ha perso ben 22.000 euro e dal 2023 al 2025 altri 14.500. Totale 36.500 euro sottratti dalle nostre tasche, scrive Giuseppe Sorrentino. Tutto questo è avvenuto con 15 leggi approvate dai governi succedutesi nel tempo, che hanno sistematicamente bloccato, ridotto la rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione Istat. E allora torniamo all'Istat e a uno dei temi, quello di quanto si spende in qualche modo in quest'oggi, a cosa si rinuncia, e poi se riusciamo anche a spiegare che cos'è una sorta di parola magica, il cosiddetto fiscal drag, ma partiamo dalle rinunce, Silvia, vedo che hai davanti quello.
1: Sì, di fatto il tema fondamentale che viene messo in evidenza è che ci sono, diciamo, si rinuncia a determinati servizi, oltretutto che sono fondamentali, e questo riguarda anche e soprattutto, stavi parlando delle persone sole, delle persone anziane, delle famiglie che hanno all'interno membri provenienti da paesi diversi, quindi si rinuncia ad esempio alla sanità, si spende complessivamente di meno rispetto alle prestazioni sanitarie perché si tende a rimandare. Questo è diciamo di fatto un problema che lo stesso Codacons evidenzia. La spesa complessiva di fatto non coincide quindi con il tenore di vita, e poi resta un nodo fondamentale secondo me da spiegare, che poi cercheremo di spiegare anche questo termine così particolare che tu hai pronunciato, Francesco, è quello del potere d'acquisto. Di fatto, se i prezzi aumentano e i redditi non crescono allo stesso ritmo dei prezzi, le famiglie possono di fatto spendere di più, ridurre i consumi oppure modificare la qualità degli acquisti, e i dati indicano sostanzialmente questo. Le famiglie hanno messo in atto una serie di strategie di contenimento della spesa intervenendo, no, su beni e servizi, e questa è una situazione che potrà probabilmente, secondo alcuni esperti, andare a peggiorare a causa dei costi dei carburanti, dell'energia e dell'inflazione anche nei dati che saranno poi pubblicati successivamente e che riguarderanno l'anno in corso.
0: All'interno di questo tema si inserisce il tema delle tasse, per l'appunto evocavamo il cosiddetto fiscal drag, un termine inglese, sapete che io detesto gli inglesismi, allora diamo un nome italiano: drenaggio fiscale, cioè quel meccanismo per cui l'inflazione erode il potere d'acquisto dei contribuenti. A proposito di questo, c'è un'intervista sul giornale al vice ministro all'economia Maurizio Leo, che anticipa alcuni degli obiettivi per la manovra di bilancio. E dice Leo: l'IRPEF la tagliamo e useremo, anche qui torna il tema dell'intelligenza artificiale, useremo l'intelligenza artificiale contro gli evasori, dunque recuperare più risorse dall'evasione fiscale, sembra di capire, per poterle poi mettere a disposizione per dare un po' di respiro non solo al ceto medio ma trasversalmente. Questo il vice ministro Leo sul giornale. 8:55, andiamo veloci alla pagina 26 del giornale e della pagina culturale. Oggi abbiamo scelto di segnalare anche questo aspetto culturale, perché il Nobel per la letteratura è il paginone del giornale. Cantaci o diva Anne Carson degli antichi greci e di noi. Il riconoscimento va alla poetessa canadese finalmente premiata a 76 anni. Ha riscritto, tra virgolette, Sofocle, Saffo ed Euripide dialogando alla pari con loro. Leggiamo allora un passaggio di Davide Brullo. Il talento di un poeta è inversamente proporzionale alla lunghezza della sua nota biografica. Quella di Anne Carson è brevissima, è nata in Canada e si guadagna da vivere insegnando il greco antico. Da ieri ha anche vinto il Nobel per la letteratura. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha insegnato tra l'altro a Princeton, a Omero, tornato di moda, preferisce i tragici, dice, ha tradotto Sofocle, Eschilo, Euripide, l'ultimo libro edito tra un po' in Italia per Crocetti che pubblica la Carson con lungimirante dedizione, scrive Davide Brullo, è Antigonic, una riscrittura dell'Antigone. E l'attacco del libro è questo: cominciamo nel buio. Ismene e Antigone si scambiano opinioni su Hegel e Beckett. Insomma, i classici greci che vengono riletti e contestualizzati. Silvia, tu hai studiato greco, hai fatto il liceo classico, se non ricordo male.
1: No, ho fatto lo scientifico, però sono veramente affascinata da chi dedica una vita allo studio, alla riflessione su questi testi. Mi piacerebbe fare una conversazione con la premio Nobel per la letteratura, avrei tante cose da chiedere.
0: A proposito di cose da chiedere e da leggere, concludiamo questa rassegna stampa di oggi con una segnalazione dal Corriere della Sera nella sua edizione romana, che ci dice come in libreria ci siano anche cibi, bevande ed or. Ormai è così. L'assessora Baglio scrive: eviteremo le chiusure, ci sono dei malumori naturalmente come in ogni cambiamento, e il timore che diventino locali mascherati. L'Assemblea Capitolina ha però approvato la delibera che permette anche la vendita di alimenti, bibite e l'allestimento di strutture esterne in molte librerie. Il provvedimento è passato nonostante qualche malumore. I residenti, che già avevano inviato una lettera appello per escludere il sito UNESCO, temono che la decisione spiani la strada all'apertura di nuovi locali camuffati da librerie nelle zone contingentate. Sarà pure così il malumore, ma insomma, quando ci sono libri c'è anche un buon bicchiere di aranciata oppure di vino. E allora noi, Silvia, ci salutiamo in questa rassegna stampa con Ben King and
1: Stand By Me.

0: Le 9, l'informazione: dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Niederhassen, in cui rimasero uccise 13 persone, sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano. Il conflitto in Ucraina segna una drammatica escalation. La Russia ha ucciso 35 residenti nella regione del Donetsk e ne ha feriti 25 con i raid delle ultime 24 ore. In stallo la diplomazia, che domani tenta un rilancio a Miami, atteso l'incontro fra inviati statunitensi e ucraini. Sentiamo Paola Simonetti.
1: La ferita inferta ieri dalla Russia su Kramatorsk con il colpo ai due bus di linea con 33 vittime si è allargata con un nuovo raid nel centro della città, uccidendo altre due persone. Una spietata sequenza di attacchi che traccia una preoccupante escalation nel conflitto, oggi segnato da nuovi raid anche su Kiev, prese di mira infrastrutture energetiche con conseguenti vasti blackout. Domani si tenteranno nuovi passi per ricucire le sfilacciate trattative del passato. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner incontreranno a Miami, secondo quanto riferito dalla testata Axios, i rappresentanti di Kiev per discutere di nuove proposte di tregua che i negoziatori americani hanno iniziato a mettere a punto con russi e ucraini durante la loro recente visita nella regione. L'Ucraina, da parte sua, dice di valutare tutte le opzioni, anche se nulla, sottolinea il leader ucraino Zelensky, è al momento concretamente praticabile.
0: Il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente Trump espresse ieri sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno di nuovo la Repubblica Islamica prima del voto di midterm. Intanto resta altissima la tensione nella penisola araba. Gli Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi sull'aeroporto di Riyadh. È tutto, l'informazione torna alle 10.

0: Somebody to Love, questi sono i Queen. Carissimi Silvia e Francesco, buongiorno. C'è uno strumento molto utile per determinare la capacità di acquisto di beni e la capacità di fare fronte a tasse e canoni vari, ci scrive il nostro ascoltatore Marco, cioè l'indice ISEE, con la possibilità di verificarlo, incrocio dei dati, algoritmi delle piattaforme digitali istituzionali, si potrebbe stabilire importi personalizzati per ciascun utente, per ogni genere di spesa, pagando con una carta su cui ciò risulti, e tutto è tutto stabilito per legge. Questa potrebbe essere un'applicazione etica dell'intelligenza artificiale. Cosa ne pensate?
1: Ma direi proprio di sì. Per esempio, c'è anche abbiamo parlato dei libri, caro Marco, poco fa in chiusura di rassegna, e esiste da pochi giorni in realtà un bonus libri che si basa proprio sull'ISEE, come altri aiuti che ogni governo, diciamo, fa, almeno in Italia, proprio basandoci sull'ISEE. In questo caso il bonus libri fino a 40.000 euro. Questo prevede il decreto scuola. Naturalmente sull'intelligenza artificiale c'è molto da discutere e mi sembra che, come altri paesi, siamo un pochino indietro, per non aggiungere altro, però insomma ci si sta lavorando e si spera che il termine etica venga considerato all'interno dello sviluppo di questo nuovo mezzo, che poi così nuovo non è.
0: 9.08, Francesco, io direi che possiamo andare a vedere quello che sono i principali titoli dei siti internazionali, sei d'accordo?
1: Assolutamente, pronti via, partiamo con un sottofondo rassegna internazionale. Diamo anche il saluto a Bruno Orti, che ha dato il cambio a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro.
0: Vai Bruno. Dalla CNN, aprendo il sito, ci sono degli aggiornamenti in tempo reale che ci riportano a una questione meteorologica. L'uragano Isaias si rafforza fino a raggiungere la categoria 2 con evacuazioni in corso, e dal video della CNN si mostrano una fila di macchine che si sta spostando. Le zone della costa del Golfo degli Stati Uniti potrebbero essere colpite da un'onda di tempesta alta fino a 2 metri e da precipitazioni fino a 38 centimetri. Un uragano potrebbe paralizzare la raffinazione statunitense proprio nel momento in cui il mondo meno se lo può permettere. Questo è proprio al centro pagina, aprendo il sito della CNN.
1: Dalla rassegna italiana abbiamo volutamente tenuto fuori gli articoli che pure c'erano sui quotidiani legati a ciò che sta accadendo in Francia, e allora attingiamo a Le Monde per capire meglio cosa è stato annunciato ieri sera dal ministro dell'istruzione Geoffrey dopo la quarta giornata grande organizzata dai sindacati e dagli studenti di mobilitazione per chiedere 10 miliardi per la scuola. Il ministro ha annunciato 1,2 miliardi in manovra di bilancio, tutti ancora da approvare. Allora, visto che il tempo stringe, la protesta monta, come pure la rabbia, ieri sera ha annunciato, scrive Le Monde, l'arrivo di 3.000 insegnanti supplenti provvisori per dare una prima risposta a quei plessi scolastici che sono sguarniti. E questa è solo una parte della protesta. Ricordiamo, come ricorda pure Le Monde, che si tratta di una risposta parziale, perché i temi sono anche altri: gli orari estremamente lunghi della scuola francese per gli studenti, e anche una richiesta di efficacia dal punto di vista scolastico molto molto elevata, che ha avuto dei problemi per esempio sulla scrittura. Come sappiamo, la lingua francese ha diversi accenti, da quello grave a quello acuto a quello circonflesso, e uno degli elementi che è stato messo in luce nei giorni scorsi, che ha fatto anche ridere un po' in queste giornate di tensione, è stato un momento televisivo in cui proprio il ministro dell'istruzione Geoffrey si è presentato in televisione, e durante un'intervista il conduttore ha messo alla prova le capacità di scrittura del ministro, e diciamo che non se le cavava cavata così bene come invece chiede agli studenti di fare. Un siparietto divertente in quell'istante, ma che inserito in questo contesto naturalmente ha influito anche sul dibattito e sulla mobilitazione. Come a dire, ci chiedete di essere efficienti, ci chiedete di studiare 8-10 ore al giorno, non ci date gli insegnanti di cui abbiamo bisogno, e allora abbiamo un problema. Houston, no, Parigi, Francia, tutto l'esagono.
0: Andiamo su nigrizia.it. Fra le notizie, gli articoli che scorrono nella prima pagina di questo sito, Nigrizia sceglie di tornare sul rapporto di Action Aid, l'aiuto alle frontiere, cooperazione allo sviluppo e esternalizzazione nelle politiche migratorie dell'Unione Europea e dell'Italia. Abbiamo avuto Action Aid presente qui nei nostri studi anche nella trasmissione di ieri. Ebbene, sostanzialmente quello che viene messo in evidenza da questo rapporto è che dal 2021 al 2025 i fondi per contenere le immigrazioni ammontano per l'Unione Europea a circa 9,6 miliardi di euro. Questa cifra è stata, diciamo, dirottata per appunto contenere le migrazioni, far sì che, insomma, in qualche modo le persone migranti restino lì dove sono. Questo gioco di vasi comunicanti, dice Nigrizia, in cui si sottraggono fondi alla cooperazione internazionale per rafforzare la fortezza europea, fa sì che di fatto la politica del blindare il continente da arrivi non graditi ad alti costi umanitari riceva oltre 8 volte quella per cui le risorse dovrebbero essere destinate in agricoltura e sicurezza alimentare.
1: Al nostro numero 335-12-43722 ci scrive Roberto dalla Baviera e ci chiede: ma il santo del giorno mi è sfuggito. Roberto, lo ha letto in diretta Silvia Giovanrosa questa mattina, ma noi, visto che ti vogliamo un gran bene e ti dobbiamo ringraziare per il cappuccino che ci hai inviato in fotografia, ricordiamo che i santi di oggi sono Santi Dionigi, Vescovo e Compagni, martiri di Parigi, e si ricorda anche San Giovanni Leonardi, fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio, e poi Sant'Abramo Patriarca. Naturalmente puoi leggerli nel dettaglio sul nostro sito vaticanews.va, nella pagina dedicata ai santi del giorno.
0: Andiamo ancora avanti con i siti internazionali, torniamo in America Latina. Sì, siamo su Foglia di Sao Paolo e c'è una notizia per cui si parla di premio Nobel. C'è una notizia, più che altro un articolo carino, simpatico, che dice: scopri come funziona e chi sono i favoriti per la vittoria del premio Nobel per la pace di quest'anno, e cita alcuni nomi: Obama, Mandela, Malala e Madre Teresa. E cliccando sopra c'è l'elenco completo dei vincitori del premio dal 1901, se non sbaglio. Francesco, lo scorso anno fu dato a Corina Machado il premio Nobel per la pace, la stessa poi consegnò così in un gesto la medaglia al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma ovviamente l'istituzione del premio Nobel stabilì che non è questo un premio che possa essere trasferito di persona a persona.
1: È corretto.
0: Mi sono brivido, ho pensato di aver detto qualcosa di sbagliato, come a scuola.
1: Allora, lo Spiegel, andiamo in Germania, dove l'industria dell'auto è in forte difficoltà come altre industrie. Allora, lo Spiegel si pone una domanda: per te, per noi, è meglio un'auto elettrica o un'auto con motore a combustione interna? Le auto elettriche, spiega il magazine tedesco, fanno bene al clima, ma fanno bene anche al portafoglio? C'è un calcolatore che lo Spiegel ha messo a disposizione dei propri lettori per valutare se acquistarne una sia effettivamente conveniente per ognuno di noi, per le rispettive famiglie, considerando gli elevati costi del carburante. E qui torniamo al tema dei carburanti, con la crisi ancora aperta nello stretto di Hormuz, in cui ogni Stato europeo, ma non soltanto, sta cercando di tamponare questo caro carburanti. Così l'apertura dello Spiegel, dedicata anche in qualche modo lateralmente a quella che è la cosiddetta transizione ecologica ed energetica che l'Unione Europea sta faticosamente cercando di portare avanti.
0: Sai che ne stavo riflettendo, molto interessante questo articolo, perché molte persone se lo stanno ponendo, secondo me, questo dilemma nel momento in cui devono acquistare un'auto. Me lo andrò ad approfondire. Andiamo a vedere invece The Australian, il sito australiano che riporta una serie di notizie di cui abbiamo già parlato nella sezione mondo. Nella sezione mondo ci sono diverse così notizie. La prima che compare per The Australian riguarda le proteste a New York dopo che un agente dell'ICE ha sparato a un uomo durante un arresto. Questa è quella che The Australian sceglie di mettere in primo piano, e poi anche da qua si torna in Medio Oriente sugli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita con questi micidiali raid agli aeroporti, e poi ancora insomma una serie di approfondimenti tutti volti alla zona medio orientale.
1: Andiamo in Spagna, altro paese accalorato da proteste. Nella Plaza della Puerta del Sol di Madrid ci sono ancora decine di tende per la questione degli sfratti. Vi abbiamo raccontato la storia di Mari Carmen, che ci ha lasciato proprio questa settimana, la protagonista forse involontaria di quella che è stata la miccia innescata da uno sfratto che ha subito a causa della mancanza, la mancata volontà di dialogo di questo fondo con lei, e soprattutto della mancanza di soldi nel portafoglio per potersi permettere l'affitto che questo fondo, che gestiva l'intero stabile dove abitava, chiedeva, un netto aumento. Da lì si è innescata una protesta e da lì si è innescata anche una mossa politica del premier Sanchez, che avendo visto bocciarsi dal Parlamento i due decreti con cui intendeva affrontare e dare risposte a questa crisi abitativa che colpisce la Spagna, ha convocato elezioni anticipate. Allora, El País, quotidiano vicino all'area progressista, propone una proiezione elettorale secondo cui il Partito Popolare, dunque il centrodestra spagnolo per intenderci, e Vox, l'estrema destra spagnola, mantengono la maggioranza assoluta dopo le elezioni anticipate. Sarebbe meglio dire manterrebbero. Con l'inizio del periodo preelettorale, scrive il País, i partiti di Feijóo, che sarebbe il leader del Partito Popolare spagnolo, e Abascal, leader a sua volta di Vox, stanno guadagnando terreno. Il Partito Socialista spagnolo è quello che registra invece il maggiore incremento, con un aumento dello 0,7, mentre le forze alla sua sinistra stanno perdendo consensi, secondo un sondaggio Lampo condotto tra mercoledì e giovedì, dunque davvero freschissimo. Un fronte ampio che includa Podemos, un altro partito che la Spagna ha conosciuto naturalmente con un grande protagonismo soprattutto dei leader di questo partito. Secondo questo sondaggio, un fronte ampio che includa anche Podemos migliorerebbe i risultati individuali e potrebbe conquistare il partito fino a 19 seggi. Dunque partita aperta in Spagna e soprattutto crisi abitativa che resta lì aperta a sua volta finché non ci sarà un nuovo esecutivo e un nuovo equilibrio parlamentare più chiaro.
0: 9:20 in questo momento, Francesco, mentre attendiamo di veder atterrare l'aereo che dovrà condurre i colleghi delle redazioni linguistiche di Radio Vaticana, Vatican News, vi proponiamo un brano musicale. Ci ritroviamo fra pochi minuti.

0: in ritardo l'aereo che doveva portare qui la nostra collega del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Allora io approfitto, in attesa di questo piccolo ritardo che ci può stare, insomma, il traffico a Roma è abbastanza congestionato anche date le temperature, le condizioni meteorologiche, approfitto per portarvi a quello che è accaduto ieri e quanto è riportato in prima pagina sul nostro portale Vatican News, perché proprio ieri, con una messa nella Basilica di San Pietro, Papa Leone ha inaugurato l'anno accademico delle università pontificie, dando un incoraggiamento a non studiare solo per se stessi ma anche per gli altri, a servizio della fede e della verità, e poi ha invitato tutti quanti a non chiudersi, poiché ambizioni e rivalità lasciano inariditi e tristi. E questo mi verrebbe da sottolineare non solo all'interno delle università, e a fare tesoro delle amicizie con studenti da ogni parte del mondo, dice, ha detto il Papa. Non limitatevi a sedervi accanto, parlatevi, raccontatevi le vostre esperienze. E poi c'è stato, ovviamente, come già fatto precedentemente quando è stato all'Università Sapienza di Roma, un accenno legato alla questione dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo tecnologico. Sostanzialmente il concetto è non competere tanto con l'intelligenza tecnologica che elabora informazioni in modo rapido e veloce sulla base di algoritmi, ma piuttosto soffermarsi su quello che è invece l'intelligenza umana, la sua capacità di memoria, le sue esperienze vissute dalla persona con vibrazioni, ha detto Pontefice, che partono dall'animo e dal cuore. E i luoghi delle università pontificie, dove siede il mondo, ha detto il Papa, e dove è possibile arricchirsi attraverso l'ascolto e la conoscenza dell'altro, sono da questo punto di vista un luogo privilegiato. Così sostanzialmente si è rivolto agli studenti, agli insegnanti delle università pontificie. Quindi nessuno, ha detto, studierà, insegnerà, ricercherà solo per se stessi, ma con gli altri, per gli altri, e soprattutto con il Signore e per il Signore. Poi su Vatican News potete trovare l'articolo completo a cura del collega Daniele Piccini.
1: Silvia, al nostro numero 335-1243-722 ci sono una serie di messaggi e si è acceso il dibattito attorno all'ISEE. Ci scrive per esempio Gianni: buongiorno amici, anche di venerdì, sono in viaggio per la tutela di mia moglie. A proposito di ISEE, scrive Gianni da Roma, non è affatto un baluardo di giustizia, almeno non per la mia particolare famiglia. Certo che no. C'è naturalmente una serie di ricostruzioni personali, caro Gianni, che non condividiamo per il momento, però tu dici, insomma, che ci sono una serie di pagamenti da fare e per la RSA la tariffa è massima. Ci scrivi e ci parli di una legge cieca. Noi diamo conto naturalmente della tua posizione. Ricordiamo che l'ISEE di fatto è lo strumento con cui dal 97-98, se non ricordo male, ormai insomma da diverso tempo viene misurata la ricchezza o comunque la povertà delle singole famiglie, vediamola in diverse maniere, ed è uno strumento che è stato introdotto nell'ordinamento appunto nel 97-98, ha subito una serie di modifiche ed evoluzioni, ultima delle quali proprio quest'anno quella digitale, e speriamo che magari attraverso questa soluzione digitale si possa comprendere meglio anche le singole situazioni, magari compilando tutta una serie di voci che sono necessarie. Gianni, purtroppo io non sono nelle condizioni di dare risposte in merito, perché sul fronte e digitale, almeno per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la compilazione di moduli nelle varie pagine in rete, soprattutto quelli che riguardano lo stato personale, sono a dir poco negato e mi faccio aiutare. Io spero che nella tua situazione si possa addivenire ad una soluzione migliore, magari con qualche elemento in più, fornendo qualche elemento in più all'amministrazione, perché effettivamente la storia che ci racconti non può che farci dispiacere, e ti inviamo un abbraccio collettivo qui da Palazzo Pio a te e naturalmente a tua moglie.
0: Grazie Gianni per la tua condivisione. Sono le 9:28, dunque è arrivato il momento di accogliere la nostra collega del polo francofono di Radio Vaticana, Vatican News. Ben trovata, buongiorno a Maricosa Muando, buona mattinata.
2: Buona mattinata anche a te, grazie mille per l'accoglienza.
0: Ma grazie a te di essere venuta. Come sappiamo è sempre abbastanza complicato arrivare qui in sede, soprattutto la mattina e soprattutto quando Roma subisce una congestione del traffico anche a causa del tempo. Di che cosa parliamo con te oggi, Maricosa?
2: Oggi parliamo della situazione che viviamo nella Chiesa. Il Papa Leone ci ha chiesto di passare questo mese di ottobre nella preghiera per la pace e anche per la pace nel mondo. In un paese come la Repubblica Democratica del Congo è un paese in cui la pace se ci si augura tutti i giorni, c'è una guerra dimenticata, ci sono delle vie della ricerca della pace però che sono tutte bloccate e c'è una popolazione che soffre non solo della guerra ma anche della malattia del virus Ebola, di cui il Papa anche aveva chiamato la comunità internazionale perché si faccia qualche cosa, però si parla di una epidemia, una delle più forti epidemie che ha già fatto almeno 4.000.
0: Infatti leggevo proprio questo, Maria Giuseppe, 4.000, ha superato la soglia di 4.000 decessi.
2: 4.000 decessi e la malattia continua in una zona in cui non si può controllare, non si può mettere dei limiti, barriere, perché una zona di guerra in cui si parla molto più della guerra, della ricerca della pace e della pace in una guerra dovuta alle armi ma non dovuta alla malattia. E qua la ricerca della pace si vede anche che la pace lì è minacciata anche dalla mancanza di una buona salute. La povertà anche è un elemento che distrugge la pace, la gente che vive nella miseria, la gente che non sa quale sarà il domani, vive in un clima interiore di mancanza di pace. Quindi anche portare questo avanti, perché non si preghi solo per cercare la pace in un mondo in cui le armi fanno mancare la pace, però in cui anche la povertà fa mancare la pace, in cui anche la malattia fa mancare la pace. La malattia anche il Papa ha chiesto di pregare come intenzione di preghiera per questo mese di ottobre, pregare per le persone che hanno problemi di salute mentale e uno stato di salute in cui non si fa mai caso perché non si vede così a prima vista. Ci sono delle persone che vivono con depressioni, che vivono con dei traumi non superati e che sono in uno stato che non è uno stato di pace. Quindi il Santo Padre ci ha chiesto anche di pregare per questo.
0: Ah sì, e c'è passata poi appunto la richiesta di questa, della preghiera del rosario, no? Come la preghiera più potente, perché appunto rivolta alla nostra, a chi intercede per noi presso Dio, ma anche in questo caso, data l'esistenza di una gravissima epidemia come ci stavi raccontando, allora si favoriscono delle modalità che siano diverse, no? E che quindi il rosario non venga recitato tutti insieme ma ci si stringa magari nella famiglia o piuttosto lo si faccia individualmente. Insomma, l'importante è che si porti avanti la richiesta del Papa, la missione, no? Che in questo caso ci ha mandato, ci ha chiesto di pregare per questo e di pregare il rosario per la pace, come dicevi tu, anche per le persone che soffrono di questo tipo di malattie, le malattie mentali che anche in Africa sono oggetto di stigma, forse non so, anche più che in Occidente.
2: In Africa, siccome nella tradizione si cerca di spiegare tutto e la malattia mentale è molto difficile a spiegare già per le persone che ne soffrono, quindi nella società tradizionale si mette sempre questo qua, ad esempio la stregoneria, tutte le persone che soffrono di epilessia, ad esempio. Questo non viene capito come se fosse una malattia mentale, ma si attribuisce a questa persona di essere una persona negativa, di essere sotto la potenza delle stregonerie, quindi si stigmatizza queste persone, soprattutto i bambini che soffrono di epilessia non vengono ad esempio accettate normalmente nelle scuole. Quindi pregare per tutti questi bambini qua, i bambini che hanno conosciuto dei traumi nelle zone di guerra, sono bambini che sviluppano alcuni atteggiamenti psicologici che vanno a finire che sono bambini che si accusano di stregoni, perché questo, siamo in un paese in guerra, però nella Repubblica Democratica del Congo molti bambini che sono bambini della strada oggi sono bambini che sono accusato di stregoneria.
0: Un po' come succedeva qui, no? Prima che la salute mentale acquisisse diciamo una rilevanza maggiore, ci fosse un'attenzione maggiore per le malattie mentali, spesso si pensava che chi avesse determinati sintomi, chi mostrasse determinati sintomi, fosse, diciamo, oggetto di possessioni. E c'è proprio, no, tutto un iter che testimonia, che scientificamente prova come una malattia è spiegabile scientificamente, in questo caso dalla psichiatria, e come poi al di là della psichiatria poi si vada appunto anche in quello che è altro.
2: Infatti i vescovi, ad esempio nell'est della Repubblica Democratica del Congo, hanno cercato che questi momenti di preghiere siano vissuti in modo da proteggere le persone soprattutto da questa Ebola. Però c'è anche questo spazio in cui ci deve essere anche un rosario sociale, in cui non stigmatizzare le persone che hanno un figlio che ha dei problemi o di epilessia o di traumi non superati o di anche i bambini che si chiamano bambini superativi. E questo è un problema.
0: Superativi, sì, certo, sì. Come no?
2: I bambini superativi non si dicono che questi bambini sono malati, no, sono i bambini che dicono sono maleducati, sono questo, ma la superatività è una
0: superatività, cioè, malattia. C'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: assieme alla preghiera è necessario infondere nei cuori delle persone la non indifferenza, l'aiuto di queste persone e delle persone a loro care che le gestiscono, che le, insomma, le aiutano. Non si possono aiutare questi pazienti senza aiutare chi si prende cura di loro. Sì. Mettiamocelo bene in mente, oltre alla preghiera, che è senz'altro un'arma molto potente. E ancora ti saluta un'altra nostra ascoltatrice che dice: saluto con il cuore la vostra ospite, e parla appunto degli orrori di cui ci hai tu esposto poc'anzi in Congo. E insomma, diversi messaggi arrivano su questo tema che interessano gli ascoltatori. La salute mentale rimane sempre un qualcosa di, non so, di poco chiaro, sì. Ne parleremo anche più tardi noi con un'intervista, con un approfondimento, mentre è molto semplice parlare di un problema di stomaco, di cuore e quant'altro. Parlare di un problema della mente ancora è complicato.
2: Difficile. Saluto anche, tanti saluti da parte mia anche alla nostra ascoltatrice. E il problema della mente è un problema anche molto difficile da parte delle persone che se ne occupano. La neurologia è un branco della medicina in cui i medici devono arrivare a scovare quello che la persona ha dopo magari molto molto molto tempo.
0: E molto dolore.
2: E molto dolore anche. E loro, c'è una specie di empatia nel loro modo di curare, in cui uno va lì da una persona che il cervello, sì, lo ha scoperto tramite le scienze, però rimane ancora una zona che richiede molti studi e molti approfondimenti, e da questo un rosario anche a chi può offrire dei mezzi, perché le persone che si occupano della salute mentale o delle famiglie che soffrono della salute mentale possano avere la possibilità di offrire
0: Sì. di questo aiuto. Sì. Grazie veramente Mariko Samuando, buon lavoro e buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro anche a te e grazie anche per l'accoglienza. Buona continuazione della giornata.

0: E allora alle 9:41 ringrazio ancora Gabriele Di Domenico per aver scelto questo brano Povera Patria di Franco Battiato per introdurre quello di cui andremo a parlare. Torniamo a quanto successe il 9 ottobre 1963, il disastro del Vajont nel neobacino idroelettrico artificiale del Vajont. Una colossale frana precipitò dal Monte Toc nelle acque del sottostante bacino lacustre alpino, con conseguenze che portarono poi alla morte di almeno 1900 persone. Parliamo di tutto questo, lo ringrazio per essere collegato con noi, con Antonio Corsutta, che è guida alpina delle Dolomiti Friulane e geologo. Antonio, grazie per essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora io ti chiederei, anche se ovviamente è noto quello che accadde ai più, perché su questo sono stati scritti libri,

0: tre volte nel 60, nel 62, nel 63, durante appunto il terzo invaso, questa enorme frana si stacca dal versante del Monte Toc, precipitando all'interno del serbatoio, creando grandi ondate che distruggeranno, andranno a distruggere paesi nella valle del Vajont, quindi nel paesi che erano frazioni, che erano sulle rive del lago, ma soprattutto una parte dell'acqua tracima dalla diga e si riversa nella valle del Piave, distruggendo quasi completamente Longarone e colpendo altre frazioni di Longarone e una frazione anche di un altro comune.
1: Sappiamo appunto che ci furono, a causa di questa tragedia, quasi 2.000 persone che morirono. Diciamo che la trasmissione di quello che è accaduto, se non passa attraverso quanti lo hanno vissuto, perché la ferita nella popolazione è ancora aperta, passa alle nuove generazioni anche attraverso il tuo lavoro. Tu sei una guida alpina, spesso ti trovi con diverse persone per diversi motivi a raccontare quello che è successo, lo fai in maniera diversa a seconda che si parla di scuole o si parli di università, ma quello che cerchi in qualche modo di trasmettere è che esiste una responsabilità collettiva. Come diceva Papa Francesco, in tempo di pandemia tutto è connesso, tutto è collegato.
0: Allora sì, intanto preciso che sono una guida naturalistica, non una guida alpina, le due figure hanno ruoli chiaramente diversi.
1: Diversi.
0: Sì, io lavoro, diciamo, soprattutto nel contesto del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, all'interno della quale c'è appunto la Valle del Vajont, il versante del Monte Toc è all'interno del parco, la diga del Vajont è di fatto nel territorio del parco e il parco è anche l'ente che gestisce tutti gli accessi a riga del Vajont. Noi abbiamo moltissimi visitatori, appunto di diverso tipo, tante scuole in questo periodo, anche nella primavera, e anche altri tipi di gruppi che arrivano, persone sparse che vogliono conoscere quello che è accaduto. È chiaro che quello che si cerca di fare, soprattutto con le scuole, e dire che quello che è accaduto è stato poi frutto di fatto di scelte che hanno portato al disastro e questo è chiaramente un aspetto, almeno secondo me, molto, molto importante perché chiaramente le persone, i ragazzi, i bambini che abbiamo di fronte saranno i futuri geologi, ingegneri, amministratori, quindi le scelte poi le faranno loro e quindi sapere quello che è accaduto qui può essere importante perché questo non si ripeta in futuro da qualche altra parte.
2: Antonio Corsutta, una domanda sorge spontanea. Qui stiamo riavvolgendo il nastro ormai a diversi decenni fa, però di dighe, di acqua si parla e ne abbiamo parlato a lungo qui alla Radio Vaticana in molte regioni del mondo, talvolta come elemento di confronto, in altre anche di dialogo. La domanda che vorremmo porti è: un disastro come quello che stiamo ricordando qui oggi ha insegnato qualcosa per esperienze future che magari non commettano gli stessi errori, se così possiamo definirli, che abbiamo vissuto in Italia?
0: Allora, il disastro che è accaduto al Vajont è un disastro che di fatto non ha avuto precedenti. Ripeto, quello che è accaduto perché qualcuno ha deciso di continuare a riempire quel serbatoio, nonostante almeno da 3 anni la situazione di una pericolosità relativa alla frana era nota. Altri disastri in Italia sono accaduti, non magari relativi a situazioni simili, ma chiaramente se parliamo di altre cose, forse non si è imparato molto, perché magari quando accadono i terremoti continuano a cadere le palazzine che dovrebbero essere costruite ormai in maniera antisismica, quindi anche palazzine che sono state realizzate dopo che le nuove leggi sulla costruzione in questi contesti sono state emanate. Quindi c'è sempre qualcuno che in certi contesti per speculare poi di fatto determina le situazioni per cui poi quando accade qualcosa il disastro avviene.
1: Grazie, grazie veramente.

0: Per il tuo intervento, Antonio Corsutta, guida naturalistica allora del Parco delle Dolomiti Friulane. Grazie per essere stato sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Grazie a voi. Arrivederci.
0: Arrivederci. E adesso così vi diamo spazio a quello invece che è, come di consueto, alle 9.50 il tempo dedicato al lavoro dei colleghi della redazione podcast e vi facciamo sentire quest'audio. Ascoltate.
2: Come posso aiutarti?
3: La diffusione dei mass media e dei social media.

0: La gente parla qui a Topic Trend.
1: Sa, prova, sa. Si sente in fondo?
2: Prova microfono, ok.
1: Con me, rullo di tamburi. So, abbiamo anche il rullo di tamburi. Bruno Mastroianni, esperto di comunicazione, social media manager per Rai e non solo. Ciao Bruno, ben trovato.
3: Ciao.
1: In tendenza il quinto viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, si è svolto dal 25 al 28 settembre, che ha trovato sulle piattaforme social un racconto parallelo davvero potentissimo. Immagini simbolo veicolate dai social, anche quella che devo dire a me ha colpito tantissimo, di sacerdoti con la stola che confessavano per strada, e questi video sono rimbalzati su TikTok, su Instagram. Leggendo anche i commenti sotto i post, è come se avessero contribuito a risvegliare la fede molto di più dei media generalisti. Tu sei d'accordo?
3: Beh, questo dalla Giusto applauso.
1: L'applauso chiaramente per Papa Leone.
3: Direi sì, ma anche per te, come hai sintetizzato tutto questo.
1: Grazie.
3: Allora, senza dubbio i social hanno un potere maggiore di penetrazione, di raggiungere le persone lì dove sono con i loro contenuti, quindi senz'altro più dei media generalisti. Ma qui ci sono tre ingredienti fondamentali che sempre in comunicazione servono, no? Il primo è che questo evento è stato bello e significativo di per sé, e quindi c'è una sostanza, no? C'è qualcosa da dire. Due, è stato raccontato molto bene, sia dai media ufficiali vaticani, ma sia anche da questi creator cattolici che hanno effettivamente costruito i contenuti significativi. Quindi c'è il racconto. Attenzione al terzo ingrediente, che è sorprendente: l'algoritmo, il funzionamento dei social, che hanno permesso attualmente di far arrivare questi contenuti magari a chi non li avrebbe cercati di per sé. Cioè, le persone sono state raggiunte, molte persone che probabilmente neanche l'avrebbero visto l'evento sono state raggiunte nei loro feed grazie all'algoritmo da queste cose. Allora, per una volta tanto abbiamo fatto un elogio dell'algoritmo. Attenzione,
1: è vero,
3: l'algoritmo può fare una cosa buona. Stiamo facendo l'elogio dei meme, dell'algoritmo. Non è che questo digitale si può anche usare bene?
4: Non è che questo digitale si può anche usare bene? Rigiriamo la domanda a chi ha ideato e prodotto questo nuovo podcast di Radio Vaticana, Vatican News. Cecilia Seppia, buongiorno Cecilia.
5: Ciao Silvia, buongiorno a te, buongiorno a Francesco, anche ai nostri ascoltatori e a Gabriele Di Domenico, che so che è in regia.
6: Pollice verso l'alto.
5: Ecco, appunto.
4: Ha detto di sì.
5: Supporto tecnico ma anche creativo di questo podcast. Sì, il digitale può fare un sacco di cose buone e in Topic Trend noi cerchiamo proprio di far vedere questo lato bello, no? Chiaramente l'input ci arriva da Papa Leone XIV e dalla Magnifica Humanitas, con il desiderio, di fronte all'intelligenza artificiale, di fronte ai tempi che accelerano, agli algoritmi che prevalgono, di riportare un po' al centro l'uomo. Però non è soltanto questo, è anche un voler dare uno strumento ad un pubblico che sia il più trasversale possibile, quindi non abbiamo target di riferimento, ci sono i giovani, meno giovani e così via, gli apocalittici, gli integrati, come diceva Umberto Eco, a dare, dicevo, degli strumenti per muoversi, no? All'interno del mondo digitale, per capire, per renderlo intellegibile. Il podcast sostanzialmente, che esce oggi alle 16, diciamo il primo episodio, però ogni venerdì, perché è un live podcast, è anche un weekly podcast, quindi ogni settimana ci sarà questo contenuto, va proprio a vedere su quelle che sono state le principali tendenze social della settimana, del mese, su cui si è confrontata e spesso divisa l'opinione pubblica. Ma c'è la TV, il cinema, l'intelligenza artificiale, appunto, le mode del momento e così via.
4: Cecilia, Topic Trend, ma Trending Topics, cioè com'è questo titolo?
7: No, però aspettate, se usate un'altra parola in inglese nella stessa frase io lascio lo studio. Cecilia, ciao. Allora, weekly podcast e altre. Silvia,
4: attenzione, sta partendo un alert dalla BB. Gabriele, ce l'hai un alert? Vediamo se Gabriele Di Domenico ha un alert.
7: Ceci, già su weekly podcast ero entrato in difficoltà. Adesso Silvia, cos'è che hai detto? Scusami.
5: Però l'ho spiegato, che
4: stiamo spiegando la differenza fra il titolo scelto dal podcast di Cecilia, Topic Trend, è un'espressione che si usa trending topics.
7: E vedi, non riesci neanche
4: Cecilia
7: a dirla bene.
4: Ci spiegherà la differenza fra
5: allora,
4: le...
5: Grazie,
4: Cecilia. Abbi pazienza, sennò dobbiamo prendere un vocabolario.
5: Allora, sicuramente c'è un... diciamo, nel nome stesso di questo format, di questo podcast, c'è una scelta semantica precisa, perché che, insomma, sono anche un po' addicted all'italiano, Francesco.
4: Non dire addicted.
5: Esatto, non soltanto all'inglese. Diciamo che nel gergo nato su Twitter, che oggi è X, l'espressione più corretta per indicare gli argomenti caldi, gli argomenti più cliccati del momento, è il trending topic, no? Io ho scelto dopo anche 2 anni di radio con Topic Trend, proprio di invertire i fattori e quindi non trending topic ma topic trend, un po' come licenza poetica, perché suonava meglio. In radio, se una cosa suona, secondo me è già parte bene, già efficace. E poi perché questa inversione è il sintomo di un'epoca in cui appunto la percezione della realtà sembra essere un po' capovolta, no? Cioè il commento spesso prevale sul fatto, l'algoritmo decide l'agenda pubblica, la virtualità detta le regole del mondo reale, e allora siamo un po' sottosopra, e quindi topic trend.
7: Quindi una mappa, possiamo riassumere così, per orientarsi nel caos digitale, va bene? Così come presentazione?
5: Sì, dunque a me piace, anche alza molto l'asticella per quelle che sono le aspettative. Chiaramente non sono da sola, ci sono con me ospiti che si alternano ogni settimana, perché ripeto, è un weekly podcast. E quindi abbiamo Bruno Mastroianni, che è social media manager di Rai e non solo, ma anche un formatore, un filosofo, e conosce benissimo il mondo digitale, Matteo Valsecchi di TV Sorrisi e Canzoni, poi c'è anche Massimo Bernardini, e c'è Matteo Grandi, che è un autore televisivo, ha fatto X Factor, insomma, ma anche alle spalle progetti come Pal Podcast, e quindi ci dà una mano a capire anche semplicemente perché si usa il pollice in su, o meglio, perché i boomers continuano ad usare il pollice in su per rispondere a delle conversazioni nelle chat, e invece per
2: pollice
5: la Gen Z
2: verso l'alto.
5: Ecco, appunto, grazie Gabriele. Invece per la Gen Z questo emoticon, questo emoji è non solo desueta, ma anche offensiva, addirittura considerata passivo-aggressiva. Cioè, se tu a una domanda rispondi col pollice in su, stai volutamente chiudendo quella conversazione, ti stai volutamente ritirando da quella conversazione. Allora, anche attraverso queste piccole cose, queste analisi, diciamo così, o curiosità, cerchiamo di dare un po' un vocabolario per attraversare la rete. Se volete, vi anticipo i temi della prima puntata.
7: Sì, abbiamo meno di un minuto, Ceci, e poi ti inviamo un grande cuore, però disegnato con il colore azzurro, cioè quello professionale. Sono stato bravo, è corretto, no?
5: Bellissimo, molto artistico. Allora, prima puntata, episodio con Bruno Mastroianni, c'è in diciamo il Kids Act, questo pacchetto di norme su cui l'UE sta discutendo, che introduce il divieto assoluto di accesso ai social media per i minori di 13 anni, e poi l'epic fail di una testata giornalistica italiana che ha pubblicato per errore una card coccodrillo, è morto Alessandro Di Battista, e poi ci sono i trend come Hotel Lobby, insomma, davvero tante cose, addirittura il nuovo brano di Taylor Swift, The Fate of Ophelia, con cui è diventata l'artista più premiata della storia, ha superato Beyoncé, e andiamo a capire anche che narrazioni social fanno oggi delle donne, se questa narrazione rispecchia la realtà.
7: Cecilia Seppia, grazie, un podcast tutto da ascoltare, da scoprire. Noi ti salutiamo, ma naturalmente ci ritroviamo qui nei corridoi di Palazzo Pio, e la prossima volta magari anche in studio, in presenza, con un brano.
5: Volentieri.
7: Di Biagio Antonacci, Cecilia Seppia e il suo nuovo podcast Topic Trend.
5: Grazie, ciao ragazzi.
7: Ciao Ceci.
5: Ciao.

Le 9 e le 10 l'informazione della Radio Vaticana. Il conflitto in Ucraina, la Russia ha ucciso 35 cittadini nella regione del Donetsk e ne ha feriti 25 con i raid delle ultime 24 ore. Gli ultimi attacchi su Zaporizhzhia, in stallo la diplomazia che domani tenta un rilancio a Miami, atteso l'incontro fra inviati USA e ucraini. Resta alta la tensione nella penisola arabica, gli Houthi dello Yemen tornano ad attaccare l'aeroporto della capitale saudita, Riyadh. Il bilancio di 3 morti e diversi feriti. Il traffico aereo è tornato alla normalità. 2 giorni fa altre 3 persone erano morte in attacchi lanciati sempre dagli Houthi contro lo scalo. I ribelli sciiti yemeniti dal canto loro denunciano 59 raid dell'aviazione saudita. E 9 violenze anche nella striscia di Gaza. 8 palestinesi sono stati uccisi in seguito a bombardamenti e spari da parte delle forze israeliane, secondo quanto riferito da media arabi e fonti palestinesi. Sta suscitando sconcerto l'annuncio shock del segretario alla difesa USA Hexet, che ha comunicato che l'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, in cui sarebbero rimaste uccise 13 persone, sarà fucilato in diretta streaming. Si tratta della prima esecuzione pubblica dopo 90 anni negli Stati Uniti. E in Italia, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap fissato il 25 settembre. E sempre l'Italia incassa dall'UE il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. L'informazione torna alle 11:00.

Sono le 10.05, allora mi raccomando, andate sul nostro account Facebook, l'account Facebook di Vatican News, perché da questo momento in poi, da qualche secondo, tra qualche secondo potrete seguirci anche attraverso la radiovisione. Si parlerà di cinema, si parlerà anche di teatro, perché il tema di cui parliamo è stato anche uno spettacolo teatrale. Non vi diciamo di più, facciamo ascoltare un brano musicale e poi entriamo direttamente nella questione.

0: saluto anche a chi ci sta seguendo attraverso il nostro account Facebook di Vatican News, a quanti rivedranno questa puntata poi sul nostro canale di YouTube, sempre Vatican News. Un saluto da Silvia Giovarrosa.
1: Un saluto anche da Francesco De Remigis e diamo il benvenuto, Silvia, al nostro ospite di oggi, Rosario Tronnolone.
2: Bentrovati, grazie.
0: E quando c'è Rosario Tronnolone in studio non si può non parlare di cinema, della bellezza di questa arte. E per chi era collegato, e questo è un invito a tutti quelli che ci stanno guardando in radiovisione, Facebook e YouTube, collegatevi prima sulle frequenze della Radio Vaticana anche, abbiamo ascoltato un brano musicale che ci ha portato in un'atmosfera particolare. Che anni siamo, Rosario?
2: Beh, è un film del 1964, l'occasione per cui ne parliamo oggi è che domenica mattina c'è la possibilità di vederlo sul grande schermo alle 10.30 al Cinema Quattro Fontane qui a Roma, quindi è un appuntamento veramente da non perdere e da prenotare, perché normalmente si registra il tutto esaurito, per questo film è molto probabile che lo sia, tant'è vero che in genere oltre alla sala che normalmente viene utilizzata per queste proiezioni si deve poi proiettare il film anche in un'altra sala quando appunto l'afflusso del pubblico è veramente tanto. Quello che abbiamo ascoltato è un brano appunto tratto da My Fair Lady, che è un film di George Cukor uscito nell'ottobre del 1964, che però non si ascolta nel film. Questo è quello che abbiamo sentito, è la registrazione che Audrey Hepburn aveva fatto di questo brano, ed è stata una delle ragioni anche del contendere, no? Che poi è rimasto legato alla storia, alla produzione di questo film. Quando Audrey Hepburn era stata finalmente assegnata a questa parte, una parte ovviamente desideratissima da parte non soltanto di lei, aveva sperato, aveva preso per questo anche delle lezioni, aveva sperato di poter effettivamente cantare la partitura di Lerner e Loewe, appunto prevista del musical, e aveva registrato già diversi brani. In realtà poi la produzione decise di utilizzare invece una cantante professionista e quindi tutta la sua parte musicale viene doppiata, quindi nel film ascoltiamo in realtà la voce di Marnie Nixon, appunto la doppiatrice canora del film. Questo rappresentò un po' un motivo di delusione per la Hepburn, e ho voluto far ascoltare questo brano, che è una delle canzoni più famose del musical, Wouldn't It Be Lovely, proprio per indicare, è vero che forse è un pochino inesatta nel tempo, è un pochino, alle volte la voce sembra calare, però il senso interpretativo della canzone è molto forte, ed è appunto quando lo si vede anche sullo schermo, perché è possibile vederlo nella versione in DVD appunto del film, nelle special features c'è la possibilità di ascoltare questo e un altro brano, che sono quelli sopravvissuti appunto della colonna sonora, che era stata invece incisa proprio da Audrey Hepburn.
1: Rosario, la trama di questo film è fantastica, dobbiamo sì. dirlo, perché è un po' una sorta di romanzo di formazione, quantomeno vocale, perché la protagonista, se non ricordo male, è una fiorista, una giovane donna che sì. intraprende o cerca di intraprendere una carriera e deve però confrontarsi anche con quella che è un'arte che tu conosci benissimo, la dizione sì. e anche il modo di pronunciare e approcciarsi allo strumento della voce, sì, che poi, sì, come sì, sappiamo, sì. bene, è proprio uno strumento. Da questo punto di vista, cosa ci lascia questo film?
2: Ma sai, in fondo è il frutto di una scommessa. In realtà è un professore di dizione, il professor Higgins, che scommette con un suo amico che lui potrebbe riuscire a donare appunto una pronuncia perfetta anche a quella specie di passerotto arruffato che è appunto questa fioraia di Covent Garden, che è appunto Eliza Doolittle, che parla in maniera assolutamente sguaiata, con un accento molto
1: spiccato.
2: Forte. Esatto, ma lui è convinto di poterla far passare invece per una duchessa di Mayfair. Questo, anzi, volevo sottolineare questa cosa, il titolo, no? Perché tu dicevi della trama. La trama ovviamente viene addirittura dal mito di Pigmalione e Galatea, e ne era stata, a questo mito era ispirato un testo di George Bernard Shaw che si intitolava appunto Pygmalion. E aveva avuto un grande successo, era anche diventato già un film nel 1938 con Leslie Howard e Wendy Hiller. E negli anni 40 avevano cominciato, Rodgers and Hammerstein, a tentare di trasformarlo in un musical. Avevano però poi rinunciato, c'era addirittura una loro frase che era rimasta famosa: non è possibile farlo. Invece, qualche anno dopo, nel 1952, Lerner e Loewe si misero al lavoro su questo, su quello stesso testo, e crearono invece una partitura che poi è diventata una partitura famosissima. Questo perché la moglie di Lerner lo spiegava. Dice: loro capirono che mentre il testo di Shaw, come un po' tutti i testi appunto che Shaw ha scritto, era tutto legato ad uno spirito intellettuale fortissimo, la canzone, la parte musicale, non riusciva a esprimere quella brillantezza che invece veniva espressa meglio nel dialogo, nella rapidità anche del dialogo. Lerner e Loewe capirono che la parte musicale doveva esprimere i sentimenti, cioè quello che non era nel testo. Infatti la canzone che abbiamo ascoltato era appunto Wouldn't It Be Lovely, non sarebbe bello, e tutte le canzoni hanno appunto questa fore, come se rivelassero, come se fossero il monologo interiore del personaggio. E il titolo, perché ovviamente ne avevano cercati diversi, tra cui Lady Liza e altre possibilità, quel My Fair Lady, che letteralmente significherebbe mia dolce signora, in realtà è la pronuncia cockney di Mayfair Lady, cioè una signora di Mayfair, una signora del posto più chic di Londra, ecco. Quindi appunto giocava su questo doppio significato. Tutto il gioco, la trasformazione, no, di questa Cenerentola, potremmo dire, in una principessa, in una duchessa, passa attraverso il gioco della pronuncia. Un'altra canzone molto famosa è quella della rana in Spagna.
0: Grazie da un campagna.
2: Esatto.
0: Che poi si usa anche quando a scuola ti insegnano la dizione, la rana in Spagna, grazie da un campagna. Esatto. Sì, sono questi esercizi.
2: Allora, i primi tentativi ovviamente di Eliza quando entra in società sono effettivamente molto sussiegosi, però c'è poi il momento che chi ha visto il film non può che ricordare, il momento in cui lei appare alla cima di una scalinata per recarsi al ricevimento in cui sarà presentata a corte, e il momento in cui Audrey Hepburn appare sulla cima di quella scalinata è la ragione per cui Jack Warner l'aveva pagata $1 milione. Lui disse, perché ovviamente all'inizio, no, del cast di questo film era stato considerato il cast teatrale, quindi Julie Andrews, che l'aveva interpretato a Londra e a Broadway, ma che non era però un nome cinematografico, era famosa ovviamente a Broadway, ma non ancora un nome che potesse attrarre il pubblico. E la stessa cosa anche per gli altri interpreti, per cui Jack Warner aveva inizialmente pensato, quello che si faceva legittimamente sempre nel momento in cui si portava un testo teatrale al cinema, si sceglieva un cast di attori cinematografici, di star. Quindi lui aveva pensato a Cary Grant, Audrey Hepburn e James Cagney. Però poi che cosa era successo? Che mentre Audrey Hepburn, che pure aveva detto ma forse Julie Andrews sarebbe la più adatta, dovrebbe farlo, le avevano però detto che se lei non avesse accettato, il ruolo sarebbe andato non a Julie Andrews ma a Elizabeth Taylor. Lei disse: beh, allora no, lo faccio io.
1: Allora lo faccio io e vinco anche con questo film 8 Oscar. Come fa un film musicale a vincere 8 Oscar, Rosario? C'era raccontato in retroscena del cast, però effettivamente credo pochi altri siano riusciti a... Non so se La La Land ne ha vinto qualcuno,
2: sì,
1: sicuramente,
2: yes,
1: ma credo non 8.
2: Ma comunque arriviamo, insomma ci sono ovviamente Via col Vento, Ben-Hur, che hanno, non so, 9 o 11 Oscar, insomma ci sono delle pellicole che ne hanno vinti ancora di più, però è senz'altro una produzione di grandissimo, altissimo livello, non soltanto per un cast favoloso, ma per i costumi e le scene che sono disegnati da Cecil Beaton. Io ho portato adesso questo volume che ogni tanto, come sai, porto. Questo è un diario della lavorazione del film.
1: Facciamolo vedere.
2: Così.
1: Eccolo.
2: Ed è appunto un bellissimo documento proprio sulla lavorazione del film. Cecil Beaton inventò una serie di costumi, per esempio per la scena d'Ascot, anche per il ricevimento, tutto quanto in bianco e nero, quindi il massimo della stilizzazione con il massimo ovviamente dell'eleganza e della naturalezza e della ricostruzione storica, perché poi Cecil Beaton aveva appunto anche delle memorie personali di quella che era la società appunto degli anni in cui è ambientato il film. Ma volevo finire la questione del cast, perché che cosa successe? Questo fu una ragione anche un pochino di critiche un po' malevole. Cary Grant disse che no, che rifiutava il ruolo perché doveva assolutamente farlo Rex Harrison, che anzi disse a Cukor: non andrò neanche a vederlo se non prendi Rex Harrison. E quindi nel ruolo del professor Higgins venne preso Harrison. James Cagney, che aveva invece dei motivi di rancore con la Warner Brothers, decise di non accettare. E anche lì scelsero Stanley Holloway, che era anche lì l'attore che l'aveva fatto a teatro. Quindi improvvisamente l'unica che mancava nel cast del cast teatrale, nel cast cinematografico, era la protagonista Julie Andrews. Quindi questo sembrò in qualche modo un'ulteriore, tra virgolette, ingiustizia, no? Rispetto a questa scelta. E agli Oscar, appunto in quella serata che tu dicevi, il film vinse tantissimi Oscar, tra cui quello per il miglior attore protagonista, appunto Rex Harrison, ma l'Oscar per la migliore attrice andò a Julie Andrews per Mary Poppins.
1: Pareggiarono un po' i conti, diciamo, no? Infatti, come spesso capita.
2: Rex Harrison, a cui Audrey Hepburn aveva consegnato l'Oscar, disse che voleva dividerlo tra due Fair Ladies che erano appunto accanto a lui in quel momento.
0: Rosario, qual è attualmente la situazione del cinema musicale? Voglio dire, a teatro escono diversi musical ultimamente, molti film sono diventati musical e quant'altro, ma il cinema musicale, il Guarda, musical cinematografico, che fine ha fatto oggi?
2: Francesco ha citato La La Land, che ha rappresentato secondo me veramente un punto di rottura, un nuovo cambiamento e quindi forse anche una nuova rotta, una nuova via, una nuova possibilità. Generalmente il musical tende ad essere un po' una fiaba raccontata, no, al cinema, e quindi siamo già pronti, preparati al lieto fine, al fatto che nonostante le traversie poi... E invece La La Land ha un po' raccontato una storia dolce amara, ha raccontato sia una storia d'amore, però ha raccontato quello che poteva essere, che invece purtroppo appunto i due protagonisti si rendono conto di non aver vissuto, con molto rimpianto. Ma e allora questa forma, se volete, anche di realismo che entra all'interno della fiaba, secondo me apre delle nuove prospettive, così come il fatto che i due attori abbiano ballato e cantato, pur senza essere dei cantanti né ballerini professionisti, e che ha in qualche modo corretto quello che poi invece per My Fair Lady non si era avuto il coraggio di fare, cioè lasciar cantare appunto in maniera magari non precisissima, non perfetta, ma ad un'attrice, quindi privilegiando l'interpretazione piuttosto che appunto la precisione tecnica. Credo che questa sia una strada nuova, perché il musical non ha finito quello che deve, quello che può raccontare.
1: Sì, un tassello sì. Al protagonista di La La Land, almeno maschile, Ryan Gosling. Diciamo che sono cambiati anche un po' i tempi. Nel suo caso era già quasi un ballerino da ragazzino, aveva esperienza televisiva. Oggi l'età si è abbassata sempre di più di chi poi diventa attore, e questo è uno dei casi. Sono stati fortunati nello sceglierlo per il cast. Insomma, questo negli anni del film di cui abbiamo parlato oggi non accadeva, naturalmente. Sì, gli attori erano già abbondantemente adulti.
0: Rosario, prima di salutarti, io approfitto di questo spazio anche in radiovisione su Facebook e YouTube per ricordare ai nostri ascoltatori che tu sarai al Festival del Cinema di Roma.
2: Al Festival del Cinema, certo, a partire dal 13, appunto.
0: Ci sono musical? Ci sono musical?
2: Ma non ho visto ancora, okay. Perché devo ancora ritirare l'accredito con il programma. Ho dato un'occhiata molto veloce sul sito, ancora non so bene. Ho visto, ci sono moltissimi film italiani, come d'altronde è successo già a Venezia e quest'anno, quindi insomma vedremo. Ovviamente ogni giorno saremo lì alle 9 con la proiezione per la stampa.
0: Per il meraviglioso mondo del cinema.
2: Sì, se... Io volevo poi far ascoltare ancora un brano, e prima di farlo ascoltare però volevo raccontare perché l'ho scelto. quando, appunto, vi dicevo all'inizio degli anni 50, tra il 52 e il 55 fu ultimato appunto il musical My Fair Lady, Lerner si trovò nella difficoltà di dover scrivere per la fine del film una canzone d'amore per il protagonista, per il professor Higgins, che però non è esattamente un uomo sentimentale, insomma, se avete visto il film è... E quindi era un po' bloccato, non riusciva. Sua moglie, Nancy Olson, ricorda che appunto era con lui e per aiutarlo gli disse: vuoi che ti prepari un po' di tè? Ed è andata di là, è ritornata poi con il vassoio, è entrata lentamente, era un vassoio piuttosto pesante, ricordava lei, quindi l'aveva posato lentamente sul tavolo e lui gli aveva detto: ma sai che sei davvero bella? Lei l'aveva preso un po' in giro, gli ha detto: guarda, sai, io non te lo dico perché io mi sono abituato al tuo viso, che è il titolo della canzone I've Grown Accustomed to Her Face, sarà il titolo appunto che lui scrisse, perché di là, lei ricorda, lui ebbe l'ispirazione di quello che il professor Higgins avrebbe potuto dire, era la cosa forse più, no, il massimo del sentimentalismo a cui poteva spingersi, no? Non poteva esattamente usare delle parole d'amore, ma parlare dell'abitudine ad un volto di cui non si può più fare a meno, se ho inteso, era appunto il testo di quest'ultima canzone.
0: Ci salutiamo. Non vorrei aggiungere altro. Grazie. Grazie, grazie a Rosario Tronolone. Tra pochissimo torniamo in radio. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune that she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again. And yet, I've grown accustomed to her look, accustomed to her voice, accustomed.

0: 10:28, 52 secondi in questo istante, pronti per dare il benvenuto al collega del giorno dell'Osservatore Romano. Silvia, presentiamo
1: il collega del giorno. Il collega del giorno, Davide Dionisi, ben trovato.
0: Ciao Davide.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie del collega del giorno. Io ogni volta che comunque varco la soglia della regia 9 e vedo voi, insomma, mi sento un po' a casa, ecco.
1: E fai bene.
2: Vi dico la verità, perché la radio è insomma parte del mio cuore, la passione proprio professionale, non solo, insomma, l'esperienza secondo me più edificante che a noi è stata data l'opportunità di fare, ecco, appunto.
1: Assolutamente.
2: Caffè
1: Davide,
2: pagato per
1: come,
2: Davide.
1: Come non essere d'accordo con te. Davide, tu sei però qui a raccontarci quelle che sono le pagine dell'Inserto Atlante dell'Osservatore Romano.
2: Sì, Silvia, dunque, come ogni venerdì io poi consiglio ai nostri lettori, ma anche ai nostri radioascoltatori, perché poi tante delle nostre storie vengono anche riproposte attraverso la radio del Papa, la chiamo ancora così, va bene?
1: È sua,
2: ma diciamo che ha avuto una storia un po', diciamo, negli ultimi anni diversa, ecco, una strada diversa, sì. Atlante, dunque, l'approfondimento del venerdì che propone l'Osservatore Romano, quindi uno sguardo sul mondo con un tema specifico. Allora, questa settimana noi abbiamo voluto proporre il mondo del volontariato, ma non in senso classico, cioè abbiamo interpellato volontari, abbiamo fatto una selezione di volontari in tutto il mondo che però raccontassero la loro esperienza e il loro pezzo di mondo con i loro occhi da volontario. Cioè, detta così sembra abbastanza complessa, diciamo, come approccio, però il volontario brasiliano che presta servizio all'interno, per esempio, degli istituti di pena di San Paolo, di Rio, degli stati brasiliani, racconta ovviamente le persone che lui assiste tutti i giorni, ma al tempo stesso racconta anche un pezzo di paese. E quindi con tutte quelle che sono le problematiche, le criticità, le situazioni spinose, in che modo, poi tra l'altro io sto parlando per esempio della persona che ho intervistato io, e quindi mi ha raccontato che Brasile è oggi il Brasile che si occupa delle persone che stanno scontando una pena piccola, media, lunga, qual è il problema più importante, il problema della tossicodipendenza, il problema del reinserimento sociale, come lo Stato si preoccupa degli 80.000 detenuti che sono sparsi da nord a sud del paese. Ma c'è solo questo, però, perché per esempio parleremo, insomma, oggi ricordiamo, usciamo alle 15:30 come tutti i giorni, l'esperienza missionaria in Kenya di padre Sesana, la testimonianza di due persone che hanno lasciato il mondo della finanza, anche ci sono anche storie un po' particolari, no? Chi faceva magari esperienze straordinarie dal punto di vista professionale, lasciano tutto e poi scelgono magari la missione.
3: Beh, trovano magari tutto, lasciano tutto, ma poi trovano tutto anche.
2: No? Esattamente questo, cioè quello che dici tu. Non è il riempimento delle tasche, diciamo, l'arrivare a fine mese evidentemente non è tutto per queste persone, e non si sono sentite nella loro vita appagate, e quindi magari trovi la persona che ha nel mondo della finanza che a un certo punto lascia tutto e fa il missionario per consegnare libri studenti in Tanzania, oppure un giovane sempre nell'ambito della finanza, questa volta però come guardia di finanza, che termina il lavoro e si dedica anima e corpo al volontariato nella Caritas della diocesi di Porto Rufina. Siamo qua in Italia, la diocesi suburbica di Roma, la tua diocesi, esatto, e si inventa ogni giorno nuovi servizi per i più poveri. Oppure la storia di Gibril del Mali, che è fuggito dal suo paese dal 2014, è a Roma e dalla povertà e dalla vita in strada è diventato un operatore della Tenso Struttura alla stazione Termini, che è inaugurata, come sappiamo, come abbiamo già detto più volte anche dai microfoni della Radio Vaticana, in occasione del Giubileo. Insomma, questo è la nostra proposta per questa settimana, proprio per dare intanto al lettore la dimensione di un mondo diverso, come facciamo tutte le settimane, raccontarlo in maniera diversa, però quarta settimana non lo raccontiamo noi, ma lo facciamo raccontare dai diretti protagonisti.
0: Per chi volesse sfogliare quello che è un menù di fatto, quello che ci ha proposto il collega del giorno Dionisi dell'Osservatore Romano, lo ripeto, si scherza amici, qui è anche così il quarto piano di Palazzo Pio, quando viene Davide che insomma conosce benissimo Grazie. Questo piano, ci divertiamo ancora di più naturalmente, però volevo ricordare, torno un attimo serio, che dalle 15.30 in poi osservatoreromano.va, per chi ha l'abbonamento, per chi volesse farlo, può sfogliare questo menu e scoprire ogni giorno, ogni pomeriggio, cosa c'è sulla carta dell'Osservatore Romano, e può farlo in PDF comodamente sul palmo della propria mano, sul cellulare o tablet.
2: Grazie davvero.
1: Davide, ce lo lanci tu il prossimo brano? Guarda, magari. Sta scritto qua. Lo so che magari non rientra fra le tue...
2: Vederlo però, perché naturalmente nel frattempo, mentre io ho lasciato la radio e mi sono dedicato la carta stampata, e le mie diottrine sono anche
0: sta succedendo di tutto.
1: Vai, adesso lo puoi leggere, dai niente.
2: Pay that toll, okay.
1: One Republic, dai, dillo tu.
2: Ok, allora ascoltiamo One Republic, perché a questo punto fa da corollario anche al nostro, non parliamo di una repubblica sola, ne parliamo di più, però tutto sommato, via. People.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: Dieci e 38, proseguiamo questa mattina di Radio Vaticana con voi con un appuntamento speciale che si tiene peraltro a due passi dalla Palazzo Pio all'Università LUMSA, la libera Università Maria Santissima Assunta, che accogliendo l'invito di Papa Leone XIV presenta un documento del laboratorio di Ateneo sulla dottrina sociale della Chiesa sul tema pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. E allora noi, per affrontare questo tema e chiedere magari anche qualche anteprima su quello che è un rapporto, insomma, che l'Università LUMSA ha elaborato con il corpo docente e i propri studenti, diamo il benvenuto al professor Notar Stefano, che insegna economia statistica nella stessa università, ma che è anche coordinatore in qualche misura di questo progetto legato alle parole di Papa Leone. Ben trovato, professor Notar Stefano.
2: Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Allora, ci racconti un po' come avete deciso di approcciare questo laboratorio, le attività di questo laboratorio che sintetizzano poi dei risultati che spero ci vorrà anticipare, anche perché oggi è una giornata particolare, il 9 ottobre si concludono le attività di questo laboratorio. Intanto, sì, di cosa parliamo nel dettaglio?
2: Sì, grazie. È stata un'intuizione, quella di esplicitare un'attenzione che è sempre stata una costante dell'impegno, della riflessione accademica, scientifica, didattica dell'università, la dottrina sociale della Chiesa, attraverso la costituzione di un, diciamo, di un nodo di riflessione. Il laboratorio vuole essere questo, un momento di confronto all'interno della comunità accademica, ma non solo, un desiderio di discutere, diciamo, nello spazio pubblico, e quindi di interagire anche con tutte quelle forze sociali che guardano anche all'università con speranza, soprattutto perché è un luogo della formazione dei più giovani, il luogo della conoscenza libera e quindi il luogo, poi potremmo dire, un presidio di democrazia. E quindi in questo anno ci siamo misurati su uno dei temi più scottanti, più, come dire, rilevanti, e che è quello della costruzione della pace. L'idea del laboratorio, del tema di quest'anno del laboratorio, nasce proprio da questo desiderio di lavorare sulla linea, diciamo, di quello che Papa Leone ha definito l'impegno della custodia oltre che della costruzione della pace, quindi la riflessione sul valore delle istituzioni della pace. Potremmo dire, se vuoi la pace, prepara istituzioni di pace. Ecco perché abbiamo messo a fuoco alcuni momenti di riflessione. Infatti il laboratorio lavora così, cioè si è dato alcuni appuntamenti aperti alla comunità scientifica, ma hanno partecipato anche tanti altri soggetti e persone che sono in qualche maniera sono state richiamate dall'interesse sul tema del laboratorio, della pace, dell'approccio alla dottrina sociale, e insieme abbiamo fatto un esercizio di discernimento attivando il metodo della dottrina sociale, il vedere, giudicare e agire. Abbiamo messo a fuoco il tema in genere, grazie a un esperto, ricordo gli esperti, il professore Giovanni Ferri per l'economia, la professoressa Monica Lugato per il tema del diritto internazionale, il professore Giuseppe Mannino che ci ha aiutato a mettere a tema da un punto di vista psicologico i conflitti, e oggi in qualche maniera ci ritroviamo per una sintesi che abbiamo voluto fare non con un documento, ma una sorta di dichiarazione, una dichiarazione che vuole impegnare l'università, la comunità accademica e il lavoro che la comunità accademica fa nelle varie missioni dell'università, certamente la ricerca, certamente la didattica, ma anche quella terza missione di cui si parla oggi, quel rapporto che l'università deve avere con il territorio per promuovere e animare una pace che si costruisce attraverso le scelte economiche concrete, attraverso la promozione di una cultura di un'economia disarmata, attraverso una riflessione sull'importanza della democrazia e delle istituzioni democratiche e delle regole internazionali, perché è chiaro che un tema importantissimo è stato quello della riflessione sulla necessità di una riforma del diritto internazionale. E poi chiaramente c'è tutto un tema sulla conflittualità, sulla non violenza, lo sentiamo anche noi, è chiaro che quello che ci preoccupa sono le grandi tensioni internazionali, però anche all'interno della nostra società vivono delle contrapposizioni che rischiano di alimentare una cultura della polarizzazione.
1: Professor Giuseppe Notar Stefano, lei insegna statistica economica alla LUMSA e ci sta raccontando un po' anche qual è stato il vostro approccio faccio agli inviti di Papa Leone. Dalle sue parole mi colpisce però un aspetto. Si è parlato dell'enciclica Magnifica Humanitas, potremmo dire, almeno sui media tradizionali, all'80-90% solo di intelligenza artificiale. Lei finora questa parola non l'ha ancora pronunciata, prediligendo, e immagino dunque anche che l'approccio di questo laboratorio abbia prediletto un altro aspetto, cioè che è quello di cogliere la prima parte dell'enciclica, quella che parla proprio e racconta e fa entrare chi magari non è ancora dentro quella che è la dottrina sociale della Chiesa. È stata una scelta, le chiedo, e come l'avete interpretata anche con gli studenti?
2: Sì, innanzitutto l'enciclica sarà un tema di studio.

0: capacità di ricostruire, rigenerare la vita delle nostre città, delle nostre comunità attraverso relazioni che siano davvero pacifiche, nel senso non violente, lavorare sulle contrapposizioni, lavorare sulle polarizzazioni. Questo è un tema che ha a che fare con il compito dell'università. È un tema anche molto sentito dagli studenti, degli studenti che vedono nell'università un laboratorio di cittadinanza attiva, un luogo, uno spazio dove si esercita in qualche maniera la propria libertà, l'aspirazione a costruire il futuro, ma lo si fa dentro una logica di comunità. La LUMSA è anche questo.
1: È anche questo, diciamo, io posso testimoniarlo, sì, essendo stato uno studente ormai più di 20 anni fa, però diciamo che ho questo ricordo permanente che mi accompagna. È proprio questo però che colpisce un'identità accademica come quella che caratterizza l'Università LUMSA. Ricordiamo il titolo per esteso, Libera Università Maria Santissima Assunta, però come diceva, all'interno della LUMSA si creano una serie di realtà eterogenee che decidono, scelgono di entrare in contatto, in dialogo, anche attraverso esperienze e prospettive diverse. Il corpo docente che lei qui oggi rappresenta, come riesce a leggere questa necessità, in qualche modo, soprattutto nel mondo contemporaneo, di unire la didattica alla pastorale, anche all'aspetto degli studenti? Ma abbiamo raccontato sulle nostre frequenze della Radio Vaticana anche ciò che sta accadendo, per esempio, in Francia sul fronte della scuola, certo, e dell'università. Che percezione si ha? È una speranza quella che vuole condividere con noi di dialogare con gli studenti da parte corpo docente, oppure c'è una frattura che non vediamo e che potrebbe in qualche modo palesarsi anche in modo non particolarmente pacifico nei prossimi tempi dal suo punto di vista?
0: Ritorna la grande provocazione di Papa Leone dell'enciclica, l'umano nella sua globalità. Ecco, la visione della LUMSA è una visione di un umano visto nella sua globalità, il nostro motto, che è un motto in latino, in fede, in umanità, la pienezza dell'umanesimo integrale cristiano, convinti che ancora questo abbia da dire per il mondo contemporaneo, abbia qualcosa da esprimere, per una ricchezza da esprimere per le sfide che abbiamo di fronte. Siamo di fronte a una situazione molto difficile, dove anche l'università ci ha messo il suo nel passato, con un sapere molto frammentato, molto segmentato. Ecco perché l'idea, anche traiamo forza dal pensiero sociale della Chiesa, di una visione transdisciplinare dell'uomo che mette insieme i diversi saperi, le diverse competenze, e poi anche la visione del realismo cristiano, cioè il sapere non può essere astratto, il sapere deve essere concreto, bisogna stare nelle questioni e stare nelle tensioni che le questioni spesso ci danno. Ecco la sfida che abbiamo come università dal punto di vista sia, direi, epistemologico, sia scientifico, culturale, ma anche dal punto di vista umano, relazionale. L'università deve continuare a essere il luogo dove dove si crea una comunità innanzitutto.
1: Comunità all'interno della quale nasce questa riflessione e si sviluppa su una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Così l'Università LUMSA ha raccolto l'invito a interrogarsi sul tema posto da Papa Leone XIV, e proprio alle 11, tra pochi minuti, andrà in scena in via di Porta Castello 44 a Roma un evento in cui sarà presentato proprio il documento per rendere note le conclusioni relative a ben 5 orizzonti di ricerca. Ne abbiamo scoperto qualcuno: ricerca, per l'appunto, terza missione, didattica, pastorale e relazioni esterne, sui quali il laboratorio sulla dottrina sociale della Chiesa dell'Università LUMSA, peraltro coordinato dal professor Giuseppe Notar Stefano, che ringrazio e saluto per essere stato qui con noi oggi. Arrivederci, professore.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Si è impegnato con lei anche Rocco Pezzimenti. Musica, 10:48, riprendiamo, accendiamo la chiusura di Radio Vaticana con voi. Tra poco sarà con noi Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Che dire sensibile e dire poco.

0: detto all'inizio di questa trasmissione, erano circa 3 ore fa, torniamo a parlare di un argomento che è quello legato appunto alla salute mentale. Alla salute mentale sono state dedicate le intenzioni di preghiera espresse da Papa Leone per il mese di ottobre. Il 10 di questo mese ricorre inoltre la giornata mondiale per la salute. Ne vogliamo parlare, lo ringraziamo per essere collegato con noi, con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute. Don Massimo, ben trovato, buona mattinata.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, questo della salute mentale, Don Massimo Angelelli, è un tema che ha sollecitato molto i nostri ascoltatori. Devo dire che nel corso delle trasmissioni di questa settimana abbiamo ricevuto moltissime riflessioni, moltissime anche testimonianze dirette, cioè chi ci ha riportato la propria esperienza personale, e in tanti hanno sollevato un tema che è anche legato strettamente a quelle che sono state le parole del Papa: preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono in solitudine. Perché la sofferenza mentale, le vorrei chiedere, rimane nascosta e spesso non riconosciuta? Perché in tanti che soffrono di questa malattia si sentono profondamente soli?
1: Ma perché come società non ancora abbiamo capito che la malattia mentale è perfettamente sovrapponibile alla malattia biologica. Noi abbiamo una sorta di paura atavica ad affrontare questo pensiero e ancora tendiamo a nasconderla. Io credo che sia principalmente un fatto culturale che va assolutamente superato, anche perché la malattia mentale genera nuovi stigmi, praticamente si creano delle condizioni per cui tendiamo a nasconderla per paura del giudizio sociale, per paura di alcune conseguenze, e questo non fa altro che aggravare la situazione. Lo stigma sociale è uno dei più grossi pesi che abbiamo sui temi della salute mentale. Per chi ci ascolta possiamo dire semplicemente che è quell'atteggiamento per cui io mi vergogno addirittura di essere malato, tendo a nascondere la mia patologia, un po' come qualche decennio fa trattavamo la disabilità, no? Si tendeva a nasconderla. La salute mentale fa ancora paura, genera ancora questo tipo di reazione e paradossalmente è una delle cause maggiori per cui non riusciamo a gestirla.
2: Don Massimo Angelelli, il Papa ha detto preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono in solitudine. Allora mi permetterà di leggere un messaggio di un'ascoltatrice che oggi si sente sola in casa, dice un po' di paura c'è, non solo legata ai temporali, scusatemi, ma non c'è da scusarsi cara amica, perché come vedi non si è mai soli e il Papa Leone è il primo a ricordare che prega per i fratelli e le sorelle che soffrono in solitudine. A proposito anche di questo, Don Massimo, perché la sofferenza mentale, se possiamo definirla così, rimane nascosta e spesso in qualche modo non riconosciuta? Ha parlato di uno stigma ancora presente, ma non avevamo fatto un percorso di crescita, almeno in Italia, nell'affrontare questo tipo di patologie o anche dei primi segnali che possono dare qualche indicazione in merito?
1: Sì, l'abbiamo fatto questo percorso di crescita, ma è veramente incompiuto. Cioè, quando in Italia fu fatta la riforma Basaglia, si sono creati i presupposti per cambiare completamente approccio di fronte alla salute mentale, per renderla visibile e quindi curabile. Il tema di fondo è che questo percorso è incompiuto per quelle gabbie mentali che dicevo prima, ma permettetemi, non sembri insomma viaggeria, dire che per esempio il ruolo della radio è fondamentale per superare le solitudini, perché una radio arriva all'interno delle case e permette in qualche modo di uscire da quell'isolamento sociale. Ci sono tanti strumenti che possono accompagnare l'uscita dalla solitudine. Io più di una volta mi sono convinto che soltanto la comunità cristiana possono combattere la solitudine dei domicili. Cioè, in altre parole, non può essere un servizio dello Stato, non è un tema di servizio sanitario, ma il Papa stesso in questo invito alla preghiera chiede che le il ruolo delle comunità cristiane è chiamata alla cura della salute mentale.
0: Ecco, allora questo... Sì, no, mi scusi, a questo proposito, allora la Chiesa che cosa può fare, in particolare ecco la pastorale della salute in questo campo, che cosa si propone di fare?
1: Ma noi abbiamo due livelli: da una parte lo studio del fenomeno, qui presso l'ufficio CEI per la salute abbiamo un tavolo sulla salute mentale che è attivo da 10 anni e sono i professionisti che ci raccontano l'andamento del fenomeno. Dall'altro lato promuoviamo un'azione pastorale, cioè sui territori in particolare, oltre a fare percorsi di formazione e di studio, chiediamo alle comunità cristiane di uscire dai loro ambienti per andare verso i domicili e verso la solitudine. Pensate per esempio a quel lavoro straordinario che fanno i ministri straordinari della comunione quando portano l'Eucarestia nelle case dei sofferenti. È il superamento della solitudine, perché quelle persone verrebbero volentieri in parrocchia, in chiesa, a celebrare l'Eucarestia domenicale, ma la malattia glielo impedisce. Aggiungo un dato: in Italia abbiamo calcolati con un po' di approssimazione, ma circa 100.000 ministri straordinari della comunione. Sono quelle persone che si mettono a servizio dei sofferenti, sì, per portare la comunione eucaristica, ma anche per tenere un filo tra la solitudine dei domicili e le comunità cristiane.
0: Ma chi sono i ministri cattolici per la salute mentale?
1: Ma sono tutti coloro che attraverso percorsi di studio si preparano a gestire questi tipi di patologie. Per esempio sono tutti gli assistenti spirituali che abbiamo nelle strutture di cura, che sono specializzati per seguire questo tipo di patologie e questo tipo di persone. Sono coloro che nell'ambito della grande rete di cura, che è l'assistenza spirituale, dico, in Italia abbiamo circa 3.500 operatori di pastorale della salute, assistenti spirituali, sono coloro che sono specificatamente preparati per questo tipo di ambito.
2: Don Massimo, tanti messaggi che arrivano durante questa nostra conversazione, io tra i tanti ho il tempo di leggerne solo uno, o quantomeno di salutare Paola e dare un abbraccio ai suoi lunghi messaggi, all'importanza anche dell'affetto che si crea in famiglia, perché lei ci parla di una sorella che ha una particolare condizione. Paola, ti siamo vicini, naturalmente le preghiere vanno a te e a tutta la tua famiglia. E anche di questo ci piace parlare alla Radio Vaticana. Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, grazie intanto per averci fatto conoscere anche queste figure dei ministri cattolici per la salute mentale, cosa fanno e quanto siano importanti, e anche per quanto ci ha detto sugli sviluppi di quelli che sono gli approcci, le considerazioni, le visioni nel 2026 rispetto a problematiche che coinvolgono la salute mentale. Grazie.
1: A voi buona giornata, grazie.
2: 10:58 in questo istante, vi salutiamo, Francesco De Remigis,
0: Silvia Giovarrosa,
2: Radio Vaticana con voi, si chiude con un inno, una invocazione, una preghiera di Franco Battiato, la cura, grazie anche a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Noi torniamo lunedì.

0: Le 11 l'informazione, un altro data center del Google russo, il colosso Yandex, è stato colpito da un attacco con droni ucraini, ha riferito l'ufficio stampa dell'azienda. Intanto la Russia continua a martellare con raid il territorio ucraino con un bilancio di 35 morti nelle ultime 24 ore. Le autorità messicane riferiscono di una rivolta scoppiata durante l'orario delle visite in un carcere dello stato di Sinaloa, con un bilancio tragico di 10 morti e 16 feriti, tra cui un bimbo in visita. Gli scontri sono avvenuti giovedì presso il penitenziario di El Castillo. La decisione del governo siriano di escludere le donne da determinati corsi universitari ha suscitato polemiche. I critici denunciano nuove restrizioni ai diritti femminili imposte dalle autorità filo-islamiste. Il Ministero dell'Istruzione Superiore ha reso noto infatti che le studentesse non verranno ammesse alla maggior parte dei corsi presso due istituti creati quest'anno. Il governo yemenita non intende accettare un accordo di pace che consenta agli Houthi di mantenere un proprio arsenale militare e rivendica la nuova offensiva sostenuta dall'Arabia Saudita come uno strumento per ripristinare l'autorità governativa sull'intero territorio nazionale. Sta suscitando sconcerto l'annuncio shock del segretario alla difesa USA Hexet, che ha comunicato che l'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassani, in cui rimasero uccise 13 persone, sarà fucilato in diretta streaming. Si tratta della prima esecuzione pubblica dopo 90 anni negli Stati Uniti. In Brasile entra nel vivo la campagna elettorale in vista del ballottaggio tra Lula e Bolsonaro. Lo scrittore Augusto Cury, candidato del partito centrista Avante, che al primo turno ha ottenuto il 3% dei voti, ha annunciato il proprio sostegno al senatore di destra Bolsonaro. Intanto lo stesso Bolsonaro attacca il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes dopo il mandato d'arresto spiccato per il fratello Eduardo Bolsonaro. L'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Il canale italiano di Radio Vaticana.

0: Cos Music. Cos Music. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Musica e teatro saranno le protagoniste di questa puntata perché le note sanno creare quell'atmosfera emotiva, guidare la narrazione e di conseguenza legare insieme le diverse parti dello spettacolo. Naturalmente nel corso di questa puntata non mancheranno anche le nuove proposte. Mi raccomando, restate con noi. Quando sono le 11:05 saluto e ringrazio Gabriele, Gabe Di Domenico dall'altra parte del vetro e prima di iniziare il nostro viaggio vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana e naturalmente non dimenticatevi di iscriverci al 335 1243722. Dall'incontro di più artisti nasce sempre un qualcosa di unico, idee e stili che si incontrano, ecco, nasce quella che poi viene definita alchimia artistica, quella che è nata tra Prima Stanza a Destra e Angelica Bove. Da questa collaborazione è uscita Piccola Magia, una canzone che racconta la nascita di incontri capaci di accorciare le distanze e di conseguenza farci sentire improvvisamente meno soli. Si fanno quindi i conti con il tempo, con la lontananza che pesa sempre di più e di conseguenza nasce il desiderio impossibile di trattenere ciò che sta accadendo.

E questa era Piccola Magia, questo nuovo singolo di Prima Stanza a Destra e Angelica Bove, una collaborazione che nasce da una stima artistica che poi si è trasformata in un'intesa immediata dentro e fuori dallo studio. Ecco, quell'alchimia di cui parlavamo prima. Questa canzone racconta una solitudine che sembra aver ristretto i confini dell'esistenza, da cui di conseguenza la necessità e il bisogno di riconoscersi in qualcuno, una persona con cui condividere la vita, e quindi di conseguenza, ecco, di convincere il tempo a rallentare. Lo stesso incontro che poi è nato tra i due artisti. Quando sono le 11:10, insieme a Gabriele Gabe Di Domenico, facciamo un salto indietro nel tempo. È il momento dell'almanacco musicale. Buon 9 ottobre amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo, iniziamo il nostro viaggio. Non possiamo non ricordare John Lennon, che oggi avrebbe compiuto 86 anni. Un artista poliedrico che ha dedicato la sua vita alla musica, contribuendo poi a cambiare il modo di concepire l'arte delle sette note, prima insieme ai Beatles e poi come solista. Una personalità complessa, segnata sicuramente da profonde contraddizioni tra una spiccata sensibilità artistica e poi i lati oscuri che fanno parte di ogni artista. Caratteristiche di una personalità forte e inquieta, la cui causa possiamo sicuramente trovare nella lontananza del padre marinaio e poi nella separazione dei genitori che lo portò a vivere con sua zia. Nonostante abbia rappresentato il punto di riferimento di numerose generazioni, non nutriva grande amore nei confronti della sua voce, considerata da lui stesso aspra e nasale, e questo motivo lo spinse più e più volte a chiedere al produttore George Martin di filtrarla e modificarla con le tecnologie dell'epoca. Quanto scritto dai Beatles non sarebbe mai stato possibile senza una grande amicizia, quella tra Lennon e McCartney. I due, ecco, non erano personalità opposte, ma complementari, nati per fare grandi cose e di conseguenza scrivere la storia della musica. McCartney ha raccontato di come le litigate con Lennon siano uno dei suoi più cari ricordi dell'artista, discussioni che poi terminavano con Lennon che sollevava un po' gli occhiali e diceva: è solo che sono fatto così. E questo appunto mostrava quello che lui era davvero, quindi un artista senza filtri nella sua più profonda autenticità. Questo è il modo in cui lo ricorda McCartney. Noi lo facciamo in musica con uno dei suoi più grandi successi, Mind Games.

0: rientriamo sulle note di Mind Games. Ci sono messaggi al 335-1243722 da parte di Letizia. Incredibile come John Lennon riuscisse a parlare di pace senza trasformare tutto in un discorso politico. Ti invita a guardare prima dentro te stesso, perché il cambiamento comincia anche da lì. Anche il nostro tecnico del suono Gabriele Di Domenico apprezza tantissimo Mind Games. Cosa ne pensi, Gabriele? Sentiamo. Love is the answer, questo è quello che ci dice dall'altra parte del vetro, appunto la sua impressione. Lui dice, naturalmente sta leggendo il testo, però ecco, dietro questa che può sembrare una frase in parte banale, ecco, non c'è mai banalità, e questo appunto ci fa capire la grandezza di questo artista. Come abbiamo detto, ecco, John Lennon oggi avrebbe compiuto 86 anni e noi lo abbiamo ricordato in questo modo. Ma adesso vorrei ecco, porre una domanda a tutti i nostri ascoltatori: cosa hanno in comune i luoghi, i sogni e soprattutto le imprese che apparentemente ci sembrano lontani? E quindi ecco, rispondeteci al 335-1243722 in attesa di leggere le vostre risposte. Vorrei ascoltare il pensiero del nostro prossimo ospite, Fabio Mercuri, che ci ha raggiunto telefonicamente. Ciao Fabio.
1: Ciao a tutti. Sono molto molto contento di essere stato preceduto da John Lennon, che è il mio artista preferito in assoluto.
0: Ecco, noi non sapevamo questa cosa, però ecco, abbiamo creato comunque un collegamento ecco, significativo anche per te. La stessa esatto. Domanda che ho posto poco fa a tutti i nostri ascoltatori è quella domanda che inevitabilmente ti sei posto anche tu e che ti ha portato poi a scrivere il tuo nuovo singolo intitolato Un arcipelago. Ecco, se io cerco la definizione di arcipelago, mi dice che è l'insieme di più isole bagnate dallo stesso mare, ecco, dallo stesso oceano. Nel caso della tua canzone, cosa rappresenta per te questo arcipelago?
1: Ma ho voluto rappresentare un po' la cosa che hanno in comune appunto tutte queste esperienze, queste persone, questi luoghi, che è la voglia di confrontarsi, di cercare di avvicinarsi l'uno all'altro, cercando in alcuni casi di diventare come un arcipelago, non riuscendoci sempre, purtroppo.
0: Ecco, poi nella tua canzone parli di sogni, uno su tutti, quella sete d'unità. Cosa intendi quando parli appunto di sete d'unità?
1: Quella voglia profonda che ognuno di noi ha, anche se poi magari fa fatica in alcuni casi a riconoscerla, quella voglia di sentirsi comunque vicini a qualcun altro, di cercare qualcuno che li possa accompagnare, ecco. E nel poi, caso poi della canzone, proprio si racconto questo viaggio attraverso tutta l'Italia, e quindi può essere un discorso che diventa un po' più ampio rispetto proprio agli italiani.
0: Ecco perché vorrebbero. Poi tu parli di quel treno che si ferma in ogni città, e questo appunto dà poi l'idea del viaggio inteso poi come esperienza di crescita, perché ecco, ogni viaggio rappresenta anche un modo poi per venire a contatto con quelle che sono le culture del posto che si visita, e quindi ecco, questo penso sia anche fondamentale per chi fa arte, perché a volte ecco, l'ispirazione nasce anche da lì, dal contatto con altre culture.
1: Esatto, per me è sempre stata una cosa fondamentale conoscere le persone e conoscere i posti, e anche notare come le stesse persone in posti differenti possano variare, quindi la nostra capacità di, come dire, di diventare creativi anche senza poi scrivere canzoni o fare opere d'arte. Molto molto sottovalutata.
0: Ecco Fabio, però tu nella tua canzone parli di ricerca della poetica, ma in questo caso una canzone può essere propedeutica appunto a questa ricerca di poetica, che poi è quella che contraddistingue ogni cantautore?
1: Certo, è un po' il mio, cioè è lo scopo delle canzoni, secondo me, le canzoni che mi piacciono hanno tutte quante questa caratteristica, cioè pensare che ci possa essere un concetto, un'idea, una frase nella quale si possano riconoscere tante tante persone. Questo secondo me può essere per chi scrive canzoni può essere un grande punto d'arrivo.
0: Questo brano oltretutto è il seme da cui è nato il prossimo disco Arcipelago X, ritorna sempre al concetto di Arcipelago, la cui data di uscita è prevista tra pochi giorni, ovvero il 16 ottobre. Come sta vivendo questa attesa?
1: Beh, sono molto molto contento, perché diciamo è il punto d'arrivo di un lavoro abbastanza lungo che mi ha dato possibilità di crescere, e sono molto molto contento che finalmente possa essere ascoltato da tutti.
0: Ecco, ricordiamo che questo disco sarà presentato il 24 ottobre al Germi di Milano, quindi per tutti i nostri ascoltatori milanesi quella può essere un'occasione per vivere appieno un'esperienza di ascolto. A che ora sarà l'evento?
1: Allora, purtroppo è stato anticipato di 2 giorni, quindi sarà giovedì 22.
0: Grazie per ottobre. La precisazione.
1: Sì, purtroppo per motivi organizzativi il locale ha deciso insomma di spostarlo, però sarà alle 9:30. Vi consiglio di andare ad acquistare il biglietto su MailTicket, perché il posto è abbastanza piccolo, quindi se si riempie poi c'è il rischio di non trovare più spazio.
0: E quella, come abbiamo detto, sarà un'occasione per ascoltare i brani del tuo disco. Naturalmente noi avremo modo di presentarlo qui in Vaticano, quindi ti aspetto a Palazzo Pio, e nel frattempo ti saluto sulle note del tuo nuovo singolo intitolato Un Arcipelago. Ciao Fabio.
1: Ciao a tutti, grazie.

0: 26, vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 1243722. Ringraziamo ancora Fabio Mercury per averci raccontato la sua canzone intitolata Un arcipelago, spazio sonoro in cui confluiscono sogni e imprese. In fondo ogni artista cerca di raccontare attraverso le canzoni il proprio punto di vista. A volte è indispensabile interrogarsi per cercare di capire il senso delle cose. Da qui nasce Come fai tu, il nuovo singolo di Anna Chiara Cecere, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cos Music.
1: Ciao, grazie per avermi invitato, è sempre un piacere, diciamo.
0: Ecco, ci ritroviamo dopo tanto tempo, ecco, un tempo di ricerca sia dal punto di vista artistico, quindi i testi, ma anche dal punto di vista sonoro, perché comunque si sente ascoltando il brano che tra poco condivideremo con tutti i nostri ascoltatori, ecco, anche una crescita da questo punto di vista. In questa canzone tu racconti la paura che si prova a conoscere ecco se stessi. Una canzone può essere propedeutica ad affrontare questa paura? È stato così per te?
1: Guarda, allora sì, perché io credo che comunque ogni canzone sia un percorso psicologico che tu hai a fare, proprio perché secondo me c'è come obiettivo quello di, secondo me, metabolizzare qualcosa, no? Digerire qualcosa. E quindi sì, per me una canzone può essere propedeutica da questo punto di vista in qualsiasi contesto sociale, umano, relazionale. Quindi sì, assolutamente sì, credo che in realtà sia lo scopo di molti cantautori, cantautrici, cantanti, proprio perché la musica secondo me nasce sempre come un'esigenza e diventa anche una sorta di terapia, quindi sì.
0: Tu ti poni l'obiettivo in questa canzone di comprendere la superficialità e soprattutto sì, ecco, dal tuo punto di vista di una persona che comunque pensa molto, cerca di andare più in profondità, ecco, quindi sono due facce praticamente della stessa medaglia, se così possiamo dire, no? E naturalmente questo comunque significa, nonostante tutto, cercare di entrare in empatia poi con chi abbiamo accanto, anche se la pensa comunque completamente diversa da come la pensiamo noi. Ha un modo anche di rapportarsi alla quotidianità, insomma, immagino appunto ci sia stata questa ricerca da questo punto di vista.
1: Sì, assolutamente, anche perché io comunque penso che chi in realtà è superficiale semplicemente ha paura di guardarsi dentro. Secondo me molti di noi indossano delle maschere e poi poche persone si mostrano davvero per quello che sono. Quindi fondamentalmente è questo secondo me il concetto principale del brano. La ricerca dell'empatia è una cosa che secondo me purtroppo al giorno d'oggi c'è sempre meno. Però secondo me invece avere qualcosa che stimoli noi stessi e che vada a stimolare gli altri è fondamentale per cercare di far sopravvivere e far vivere ancora, secondo me, le persone, le anime sensibili, perché secondo me dentro ognuno di noi c'è una parte sensibile, ecco.
0: È sicuramente una canzone può aiutare soprattutto a fare questo processo, sicuramente, ecco, per chi la scrive può essere più immediato, però di conseguenza anche chi l'ascolta poi può trovare inevitabilmente anche uno spunto di riflessione, quindi un motivo anche per crescere da questo punto di vista. Ecco, dal punto di vista strumentale c'è un'importante presenza degli archi, che comunque sentiremo tra poco ad inizio canzone, e poi anche un mix di elettronica. Ecco, quindi da questo punto di vista, Anna Chiara, c'è stato comunque un lavoro nel corso del tempo.
1: Sì, anche perché secondo me comunque una ballad, come qualsiasi tipologia di musica, ma in particolare una ballad, non può e non deve essere sempre improntata soltanto su strumenti classici, ma per andare a valorizzare un brano possono esserci anche delle forme strumentali diverse, come può essere appunto una tromba, un arco, credo che una delle cose più belle che poi ha fatto il produttore, che è Francesco Landi, sia stata proprio quella di andare a cercare delle particolarità proprio per andare a mettere in risalto alcuni punti e aspetti del brano anche dal punto di vista proprio del testo, ecco.
0: E poi comunque questo è un aspetto, ovvero quello strumentale, importantissimo, perché anche il tipo di suono permette di conseguenza di arrivare a una fetta di pubblico differente, ovvero quello più ecco giovane, quindi sicuramente anche l'utilizzo di elettronica nel pezzo sicuramente favorisce l'ascolto e permette di conseguenza di condividere un messaggio come quello che mandi tu, appunto, ovvero di cercare di entrare in empatia attraverso un linguaggio fresco e giovanile. Grazie Anna Chiara per aver portato qui a Cosmusic la tua musica. Prima di salutarti volevo chiederti, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, su Spotify e tutte le piattaforme digitali come Anna Chiara Cecere, poi con TikTok e Instagram annachiara.cecere, ho la mia pagina Facebook privata, cioè pubblica Anna Chiara Cecere, e quello è il profilo privato Anna Chiara Cecere.
0: Grazie. E in bocca al lupo.

0: Ci sono messaggi al 335-1243-722 da parte di John da Tokyo, che dice che David Bowie, secondo lui, è l'artista musicale più influente degli ultimi 50 anni. Ecco, questa è la sua, considerazione. Effettivamente sono molto in linea con la tua, con il tuo punto di vista. Naturalmente sono tanti gli artisti che hanno comunque contribuito a cambiare il mondo della musica. Poco fa abbiamo citato John Lennon. Non so cosa ne pensa Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Ha detto sicuramente uno dei più influenti, quindi ad ognuno il suo. Adesso ci dirigiamo verso Milano, dove dal 23 ottobre andrà in scena Gloria, il musical, uno spettacolo che celebra l'iconico repertorio di uno degli artisti italiani più amati nel mondo. Stiamo parlando di Umberto Tozzi. Noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Valeria Mancini, tra i protagonisti di questo musical. Benvenuta a Cosmusic.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio, come state? Tutto bene?
0: Bene, tu come stai? Perché manca davvero poco a questo debutto, come sta vivendo questa attesa?
1: Noi siamo in piene prove, siamo a Latina, stiamo finendo tutto l'allestimento e poi ci saranno le anteprime a Latina e poi il 23 ottobre la prima nazionale appunto a Milano, come dicevi.
0: Ecco Valeria, spesso gli ascoltatori, chi assiste poi di conseguenza, gli spettatori, quindi chi assiste allo spettacolo, non sa tutta la fatica che c'è dietro, quindi le prove. Ecco, in questo momento, per darci anche un'idea, come funzionano le prove, nel senso mattina, pomeriggio, si prova lo spettacolo tutto insieme oppure si prova a scene, come funziona?
1: Guarda, noi abbiamo fatto a Roma inizialmente le prime settimane, per tutto l'aspetto di regia, lavorare nel dettaglio tutte le scene, e adesso iniziamo a mettere insieme tutto il puzzle. E quindi stiamo provando i microfoni, tutta la parte musicale sul palco, e poi tutte le sorpresine, ovviamente, che io non posso spoilerarvi, però di tutta l'attrezzatura che poi utilizzeremo durante il musical.
0: E che ci sarà. Dimmi, scusa. Ci sarà occasione appunto di notare e conoscere queste cose venendo a sentirvi, a guardarvi. Sono tante gli appuntamenti che tra poco elencheremo, però ricordiamo che la direzione artistica di questo musical è a cura di Umberto Tozzi, le cui canzoni hanno fatto la storia della musica italiana. Ecco, com'è stato lavorare con lui da questo punto di vista, Valeria?
1: È stato surreale, io sono ancora, faccio un po' fatica a credere che stiamo lavorando e stiamo interpretando, e c'è stato questo pseudo passaggio di testimone da parte di Umberto. È una grandissima responsabilità ed è un grandissimo onore, perché sono dei brani senza tempo, che conoscono tutti, di tutte le generazioni, quindi sono dei brani importantissimi, e riuscire a portarli sul palco con la sua direzione artistica è veramente un onore immenso.
0: Ecco, brani che ascolterà.
1: Poi ci sarà questi giorni.
0: E quindi questo appunto immagino contribuisca poi di conseguenza ad emozionare tutti quelli che stanno lavorando, stanno prendendo parte a questo musical, perché comunque, come hai detto anche tu poco fa, è un lavoro di squadra, sono tanti appunto gli artisti che prendono parte a questo spettacolo. Volevo chiederti, abbiamo citato Umberto Tozzi, le sue canzoni, canzoni che ascolteremo nel corso di questo musical, ma tra tutte qual è quella che ogni volta che la senti ti emoziona particolarmente?
1: Guarda, ce ne sono tantissime, sicuramente Gloria ha un significato diverso da qualche mese a questa parte, ma quella che mi emoziona ogni volta, e farò molta fatica a non emozionarmi durante il musical, sarà Immensamente, che è un brano che veramente tocca il cuore.
0: Ecco, ricordiamo una cosa, Valeria, che tu interpreterai quindi Gloria. Se puoi condividere anche con i nostri ascoltatori, ecco, la trama di questo musical.
1: Sì, allora, Gloria è una ragazza piena di talento che cerca in tutti i modi di inseguire questo suo grande sogno di fare la cantante. Suo padre ha un percorso in mente per lei un po' diverso nell'azienda di famiglia, però lei, diciamo, che è molto testarda, tenace, crede nei suoi sogni e fa di tutto per raggiungerli. Ci saranno mille inconvenienti, ostacoli che lei, questo non ve lo spelo, però, svelo, però speriamo che riesca a superare e raggiungere questo suo grande sogno.
0: Ecco, questa dinamica, ovvero quella tra padre e figlia, comunque padre e figlio, è molto presente, no? Il fatto che casomai il genitore si aspetta tutt'altro, però ecco, sì. Poi la cosa indispensabile è lasciare spazio ai sogni, appunto, in questo caso della protagonista, del protagonista. Ecco, quindi in questa trama ci sono momenti di cadute, di rinascite, però ecco, quello che poi è fondamentale è il raggiungimento della consapevolezza, che è fondamentale poi per chi fa arte e non solo.
1: Assolutamente sì. Poi chiaramente i genitori cercano sempre, magari anche sbagliando, ma di consigliare la strada più meno dolorosa, no? E più semplice, che però a volte non rispecchia con i sogni dei figli, e quindi poi bisogna sempre un po' ascoltare, no? La necessità dell'individuo. Ecco.
0: E questo è fondamentale. Senti, Valeria, ricordiamo alcuni degli appuntamenti di questo spettacolo. Abbiamo detto che adesso ci sarà un'anteprima Latina, poi dal sì. 23 di ottobre al 1 novembre a Milano, ma ci saranno anche altre date in tutta Italia.
1: Sì, praticamente gireremo tutta l'Italia fino ad aprile, più o meno. E saremo anche a Roma per un lungo periodo, dal 16 dicembre. E quindi insomma ci saranno tantissime date e ci sarà occasione per girare tutta l'Italia e incontrare un po' tutti.
0: A Roma, precisamente all'Auditorium della Conciliazione, quindi praticamente esatto. A due passi dal Vaticano, dalla Radio Vaticana, esatto. Quindi ci sarà anche occasione per incontrarci. Grazie Valeria per aver condiviso, per averci anticipato quanto accadrà tra poco in tutta Italia, ovvero andrà in scena questo musical Gloria, il musical da un'idea di Umberto Tozzi. E volevo chiederti, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità, ecco, e visionare quelli che sono poi gli appuntamenti di questo spettacolo, ci sono dei siti internet, social di riferimento per tutti
1: sì,
0: i nostri
1: sì,
0: ascoltatori?
1: Abbiamo il sito internet, abbiamo le pagine Facebook, Instagram, dove c'è tutto, ci sono tutti i link e tutte le date. Ovviamente grazie. Anche dove acquistare i biglietti.
0: Grazie Valeria, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Buon proseguimento, grazie, ciao.

0: È una canzone che non invecchia perché ci ricorda che ognuno di noi può fare qualcosa per gli altri. Dare di più non significa necessariamente fare grandi gesti, ma anche essere più presenti nella vita di chi ci sta accanto. E questo è il messaggio di Giancarlo al 335-12-437-22. Noi continuiamo a parlare di teatro perché anche quest'anno il Teatro Olimpico sarà protagonista di una stagione artistica molto variegata. Ne parliamo con Lucia Montefoschi, direttore artistico dell'evento. Benvenuta a Cosmusic.
1: Grazie, grazie moltissimo di questo invito. Sono felice di presentare una stagione così ricca e importante.
0: Ecco, oltre 50 spettacoli, il tutto ha avuto inizio il 24 settembre, ma un aspetto importante di questa stagione è l'idea del Teatro Olimpico come casa di tutti. Cosa significa questo?
1: Casa di tutti significa prima di tutto che noi abbiamo un ottimo rapporto con le compagnie che vengono da noi e con gli attori, e che loro vengono molto volentieri a, di nuovo da noi, a riproporre i loro nuovi spettacoli. E poi che abbiamo un ottimo rapporto con il pubblico, per cui anche il pubblico viene molto volentieri e siamo sempre presenti.
0: E questo è un aspetto importantissimo, ovvero creare anche una community da questo punto di vista. Esatto. Ricordiamo un cartellone variegato in cui innanzitutto, ecco, diciamo una cosa, non manca la comicità e la satira d'autore. Partiamo da qui.
1: No, non manca assolutamente, e diciamo una parte molto importante del nostro cartellone è dedicata proprio alla comicità, alla satira d'autore, nell'intento proprio di alleggerire il più possibile, se possibile, la cupezza di questi nostri giorni. E abbiamo dei maestri in questo senso, per esempio Maurizio Battista, che viene da noi a novembre e farà anche da noi il Capodanno. Per esempio, faccio qualche esempio perché abbiamo talmente tanti spettacoli che se li nominassi tutti dovremmo stare qua insieme un'oretta e non mi pare possibile. Però avremo Riccardo Rossi, Angelo Pintus, avremo Chiara Francesca.

0: Alessandro, Federico, che faranno coppia aperta, quasi spalancata, che è un bel testo di Dario Fo. Poi avremo Lil e Greg, che sono da noi quasi tutti gli anni e che non riusciamo proprio mai a accontentare tutti gli spettatori. Angelo Duro, e insomma, siamo sempre pieni.
1: Ecco, poi trova spazio anche la danza internazionale e le arti visive, e non possiamo non sottolineare l'importante collaborazione con l'Accademia Filarmonica Romana.
0: Assolutamente, è una collaborazione che dura da quando è stato fondato il Teatro Olimpico e che continua nel tempo, sempre con ottimi risultati. Abbiamo anche qui delle cose internazionali tipo Momix e poi delle eccellenze nazionali tipo il Balletto di Roma e il Balletto di Milano e poi degli spettacoli ancora particolarissimi di arti visive, come voi li definite, che sono degli spettacoli visionari, non so come spiegarmi, visionari, sì. Per esempio la compagnia Finti Pasca, che farà Tizè, che abbiamo presentato l'anno scorso, che ha avuto un grande successo, che è un sogno veneziano. Tizè vuol dire tu sei in veneziano, Tizè è una storia, diciamo, qualche cosa di visionario bellissimo da vedere assolutamente. Poi avremo altrettanto bello, è stato da noi qualche anno fa e da non perdere assolutamente, proprio per i grandi ma anche per i bambini, questo Slava Snow Show, che è uno show fatto in maniera magistrale e in cui questo mimo crea delle situazioni poetiche e comiche e di suggestione veramente incredibili.
1: Ecco, poi, un aspetto che vorrei sottolineare, direttore, è proprio il fatto che questi spettacoli riuniscono persone di tutte le età, quindi grandi e piccoli, e questo comunque forse possiamo definirlo come l'aspetto più importante di questa stagione teatrale.
0: Assolutamente, per noi il pubblico va coltivato fin da quando è un bambino piccolo, perché chi fa teatro quando è piccolo continuerà ad andarci tutta la vita, e quindi siamo felici di avere delle cose che piacciono dai nonni ai genitori ai nipoti.
1: Infatti, come ha dichiarato Andrea Posi, in un mondo sempre più virtuale e intelligente artificialmente, il nostro teatro rivendica la sua natura e rimane un fondamentale presidio di socialità ed emozioni autenticamente umane. E questo appunto ci dà l'idea appunto della caratura artistica di questa stagione concertistica. Ecco, Andrea Posi, l'amministratore delegato del Teatro Olimpico. Un aspetto fondamentale però che non possiamo trascurare è la musica, perché abbiamo parlato di spettacoli, quindi comici, di danza, ma c'è anche musica.
0: C'è assolutamente anche musica, a partire da novembre, dalla fine di novembre, in cui avremo Michael Jackson, un tributo alla sua bellissima band. Poi avremo dei tributi, abbiamo uno spettacolo dedicato a Tina Turner che si chiama Queen at the Opera. E poi spettacoli dedicati a Dalla, insomma andiamo, diciamo, un po' indietro nel tempo con degli spettacoli ancora validissimi, con delle band eccezionali che riescono a far rivivere l'emozione di un tempo che è diversa oggi, ma forse ancora più importante oggi di ieri.
1: Ecco, ricordiamo anche Vinicio Capossela con l'inedito
0: sì,
1: E Morte
0: passato,
1: non avrà dominio.
0: Non l'ho nominato per quello.
1: Che comunque è stato tra i protagonisti appunto sì. di questa stagione concertistica. Noi in sottofondo stiamo ascoltando proprio un brano di Vinicio Capossela, Non è l'amore che va via. Ecco, direttore, per chi volesse visionare quelli che sono gli oltre 50 spettacoli di questa stagione concertistica, perché come abbiamo detto poco fa risulta complicato menzionarli, citarli tutti quanti, come possono fare i nostri ascoltatori? Se c'è un sito internet di riferimento, pagine social?
0: Allora è facilissimo, basta andare su internet e cliccare su Teatro Olimpico, appare tutta la stagione.
1: E quindi basta digitare quindi Teatro Olimpico e ci saranno scritti appunto tutti gli appuntamenti di questa stagione 2026-2027. Grazie Lucia Montefoschi per aver presentato, per averci anticipato quanto accadrà da qui in avanti al Teatro Olimpico, che oltretutto non è nemmeno così distante da Città del Vaticano. Non mi resta che farti e fare a tutti gli artisti un grande in bocca al lupo.
0: Grazie, sarà una stagione che spero bellissima.
1: Grazie mille.
0: Arrivederci.

mancano meno di due minuti, anzi poco più di due minuti in verità. Scusate all'informazione delle ore 11:59 con Marco Guerra. Io vi ringrazio per aver condiviso questi 54 minuti in nostra compagnia. Prossimo appuntamento con Cosmusic lunedì, sempre dalle 11:05. Ecco, piccola anticipazione, con noi ci sarà Frida Martini che ci presenterà il suo primo disco. Per chi non conosce Frida Martini, si tratta di colui che ha scritto anche tantissime canzoni per Fabrizio Moro. Una di queste quella che ha vinto il Festival di Sanremo, quella interpretata con Ermal Meta, Non mi avete fatto niente. Poi ci sarà Alberto Conti che ci presenterà il suo singolo e poi parleremo anche del Bologna Jazz Festival. Da Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio è tutto. Vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana e ricordate, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose, e le cose buone non muoiono mai. Ciao!

Le 11.59 il comitato norvegese per il premio Nobel ha deciso di assegnare il Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay, giurista sudafricana, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata nel 1941, Pillay è stata alto commissario ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014. Oltre 1 milione di bambini e ragazzi di tutto il mondo ha recitato il Rosario per la pace e l'unità nella settimana dal 1 al 7 ottobre e nell'ambito della campagna promossa dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre. Numerose le testimonianze delle comunità partecipanti da tutto il mondo. In Polonia i bambini si sono riuniti nel palazzo presidenziale. Maltempo in Italia, ingenti danni e alcuni feriti per la doppia tromba d'aria scatenatasi nel litorale trapanese davanti Marsala. Auto capovolte, spazzate dal forte vento, scuole danneggiate e diversi immobili danneggiati. L'informazione torna alle 13:00.

0: dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal Santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Madonna di Loreto per tutte le famiglie che si trovano in difficili condizioni, perché per la sua materna intercessione possano ritrovare la pace e la concordia.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen. L'angelo del Signore portò la nostra Maria
1: ed ella concepì.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù che nel giardino del Getsemani suda sangue in vista della passione che subirà tra poco. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.

0: Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
2: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine da parte dei soldati romani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che sale al Calvario, carico della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione,
2: ma liberaci dal male.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo Gesù che muore in croce alla presenza della sua Santissima Madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme con la preghiera che nel libretto si trova a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina e custodisci,
0: regge e governa me,
1: che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: La benedizione che la Madonna tiene nel suo cuore, ottenuta dal Signore, sia con tutti noi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto 5.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre e televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sembra che ando via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cerco, la sua profezia, dritto nel futuro.

viaggio in tram, che ti siedi giù, è il capolinea. Io, l'onda che si alzò su dal mare scuro dell'umanità, l'urlo che si udì quando rimbalzò forte sul tamburo della libertà. Sogno di colei che è la mia follia, ma è questa ferita marginale che dai libri miei ha strappato via.

0: partire da quella di Faith. 24 anni, una figlia, Joyce, e una vita per strada, ai Givenchy Gardens di Nairobi.
1: You need money to buy some medicine. You see, like now, this baby and this baby is not feeling good. So it is so hard.

0: So my name is Faith. I'm 24 years old.
1: Cerca di afferrare il microfono, la piccola Joyce, mentre sua mamma ci racconta la loro storia. Pensa sia un gioco, forse, o forse come ogni bambino ha già capito che quel gioco le consente di gridare la sua storia al mondo. Perché, ci dice sua mamma, qui nessuno può aiutarci. Vivono per strada da quando Faith ha perso il lavoro. Qui tutto è difficile. Trovare da mangiare, comprare i pannolini, i vestiti. Faith racconta che a volte la polizia arriva, brucia coperte e vestiti. Possono passare anche 2 settimane prima di riuscire a farsi una doccia. Molti fumano il bang, la cannabis, per distrarsi, per non sentirsi abbandonati. Faith non è sposata e quando ha scoperto di essere incinta al Form 3, tutti si sono dimenticati di lei. I have been taking

0: Altro che isolata, la storia di Fate. L'ultimo censimento nazionale del 2025 conta poco più di 18.000 persone che vivono per strada in tutto il Kenya. Tra le donne, più di una su quattro è minorenne. Oltre la metà ha tra i 18 e i 34 anni, sono giovanissime. Nella sola Nairobi, le donne che vivono per strada sono 1.149 e 861 hanno figli. Ma questi sono i dati ufficiali. Secondo le ONG, a vivere per strada in Kenya sarebbero almeno 300.000 persone. È per questo che padre Renato Kizito Sesana ha fondato nel 2018 il Salama Center, che ha un obiettivo: restituire dignità alle donne di strada del Kenya. Salama, in Kiswahili, significa sicuro ed è esattamente questo che il centro prova a offrire. Qui le ragazze seguono corsi di sartoria, cucina ed estetica. Possono lasciare i loro bambini alle educatrici mentre studiano. Ma soprattutto stanno insieme, stanno al sicuro. Le donne keniane si rifugiano in strada o perché non hanno soldi o perché scappano dalla violenza domestica. I dati sono agghiaccianti. Secondo la Banca Mondiale, il 30% delle donne in Kenya tra i 15 e i 49 anni ha subito violenza da parte del partner. La media globale è del 27%, in Kenya il 30%. Tra il 2022 e il 2024, in soli 2 anni, sono stati registrati almeno 1.639 casi di donne uccise. Non lavorano, non hanno soldi, hanno figli e non hanno scelta. O la casa violenta o la strada violenta.
1: My name is Desi Ogola. A mother of two, a boy and a girl.
0: Mi chiamo Desi Ogola. Sono madre di 2 bambini, un maschio e una femmina. Avevo appena finito il Form 4 quando sono rimasta incinta. I miei genitori rimasero sconvolti. Mi dissero: com'è possibile? Non sei ancora andata al college, non hai ancora raggiunto i tuoi obiettivi. Mi dissero che avrei dovuto cavarmela da sola. Per me fu uno shock. I miei genitori mi avevano messa da parte e io non avevo un posto in cui andare. Così decisi di raggiungere l'uomo da cui ero rimasta incinta. Nacque il primo figlio e poco tempo dopo rimasi di nuovo incinta. È qui che la storia di Daisy cambia piano, perché il problema è diventato un altro, cioè costruire una propria autonomia. Daisy dice che il padre dei suoi figli non vuole che lavori. Teme che se avesse un reddito, una carriera, lei non avrebbe più bisogno di lui. È arrivato persino a telefonare a Salama, chiedendo che non l'aiutassero.

0: Dentro questa storia torna una domanda più grande. Cosa succede all'idea stessa di coppia quando l'indipendenza di una donna viene percepita come una minaccia? Daisy ci dice che, dopo quello che ha vissuto, è cambiato anche il suo modo di guardare agli uomini, alla famiglia. Se potessi scegliere, preferirei vivere da sola, crescere i miei figli da sola. Ma non è facile. Eppure c'è qualcosa in questa storia che profuma di speranza. Anzitutto il fatto che non abbiamo incontrato Daisy per strada. L'abbiamo incontrata mentre stava facendo lezione a dei bambini. Posso essere orgogliosa, ci ha detto. Ora sta pensando al suo futuro. Grazie a Salama vorrebbe aprire un servizio di catering. Non è un caso che ciò avvenga in un centro che offre anzitutto sicurezza, protezione, dignità. Non è un caso che a Salama la prima cosa che si fa è ascoltare l'altro.
1: Per un africano essere ascoltato è sacramento, è un riconoscimento della propria dignità, della propria grandezza. Nelle cose più semplici, nelle cose più quotidiane.
0: Ma cosa succede quando nessuno si ferma ad ascoltare? Cosa succede quando un bambino cresce per strada e viene chiamato zombie? È questo il triste destino che accomuna molti piccoli del Kenya. Si drogano, inalando colla, benzina e altre sostanze nascoste dentro piccole bottiglie di plastica. Vedendoli, molti giornalisti che vengono in Kenya li hanno ribattezzati, specie sul web, gli zombie di Nairobi. Noi quei bambini, quei ragazzi li abbiamo incontrati. Con la nostra guida, Jack, l'operatore della comunità Koinonia, ci abbiamo fatto colazione assieme, qui, davanti a questo piazzale. Ci abbiamo parlato, li abbiamo visti drogarsi davanti ai nostri occhi, con la bottiglietta nascosta dentro la manica della felpa e con la bocca appesa al tappo per aspirare più droga possibile. È vero, si drogano, non vanno a scuola, sono sporchi, hanno l'alito e i vestiti che puzzano di jet fuel, le ciabatte bucate, alcuni delinquono, diversi avevano un coltello in tasca. Eppure questi bambini e questi ragazzi sono tutto tranne che zombie. Questi ragazzi pensano, ricordano, e noi lo abbiamo capito in un istante preciso. Ce l'hai Facebook? Mi domanda uno di loro non appena vede lo smartphone. Voglio cercare una persona. Allora apro la barra di ricerca e gli lascio il telefono. Lui inserisce nome e cognome di una donna. Si chiama Jacqueline. Appaiono 4 profili. Lui vede una foto su tutte e clicca su quel profilo. Era il terzo della lista. È mia mamma. Voglio scriverle. Da quanto non la vedi? Sono 5 anni. Da quando è andata a Dubai. Da quando io vivo per strada. Lui de anni ne ha 15 e i messaggi che ha scritto, tradotti dal Kiswahili, recitano così. Ciao, mamma cara. Come stai? Niente di particolare. Volevo solo salutarti. Sono con un italiano. Ci sentiamo. Sarebbero questi gli zombie di Nairobi? Gli zombie hanno una madre, ne ricordano il nome e il volto dopo 5 anni, la cercano tra 4 fotografie su Facebook non appena vedono uno straniero con un telefono, sentono il bisogno di dirle semplicemente «volevo solo salutarti». Hanno ancora bisogno di essere chiamati figli. E allora un quindicenne che da 5 anni vive per strada è davvero uno zombie o forse è un bambino che a 10 anni ha perso sua madre, un bambino che è costretto a respirare il jet fuel pur di dormire e di non sentire freddo? Che gli zombie di Nairobi non esistano lo capiamo ancora meglio a Tonella Magi, un altro centro della comunità Koinonia dedicato interamente ai bambini di strada.
2: What's your name?
3: Emmanuel.
2: How old are you?
0: Emmanuel viene da una famiglia disfunzionale. Della madre non si hanno più notizie, il padre convive con una forte dipendenza e il fratello maggiore non poteva occuparsi di lui. Così Emmanuel è finito in strada. Oggi vive a Tonella Magi, il centro di coinonia che accompagna una trentina di minori provenienti dalla strada in un percorso di recupero e reintegrazione. È Bernard Luta, uno dei responsabili di Tonella Magi, a raccontarci la sua storia. Qui gli operatori provano anche a ricostruire i legami familiari e soprattutto ad aiutare ogni bambino a scoprire ciò che potrebbe diventare, a scoprire la propria vocazione. Una parola che sentiamo spesso a Tonella Magi, vocazione. Non solo quello che ci piace fare, ma quello che siamo bravi a fare. Chi sono chiamato a diventare? Quali capacità possiedo? Come distinguo un talento da un semplice desiderio? Sono domande alle quali spesso non sappiamo rispondere. Emmanuel invece sembra averlo già capito e quando gli chiediamo cosa ama davvero, risponde senza esitazione.
3: Like football, even me I am a pianist.
2: Ah, you're a pianist, yeah. Wow!
0: In effetti è proprio davanti a un pianoforte che non vediamo più un bambino che ha vissuto per strada. Vediamo semplicemente Emmanuel. Ed è questo che ci portiamo dietro da questo viaggio in Kenya. La capacità di sperare, sognare, sorridere e suonare e di raccontare la propria storia. Nonostante tutto, nonostante tutti. In un libro che si intitolava proprio Le città invisibili, Italo Calvino scriveva così: riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno.
2: It was an honor and a pleasure having you with us, and just say bye bye to the camera.
3: Bye bye.

0: piccolo dei martiri d'Uganda. Volevo identificarmi con l'Africa quando ho fatto i voti religiosi, scegliendo un nome africano.
1: Hai mai pensato seriamente di mollare tutto e di dire no, non riesco ad andare avanti, voglio tornare indietro, a casa, cioè nella tua altra casa?
0: Qualche volta mi è venuto in mente un pensiero del genere, però non è mai diventato niente di vicino alla realtà. Anche nei momenti più difficili ho pensato, e ce ne sono stati, ho pensato no, comunque io appartengo qui e continuo a vivere qui. Non ho mai pensato di andarmene. Ho avuto dei momenti in cui ho pensato che magari sarei stato travolto e sarei morto di dolore qui, sì, ma non di andarmene via.

0: Aspettiamo i vostri messaggi per segnalarci le notizie insabbiate e tratte dalla stampa estera al numero 335-1243-722. Off the Radar è un podcast di Radio Vaticana Vatican News a cura di Guglielmo Gallone. La collaborazione tecnica è di Patrizio Ciprari. Potete ascoltarci sulle principali piattaforme streaming e in onda su Radio Vaticana.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.
2: Le 13 l'informazione, i negoziatori della Casa Bianca, Witkoff e Kushner ribadiranno nei negoziati che si terranno oggi e domani a Miami con Ucraina e europei la proposta di una tregua nel conflitto fra Russia e Ucraina, dei raid contro le infrastrutture delle energie e i carichi di cereali, ma saranno anche avanzate proposte per le garanzie di sicurezza di Kiev e un piano di prosperità per il dopoguerra. Sta suscitando sconcerto l'annuncio shock del segretario della difesa USA Hegseth, che ha comunicato che l'autore della strage di Fort Hood, in cui rimasero uccise 13 persone, sarà fucilato in diretta streaming. Si tratta della prima esecuzione pubblica dopo 90 anni. Per un commento, Paola Simonetti ha sentito Marazziti, responsabile della campagna della pena di morte di Sant'Egidio.
3: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
2: Il comitato norvegese nel premio Nobel ha deciso di assegnare il Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay, giurista sudafricana, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata nel 1941, Pillay è stata alto commissario ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014. Maltempo in Italia, ingenti danni ad alcuni feriti per la doppia tromba d'aria scatenata sia a Marsala, auto capovolte, scuole danneggiate, diversi immobili devastati. In azione al meno 7 squadre dei vigili del fuoco e del comando provinciale con rinforzi da Palermo e Agrigento. L'informazione torna alle 14.

0: I programmi musicali presentano
1: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È tornato a collegarsi con me da Verolengo, dalle parti di Chivasso, Mattia Zalorenzi, batterista, compositore, jazzista, didatta. Grazie per essere qui, Mattia.
1: Grazie Luigi e grazie per questo secondo invito. Molto, molto gradito e sono contento di essere qui con te.
0: Perché appunto è uscito da poco tempo il nuovo album di Mattia Zalorenzi, pubblicato da 12 Lune, intitolato Wanderlust. Per chi si fosse perso l'appuntamento precedente, che cos'è Wanderlust, Mattia?
1: Wanderlust è questo album che anche dal titolo è questa voglia di viaggiare e voglia di scoprire anche l'ignoto, e dentro all'album troverete brani miei e anche brani con riletture personali di Paul Motion, un mio grande mentore, figura musicale di spessore enorme, e quindi c'è un omaggio un po' a questa figura, a Paul Motion. Dentro ovviamente miei brani e riletture dei suoi brani, ecco.
0: E direi di ascoltare qualcosa, visto che ci siamo. Cosa selezioniamo dalla tracklist, Mattia?
1: Direi che possiamo iniziare con qualcosa di molto aperto e un brano anche che tengo particolarmente, che è Assenza. Uno stato, Assenza è un modo di, è un brano che un po' tutto l'album. Oggi viviamo molto di corsa, quindi non abbiamo il tempo di fermarci un attimo a respirare. E l'album in sé vuole che uno prenda il tempo per l'ascolto, il tempo di pensare, il tempo di respirare, un po' proprio come l'idea del brano, un po' se vogliamo ritornare nell'ambito di Paul Motion, il respiro che ha Paul Motion nel suo suono e nelle sue composizioni. Quindi direi Assenza.

0: Ed era Assenza di Mattia Zanlorenzi dal suo nuovo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune. Ricordiamo chi lo affianca, ovvero Claudio Lodati alla chitarra e Danilo Gallo al basso. Tornando a chi ti ha affiancato, appunto a Claudio e a Danilo, come mai hanno voluto adottare certi strumenti particolari? Ricordiamo uno su tutti, la balalaika a basso di Danilo Gallo.
1: Qua tra l'altro mi stai spoilerando un brano che volevo poi mettere, dove appunto c'è la balalaika bassa. Balalaika bassa, io da Danilo l'avevo sentita suonare ed ero rimasto cioè, senza parole da questo suono, che comunque è tradizionale, basso, ma cioè, è adattabile solo in pochi contesti comunque, e ha un suono veramente pazzesco, un po' perché non siamo abituati a sentirla, quindi è già, almeno parlo per me, mi piace sentire le suoni anche più inusuali, magari che uno non è abituato, come ad esempio piace tanto il sitar, ad esempio, quindi quando lo sento, tipo quando ascolto gli Oregon, sento il sitar, se, poi a parte, vabbè.
0: Io sono un fan di Ralph Towner, quindi ti ho detto.
1: Ralph Towner, guarda, avevo avuto modo di conoscerlo tempo fa, cioè, qualche anno fa era venuto a Livrea Jazz Festival, Livrea Open Papyrus Jazz Festival, ed è stato in concerto tra l'altro con chitarra solista. Lui aveva 82 anni ed era pazzesco, è stato un concerto bellissimo, lui una lucidità cioè, senza eguali, e poi la freschezza della sua musica, cioè, ed è stato bello. E gli Oregon tra l'altro appunto li ascolto spesso perché insieme ad altri musicisti mi danno ispirazione, quindi, e poi mi piace sentire tutti questi impasti sonori molto belli. E per quanto riguarda gli impasti anche appunto tra balalaika bassa o Claudio con la live elettronica o il monotron, il Korg monotron synthesizer, che siamo sempre lì, quello che dicevo nella puntata precedente, è tutto nato in maniera spontanea, anche quando uno nel mentre proprio si vede che le atmosfere che si stavano creando necessitavano di quello, quindi tu cosa fai? Metti quello che la musica necessita, cioè senza mettere cose in più, senza mettere cose, se è possibile, cose in meno, cioè solo esclusivamente quello che serve, cioè, e la musica è la protagonista, quindi è la cosa più importante che un musicista deve fare, quindi seguire la musica sempre e comunque.
0: Altro ascolto.
1: Beh, visto che mi hai indicato la balalaika bassa, direi di iniziare con un brano di Paul Motion che India, e qua sentirete che la batteria non c'è. È quasi non l'ho voluto mettere perché non necessitava, cioè per il discorso seguire cosa doveva la musica, quindi piuttosto togliere. E quindi qua ho utilizzato principalmente strumenti di colore, le nacre, alcune percussioncine, quasi come se fosse una cosa un po', come posso dire, primitiva, chiamiamola così, e quindi India.

0: Ed era India di Paul Motion nella rilettura di Mattia Zanlorenzi e naturalmente di chi lo affianca, ovvero Claudio Lodati e Danilo Gallo. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di 12 lune, ovvero Wanderlust. Mattia, hai collaborato con grandissimi musicisti, tra cui ricordo una comune conoscenza, ovvero Emanuele Sartoris, che salutiamo, sì, che ha avuto il mio ospite del programma, tanto per citarne uno. Ma cosa rappresentano le collaborazioni nel tuo mondo musicale? Quanto è importante sperimentare nel tuo modo di fare musica? Già ne abbiamo parlato nello scorso appuntamento, ma se vuoi scendere in profondità, insomma, libero di farlo.
1: Allora, con Emanuele... A parte che ci conosciamo da 10 anni almeno, e tra l'altro insegno anche nella scuola che ha lui insieme a Federica Bertot, sì, che è l'associazione musicale Mario Bertot, il quale insegno a settembre saranno 4 anni, quindi insegno batteria e quindi sono particolarmente contento anche proprio a livello didattico da loro. Allora, per quanto riguarda le sperimentazioni dei suoni e la collaborazione con i musicisti, allora dipende molto. Io ho utilizzato, mi piace appunto esplorare senza ricadere un po' anche per essere coerenti con quello che uno fa. Quindi quest'album qua è di sperimentazione anche, e quindi si creano situazioni molto diverse tra di loro. E quindi la voglia, avevamo fatto una formazione dove tra l'altro era anche in conservatorio. Però c'era questa formazione che prevedeva una voce narrante che era un progetto con la collaborazione di Caterina Zamboni Russia, che è una scrittrice, e poi il Gian Piero Malfatto al trombone, un mio amico Salvo Paolo Quattropani, un chitarrista, e poi l'uso del violoncello anche. Quindi c'era batteria, trombone, violoncello, chitarra e voce narrante. Praticamente si prendevano i brani, era dedicato ai partigiani, avevamo fatto uno spettacolo, un concerto, un reading il 25 aprile per la memoria, la liberazione. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i brani della resistenza partigiani, li abbiamo ritrasformati in chiave un po' più jazzistica, ma non siamo di nuovo lì, non in un jazz mainstream, un po' più contemporaneo, un po' più sperimentale, anche per l'uso del violoncello, comunque che è un po' più strano da sentire. Quindi anche questi impasti sonori mi piacciono molto. Adesso con altre collaborazioni, adesso ne ho una un po' fresca, quindi sono particolarmente contento, però magari lo dico dopo per...
0: Va bene. E intanto ci gustiamo un altro brano dal tuo album, Mattia.
1: Yes, allora direi di continuare l'ascolto con un mio brano, tanto un po' per riprendere il discorso alternanza miei brani con Paul Motion, che tra l'altro questo brano qua è l'ultimo che chiude il capitolo, che è Altrove. Altrove, quando l'abbiamo registrato, il discorso che ti dicevo prima sul fatto che è venuto tutto in modo spontaneo, quindi senza metterci d'accordo su niente, c'è stato un attimo, cioè quando si sente l'album, si sente il brano, verso la fine è bello perché non ci siamo messi d'accordo su niente, ovvero... sentirete poi il basso che inizia a suonare il tema del brano, quindi c'è stata la prima parte del tema, poi ci sono state le improvvisazioni, e poi si richiude con la ripresa del tema. Senza metterci d'accordo, il basso inizia a fare il tema. Qua siamo sempre, non c'è il tempo serrato, siamo tutti molto aperti come situazioni, suoniamo molto aperti. Si sente il basso che inizia il tema, nel fine della A inizia la B, e sotto si sente poi, dopo, quasi come ombra, la chitarra che inizia il tema della A. E quindi è stato bello questo impasto sonoro, che il basso sembra iniziare, e poi sotto c'è questa unione, questo filo conduttore che unisce tutto tra ripresa del basso e la ripresa della chitarra, proprio come mondo. E quindi è stato tutto un'unione, cioè, che uno non si aspettava, ma è venuta, e mi piace particolarmente. E il modo in cui finisce il brano è, appunto, e rimane un po' sospeso, quindi altrove.

0: Ed era Altrove di Mattia Zanlorenzi, nostro ospite col quale stiamo presentando il suo nuovo album Wanderlust, pubblicato da 12 Lune. Mattia, e la didattica, appunto, hai accennato al tuo essere appunto anche insegnante. Quanto è cambiata la didattica della batteria da quando hai iniziato tu, nonostante tu sia giovanissimo, però appartieni sempre al millennio precedente?
1: Questa è una domanda anche abbastanza complicata a cui rispondere. Diciamo che ho iniziato che i metodi storici c'erano già, i metodi didattici ci sono già. Ovviamente non ci sono da 90 anni, ci sono magari da 40-50 anni più o meno. Anche se magari ovviamente la didattica di com'era una volta, per una volta intendo magari negli anni 60, 60, 70 in Italia, ovvero che la didattica di questo strumento, la batteria, rispetto all'America, che erano usciti già diversi metodi, in Italia magari c'era un po' più di difficoltà a trovare quei metodi lì, e quindi magari alcuni sento magari alcuni batteristi che si facevano l'ordine e quindi se li facevano spedire dall'America. Adesso, da quel punto di vista, è tutto molto più agevolato, cioè abbiamo le traduzioni in italiano, cioè quindi se non te la cavi bene anche in inglese, c'è la traduzione in italiano del metodo americano, del metodo di qualunque parte del globo, e quindi è molto più avvantaggiato. Ci sono molti, cioè, la didattica e i metodi per batteria. Che poi ci sono metodi per batteria, metodo per il tamburo, per il rullante, che sono magari un po' più classici, ma che sono utili per la questione tecnica, pulizia del suono. Io sono molto focalizzato sul suono proprio, quindi cercare un suono più coerente con me, per come sei tu come persona, quindi come individuo. E quello è anche una ricerca che è molto difficoltosa anche da fare, soprattutto, vabbè, ovviamente gli allievi, si parla ho la fortuna di avere tra i bambini più piccoli proprio, pochi, pochi, perché ovviamente si sa, il livello di indipendenza. Scatta un bambino è indipendente, chiamiamolo così, con le articolazioni dai 7 anni. Quindi prima ci sono pochi casi, ma comunque ce ne sono, dove hanno già un'indipendenza pazzesca, cioè che io rimango stupito e vedi questi bambini che non so, ne ho alcuni. Senza nemmeno pensare a livello proprio fammi questo, pam, lo fanno subito e hanno già un'indipendenza che un bambino di 5 anni normalmente non
0: Non
1: ha,
0: ha.
1: ma nemmeno magari a volte nemmeno quelli che magari hanno 9-10 anni hanno e quelli ci dedichi anche tanto perché promettono bene, poi ovviamente l'età varia, quindi ci sono i bambini dai 5 ai 10 anni, quindi da chi fa le elementari, chi fa le medie, chi fa poi le superiori, chi fa l'università, chi addirittura appunto è anche più grande, quindi ho persone di tra i 30 e i 40, 50 anni più o meno, o persone che vengono, che sono in pensione anche, che hanno iniziato proprio, e tra l'altro alcune persone hanno anche oltre i 70 anni, ed è bello vedere questo, l'entusiasmo che uno ha a ogni età nell'approcciarsi a questo strumento. La didattica, ammetto, la didattica è anche il modo di insegnare. Parlo da come io, da quando io ho iniziato a suonare, a prendere lezioni, vedo un po', è un po' diverso oggi, nel senso ci sono sempre i ragazzi, i bambini super interessati, ma vuoi non vuoi anche la parte sui social, ci sono un po' tante distrazioni, quindi a volte può essere faticoso, non per tutti, sia ben chiaro, fargli tenere l'attenzione, ecco, la concentrazione nel magari fare qualcosa, un tale esercizio, che può essere di tecnica o di lettura o proprio di indipendenza, come tenere un groove sulla batteria. Cioè, e poi ovviamente qua non sto parlando a livello che tutti sono così, alcuni sono così, altri invece sono veramente pazzeschi, catturano subito tutto quello che gli stai dicendo. E anche il discorso del suono che dicevo prima, alcuni senza nemmeno ce l'hanno proprio già dentro, hanno quella pacca lì, quel suono già nel rullante, non hanno paura, ecco, perché qua poi c'è la batteria, magari alcuni si divide in due parti, chi ha paura di suonare deciso perché comunque la batteria fa un certo suono, livello di suono, e chi invece va diretto proprio, non guarda in faccia a nessuno
0: Altro
1: e va, io suono.
0: ascolto, Mattia.
1: Altro ascolto. Allora, direi magari di andare su un altro mio brano che è Corsa, che tra l'altro è un po' anche la frenesia di quello che avevamo detto, ovvero il fatto di non avere il tempo di fermarsi, ecco. Quindi, Corsa.

0: Ed è la corsa di Mattia Zanlorenzi, siamo in sua compagnia per presentare questa novità, appunto Wanderlust, pubblicato da 12 Lune. Mattia, qual è il futuro del tuo strumento? Come la vedi tu?
1: Diciamo che questo strumento si è già voluto non tanto di più.
0: Anche
1: Di
0: che
1: più.
0: ricordiamo che è uno strumento multiplo perché abbraccia parecchi generi, insomma, si va dalla
1: Sì, no,
0: sinfonica
1: beh.
0: alla jazz, al rock, al pop, insomma,
1: Sì,
0: tutto.
1: no, sì. Ma si è evoluto in tutti i generi, dal rock, dal rock, pop, funk, tutto. Dipende cosa si intende per futuro di questo strumento, nel senso che se io parlo, se penso a quello che lo strumento è diventato, da come è nato, a come adesso, diciamo che ci sono batteristi pazzeschi
0: Sì.
1: a livello strumentale,
0: Sì, tecnica, sì.
1: a livello tecnico proprio. Ad oggi ci sono alcuni musicisti, batteristi che sono pazzeschi a livello tecnico. Quindi quello è un filone. Quello è un filone. Poi c'è l'altro filone, invece, che è il filone che personalmente reputo un po' più mio, nel senso, rientro nel discorso di quello che la musica chiede, ovvero il filone del batterista, del musicista comunque, che fa esattamente quello che non devi metterti per forza in mostra. Quindi, e qua entra in gioco una cosa che mi ha detto il batterista che ho avuto modo di conoscere, Joey Baron. Joey Baron sappiamo tutti che è un mostro sacro, ecco. E lui mi disse: la batteria non deve essere, il batterista, scusa, non deve essere sempre al centro delle attenzioni, quindi non deve sovrastare la musica. Cioè, e anche a livello tecnico, se il batterista ha una tecnica pazzesca, non è che in ogni brano, o in ogni brano che uno suona, devi inserire tutta questa tecnica. Perché se no si arriva a un collasso proprio. Cioè, e lui quello che diceva era questo: la tecnica, ma lo dice lui, ma l'ha detto, ne hanno detto già anche.

0: Sì, e a volte il semplice, e qua può esserci il semplice o comunque l'idea di svuotare, di rimanere più alla radice, può essere la cosa più importante. Qua Paul Motion ne è un
1: La
0: maestro.
1: somma, sì. Mattia,
0: E
1: siamo quasi in chiusura di questa piacevole chiacchierata in due parti, appunto, questa è la seconda e conclusiva parte. Progetti a breve e lunga scadenza, com'è possibile appunto reperire quest'album e se insomma puoi darci anche le tue coordinate internet, social e quant'altro, per chi volesse sapere più di te.
0: Per me, su di me potete seguirmi su Instagram con Mattia Zanlorenzi, anche su Facebook ovviamente. L'album lo potete trovare, acquistare anche sul sito della 12 Lune, lo potete trovare anche in formato su Spotify, Amazon Music, quindi nelle piattaforme. Progetti non a lunga scadenza, un progetto che ho appena fatto, ecco, registrato, che poi uscirà, si parla magari di 2027, si spera, e è un mio nuovo progetto che sarà dedicato alla... Qua c'è un mega spoiler. Sarà dedicato alla figura di Jules Verne, scrittore francese, padre della fantascienza, e vediamo la partecipazione di Claudio Lodati alla chitarra e Danilo Gallo, i miei compagni e fratelli musicali, e l'aggiunta di altri compagni di viaggio che sono musicisti intanto pazzeschi che ho avuto modo di conoscere, ma che principalmente conoscevo già da tempo, che sono Alberto Mandarini alla tromba e al flicorno e anche agli effetti. Poi c'è Christian Thoma all'oboe. Giampiero Malfatto il trombone, e poi anche Marco Tardito al clarinetto, clarinetto basso, sax baritono, Massimiliano Milesi al sassofono soprano, e poi boh, penso di aver detto tutti, siamo in otto.
1: Quindi sono un bel progetto. Mattia, con
0: E
1: cosa
0: saranno
1: partiamo?
0: tutti i brani miei, tra
1: Ma già ti
0: l'altro.
1: fallo, no, perché mi sono sovrapposto. Da qui saranno tutti i brani miei. Conta fino a due parti.
0: Uno, due. Saranno tutti i brani miei, tra l'altro tutti i brani mie composizioni, e quindi vedremo il futuro di questo mio progetto.
1: Mattia, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Beh, direi che possiamo salutarci con Psalme, per chiudere con un brano di Paul Motion, anche questo molto aleatorio, molto quasi psichedelico, ecco. E Psalme anche un brano che ho sentito e risentito tante volte, e farlo un po' in questo modo è stato bello per omaggiare comunque un grande di questa musica che è Paul Motion.

0: E con l'album di Mattia Zanorenzi, Wanderlust, pubblicato da 12 Lune, che vede appunto Mattia Zanorenzi alla batteria, Danilo Gallo al basso e Claudio Lodati alla chitarra. Album pubblicato da 12 Lune, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Mattia Zanorenzi.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli proseguono, ripartono negli USA, colloqui di pace, intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Il cardinale Tagle è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Negli USA polemiche per l'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Nobel per la pace a Nevi Pillay, giudice e giurista sudafricana con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dunque c'è attesa per l'arrivo negli Stati Uniti della delegazione di alto livello ucraina per i colloqui in programma oggi e domani a Miami per superare lo stallo diplomatico per una tregua. Intanto proseguono i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche. Save the Children denuncia la morte di 5 bambini nei raid di ieri. Michele Raviar.
2: Gli inviati speciali della Casa Bianca Witkoff e Kushner hanno definito nuove idee e proposte per porre fine alla guerra della Russia con l'Ucraina, secondo quanto scrive Axios citando fonti americane e ucraine in vista dei colloqui in programma oggi e domani a Miami, a cui prendono parte anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Gran Bretagna, Francia e Germania, oltre che rappresentanti di Unione Europea e NATO. Le proposte sono state presentate ieri a Trump e saranno discusse entro fine mese con Mosca. Intanto l'ultima ondata di attacchi russi ha avuto pesanti ripercussioni sulle infrastrutture ucraine, ha confermato su Telegram il presidente Zelensky. Nel corso di una riunione con il ministro della difesa e il comandante in capo delle forze armate ucraine si è parlato anche dei contrasti e tentativi di infiltrazione nel Donetsk. Sul terreno almeno 22 civili, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi mercoledì durante una notte di attacchi aerei, mentre altri 54 civili, tra cui 7 bambini, sarebbero rimasti feriti, ha dichiarato The Children.
1: Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, 69 anni, è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato proprefetto del dicastero per l'evangelizzazione nella sezione per la prima evangelizzazione a nuove chiese particolari succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020 e rinnovato da Papa Francesco nel 2025. Voltiamo pagina perché negli USA dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che sarà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009. Il plotone esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Le autorità hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paolo Simonetti ha sentito Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
3: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare un modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
4: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge in un contesto di acceso dibattito negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
3: Credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, ma sarà un boomerang molto combattuto.
1: Il comitato per i Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, giurista sudafricana 85 anni con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Andrea De Angelis.
5: Il comitato ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per la pace per promuovere il diritto internazionale e la fine dei conflitti. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta alla apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni in carcere. Inoltre, dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal 2021 al 2025 presidente della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Se applaudite un po' più forte, forse dividerò il premio con Trump, ha detto questa mattina scherzando dopo aver appreso di aver ricevuto il riconoscimento. Una reazione immortalata in un video condiviso dalla segretaria generale di Amnesty International a Norimberga.
1: L'Ecofin a Lussemburgo ha trovato un accordo politico sul pacchetto sulla supervisione dei mercati. Il pacchetto prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati e capitali europei, mirando a sostenere la competitività. Parliamo ora delle proteste studentesche in corso in Francia dal 17 settembre. Dopo le scene di guerriglia a Parigi ed oltre 500 fermi in tutto il paese, in queste ore vari cortei studenteschi sono in corso anche a Bruxelles contro i progetti di bilancio del governo federale. Francesco De Remigis.
6: Ispirati in parte alle agitazioni studentesche nella vicina Francia, sono in piazza in queste ore nelle città belghe migliaia di studenti delle scuole superiori. Cortei degenerati a Bruxelles, dove centinaia di minorenni hanno allestito vere e proprie barricate con bici incendiate sfidando la polizia. Le agenzie di stampa danno conto di una sassaiola contro gli agenti. Ci sarebbero già vari feriti. Le divise hanno fatto ricorso agli idranti per disperdere i manifestanti. In un comunicato la polizia parla di disordini significativi: ciottoli, bottiglie di vetro e immondizie data alle fiamme. Nel mirino ci sono la politica e i progetti di bilancio del governo federale. Con lo slogan "non nelle nostre tasche", circa 50.000 persone hanno partecipato infatti alla manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Generale del Lavoro Belga. In Francia invece, dopo che ieri sera il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nelle scuole più in difficoltà entro fine ottobre, i fermi della quarta giornata di mobilitazione sono saliti a 504, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi, quasi 7.000 gli arresti da settembre.
1: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della Minicar. In particolare le indagini si concentrano sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Le condizioni della popolazione ad Haiti restano complesse, con varie condizioni che si sovrappongono, tra cui sfollamenti e violenze, e la situazione in alcune aree continua a peggiorare. Federico Tonini ha sentito la responsabile della fondazione ABSI che opera sul territorio, Annalisa Costanzo.
7: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma le diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. La prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
8: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
7: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, esposte a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini.
1: La cultura da qualche settimana è tornata a risplendere. La cupola della Cappella Clementina nella Basilica di San Pietro, dopo la campagna di restauro condotta dallo studio del Mosaico Vaticano. Il cantiere ha favorito il recupero della bellezza originaria di mosaici e stucchi. Il servizio è di Paolo Ondarza.
9: Oro, blu, smalti e tessere grandi appena pochi millimetri. È la ricchezza della cupola della Cappella Clementina, restaurata dallo studio del Mosaico Vaticano su una superficie di oltre 370 metri quadri. Il cantiere ha permesso di osservare da vicino dettagli normalmente invisibili e di formulare nuove ipotesi di studio.
10: Alcune parti della decorazione sono state realizzate con delle tessere molto piccole.
9: Secondo il responsabile dello studio del Mosaico Vaticano, Paolo Di Buono, alcune figure potrebbero essere state realizzate in laboratorio e poi applicate sulla cupola.
10: E sarebbe sicuramente, per quello che riguarda San Pietro, una novità assoluta.
9: Il restauro su stucchi e mosaici seicenteschi commissionati da Papa Clemente VIII e testimonianza dell'epoca della Controriforma ha restituito brillantezza alle dorature e ha permesso una mappatura digitale dell'intera superficie.
1: E allora finisce qui il nostro giornale. Alberto Giovannetti in regia, Alessandro Guarasci, studio e redazione. Grazie per l'ascolto. Ma noi ci risentiamo alle ore 15.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Informazione delle 15, il cardinale Luis Antonio Tagle, 69 anni, è il nuovo decano del collegio cardinalizio. Il porporato filippino, pro-prefetto del dicastero per l'evangelizzazione, succede al cardinale Re, 92 anni, eletto nel 2020, rinnovato a Papa Francesco nel 2025. Cambiamo argomento, dopo la Francia, in queste ore vari cortei studenteschi sono in corso anche a Bruxelles contro i progetti di bilancio del governo federale. Francesco De Remigis.
1: Ispirati in parte alle agitazioni studentesche nella vicina Francia, sono in piazza in queste ore nelle città belghe migliaia di studenti delle scuole superiori. Cortei degenerati a Bruxelles, dove centinaia di minorenni hanno allestito vere e proprie barricate con bici incendiate sfidando la polizia. Le agenzie di stampa danno conto di una sassaiola contro gli agenti. Ci sarebbero già vari feriti. Le divise hanno fatto ricorso agli idranti per disperdere i manifestanti. In un comunicato la polizia parla di disordini significativi, ciottoli, bottiglie di vetro e immondizia data alle fiamme. Nel mirino ci sono la politica e i progetti di bilancio del governo federale. Con lo slogan "non nelle nostre tasche", circa 50.000 persone hanno partecipato infatti alla manifestazione nazionale promossa dalla Federazione Generale del Lavoro Belga. In Francia invece, dopo che ieri sera il ministro dell'istruzione Geffrey ha annunciato l'invio di 3.000 supplenti nelle scuole più in difficoltà entro fine ottobre, i fermi della quarta giornata di mobilitazione sono saliti a 504, 48 i feriti tra poliziotti e gendarmi, quasi 7.000 gli arresti da settembre.
0: I vescovi degli Stati Uniti definiscono una barbarie la trasmissione in diretta streaming della fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009. Bene, per ora è tutto, ci risentiamo alle ore 16.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Cari amici di Radio Vaticana, buon pomeriggio e sono le 15:05. Io sono Suor Emanuela e qui c'è con me Don Maurizio Giannella.
2: Salve Suor Emanuela, un saluto a tutti i nostri ascoltatori da casa, buon pomeriggio.
1: Siamo nel mese di ottobre, il mese dedicato alle missioni, il mese dedicato alla preghiera del Rosario insieme al mese mariano, che è il mese di maggio, e oggi vogliamo aprire la nostra puntata proprio facendoci accompagnare da quello che è stato l'evento che Papa Leone insieme all'Aiuta alla Chiesa che soffre hanno realizzato nel giorno 1 ottobre nei Giardini Vaticani. Infatti Papa Leone ha dato inizio a questo mese nei Giardini Vaticani insieme a circa 1000 bambini delle parrocchie e delle scuole di Roma riuniti davanti alla Grotta di Lourdes. Un momento semplice ma davvero molto bello, intenso.
2: Toccante soprattutto, intenso. Sapendo che l'aiuto alla Chiesa che soffre, questa associazione che promuove Fondazione di Diritto Pontificio, è nata nel 1947 dal sacerdote olandese padre Werenfried van Straten, ma abbiamo già visto e ascoltato tutte le iniziative che dal 1 al 7 ottobre, grazie all'aiuto alla Chiesa che soffre, sono state fatte, tra cui anche quella del milione di bambini che hanno pregato insieme con Papa Leone.
1: Ed oggi abbiamo qui con noi, collegato telefonicamente, il responsabile della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che soffre,
2: il dottor Massimiliano Tubani.
3: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
1: Buon pomeriggio. Noi vogliamo subito, prima di iniziare a parlare con lei, far ascoltare le parole del Papa in questo giorno in cui veramente è stata fatta questa preghiera del Rosario, e che è stata veramente molto molto molto bella e molto intensa. Però prima di ascoltare le parole del Papa, io le voglio chiedere subito, com'è nata l'idea di riunire circa 1000 bambini nei Giardini Vaticani davanti alla Grotta di Lourdes il 1 ottobre? Da quale desiderio e da quale esigenza?
3: Diciamo che l'iniziativa in sé, cioè questa iniziativa relativa al milione di bambini che prega il Rosario, è nata nel 2005 ed è nata spontaneamente, non è stata un'iniziativa costruita a tavolino da Aiuto alla Chiesa che soffre. È stata un'iniziativa di bambini e famiglie, e poi la fondazione l'ha progressivamente valorizzata e nel 2026 ha raggiunto, diciamo, questo culmine con la partecipazione del successore di Pietro. E questa iniziativa ha visto, diciamo, Papa presiedere la recita del Rosario, perché lui ha accolto il nostro invito e perché evidentemente ha apprezzato lo spirito con il quale noi abbiamo proposto e con il quale noi nel corso degli anni stiamo portando avanti questa iniziativa.
1: E perché voi avete scelto proprio i bambini come protagonisti di questo momento di preghiera e di incontro col Papa?
3: Questa iniziativa, come dicevo, è nata spontaneamente e è nata seguendo un'indicazione di San Pio di Pietrelcina, il quale disse una volta che se un milione di bambini avesse recitato il Rosario concordemente, il mondo sarebbe cambiato, sarebbe finalmente arrivato il dono della pace. Questa esortazione noi l'abbiamo fatta nostra perché quello che abbiamo visto e che molti telespettatori hanno visto nei giorni scorsi, il 1 ottobre, e cioè questa festa della fede, questa libertà della Chiesa, questa libertà dei giovani e dei bambini che possono ascoltare liberamente il Papa, fa da contraltare a situazioni molto drammatiche, soprattutto nelle nazioni in cui ci sono conflitti armati, c'è persecuzione, ci sono discriminazioni. In tutte queste aree i bambini sono ovviamente i più vulnerabili e vengono colpiti, vengono ostacolati nel loro diritto naturale di ricevere la parola di Dio e i sacramenti. Quindi era diciamo perfettamente coerente con la nostra missione, perché la nostra fondazione si occupa dei cristiani perseguitati, era perfettamente coerente con la nostra missione che noi supportassimo nel corso degli anni questa iniziativa.
2: È un'iniziativa anche molto bella, dottor Massimiliano. E sono Don Maurizio, sono con Suor Emanuela qui in diretta. E sono 140 i paesi del mondo dove voi siete coinvolti, no? In questo momento anche storico, qual è il luogo dove è più incisiva e soprattutto necessaria la vostra presenza?
3: Dunque, io prima di partecipare a questo evento con
2: Sì.
3: il Papa mi sono rivisto un po' tutti i progetti,
2: Sì.
3: sia diciamo di emergenza, sia pastorali, che noi stiamo curando in questi ultimi mesi, quindi i progetti più recenti che riguardano specificamente i bambini. E siccome questi progetti scaturiscono non da una nostra decisione, ma provengono dalle diocesi che vivono in queste aree critiche, questi progetti rappresentano una sorta di geografia della sofferenza dei bambini nel mondo. E penso in particolare, per esempio, al Sahel africano, che fu funestato
2: Sì.
3: dall'estremismo islamico. In Burkina Faso, per esempio, in Mali, noi stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione dei bambini e stiamo sostenendo le famiglie sfollate. In Medio Oriente, in particolare in Libano e in Siria, stiamo curando dei campi estivi che sono delle oasi di normalità in aree in cui i conflitti armati e le conseguenze di una guerra pluriennale, parlo in particolare, mi riferisco alla Siria, hanno lasciato e lasciano delle tracce profonde nei bambini. In Pakistan, che è una nazione in cui c'è una forte persecuzione, noi ci occupiamo, in questi ultimi mesi ci stiamo occupando della ristrutturazione delle attrezzature delle scuole. In Ucraina, anche in Ucraina, stiamo curando le vacanze per i bambini, in particolare nell'area orientale, proprio per fare assistenza psicologica e spirituale, per questi bambini. In Nigeria stiamo sostenendo l'accesso all'istruzione e stiamo sostenendo i bambini sfollati. Tutte queste aree descrivono appunto la sofferenza che caratterizza questi bambini. E noi, come adulti, molto spesso facciamo difficoltà a gestire delle emozioni negative, anche in condizioni tutto sommato normali, quali possono essere quelle occidentali. Gli adulti hanno difficoltà a gestire le emozioni che derivano dai conflitti armati, e possiamo immaginare quanto sia difficile per un bambino gestire l'impatto di conflitti armati, di persecuzioni, di discriminazioni. Per questo è necessario intervenire con questi progetti.
1: Ritornando all'incontro col Papa che c'è stato alla grotta di Lourdes, c'è stata davvero la presenza di tanti bambini, anche bambini che provengono da varie parti del mondo, anche se vivono qui a Roma oggi, no? E in questo incontro abbiamo visto la gioia del Papa nel riceverli e anche la gioia dei bambini di stare con il Papa. E le parole di Papa Leone hanno dato un significato particolare a questa giornata. Quale messaggio del Papa vi ha colpiti maggiormente e quali voi desiderate che i bambini portino con sé tornando poi anche nelle loro realtà?
3: Innanzitutto volevo dire che abbiamo fatto, diciamo, un po' di calcoli e attualmente, questa è una notizia, diciamo, di oggi, abbiamo superato il milione delle registrazioni dei bambini a livello mondiale a questa iniziativa, e consideriamo che queste sono delle registrazioni ufficiali. Molti partecipano a questo evento e non si registrano, quindi diciamo, questo numero che supera il milione sottostima, diciamo, le adesioni effettive. Per quanto riguarda il Papa, io penso che diciamo, il messaggio centrale che lui ha lanciato ai bambini è stato che la preghiera va sempre a braccetto con la carità, quindi dalla preghiera scaturiscono le opere buone. Lo ha detto ai bambini con un linguaggio, diciamo, adatto a loro, ma questo è il nucleo essenziale, diciamo, anche la ragion d'essere di questa nostra iniziativa, cioè la preghiera dei bambini non è, consentitemi l'espressione, un momento di svago per i bambini, è un atto di, diciamo, di intercessione di cui i bambini divengono protagonisti, e E questo momento di preghiera poi sfocia naturalmente nella carità, cioè tutta questa adesione, diciamo, questo entusiasmo nella preghiera, nella fede dei bambini, io penso che sarà un patrimonio, diciamo, un tesoro che potremo sfruttare a fin di bene nei prossimi mesi, perché rappresenterà il motore della carità di cui vedremo gli effetti nei prossimi mesi e di cui in particolare noi in Aiuto alla Chiesa che Soffre vediamo costantemente gli effetti attraverso i progetti che attraverso i nostri benefattori riusciamo a realizzare in questi 140 paesi.
1: Insieme a Don Maurizio abbiamo selezionato proprio uno spezzone delle parole, sì, del Papa per rivivere quel momento. Allora diamo la linea alla regia per ascoltarle insieme.
4: Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti. Ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi bambini. Sono davvero felice di stare con voi. E voi ragazzi, ditemi, siete contenti? Siete contenti di essere qui? Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro. Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria, il Signore Gesù e la sua mamma Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicini a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirlo? Proviamo. Ripetiamo insieme. Ti voglio bene, Gesù.
5: Ti voglio bene, Gesù.
4: Ti voglio bene, Maria.
5: Ti voglio bene, Maria.
4: Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria. E stasera vi chiediamo un dono speciale. La pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c'è la guerra, in tanti paesi della terra. Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice che tutti possono recitare. Non siamo soli a pregare. In tutto il mondo, milioni di bambini pregano con noi. 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria che salgono in cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace, e che si uniscono come in un'unica grandissima corona del rosario per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze, le nazioni del pianeta.
2: Ecco, dottor Tubani, abbiamo ascoltato il Papa in questo dialogo molto bello, anche quasi, possiamo dire, naturale, quasi bellissimo. E il Papa ha detto: 1 milione di bambini stanno recitando 50 milioni di Ave Maria. È un dato, è una cifra, però è una voce unica. Quindi, ecco, oggi il Santo Padre chiede e ci chiede qual è la risposta che possiamo dare. Noi, la preghiera come il filo conduttore della pace. Ecco, come siete riusciti attraverso poi questa giornata, questi 7 giorni, a sensibilizzare anche i luoghi dove lì svolgete il vostro lavoro e anche il luogo, soprattutto quello italiano?
3: Sì, diciamo che il nostro intervento, il nostro supporto a questo tipo di attività è un supporto, diciamo, organizzativo di sensibilizzazione, ma io voglio sottolineare che non è un'iniziativa che diciamo è frutto dello sforzo organizzativo della nostra fondazione, anche se questo c'è stato. Vorrei sottolineare che è un'iniziativa che emerge dalla volontà delle comunità cristiane di pregare per il dono della pace, che il Papa definisce sempre pace giusta, perché noi non dobbiamo dimenticare che la pace è frutto della giustizia. E quindi tutto questo desiderio di pregare, tutto questo desiderio di partecipare all'attività ecclesiale attraverso la preghiera, attraverso questa testimonianza, deve essere libero. E è triste pensare che attualmente ci sono nel mondo 28 paesi in cui c'è persecuzione e 24 paesi in cui c'è persecuzione e 38 paesi in cui c'è discriminazione. Ora, in questi paesi questa libertà e questo desiderio di pregare, di partecipare alla vita della Chiesa sono ostacolati, sono gravemente ostacolati, soprattutto nei paesi in cui c'è persecuzione. Quindi questo è l'elemento da sottolineare. Quindi la nostra sensibilizzazione mira da un lato a valorizzare questo desiderio che le comunità cristiane hanno di pregare, in particolare per il dono della pace giusta. Dall'altro serve a ricordare, soprattutto a coloro i quali hanno il potere di intervenire negli scenari di crisi, che la persecuzione e la discriminazione esistono, ma non è giusto che ci siano, non è giusto che le comunità cristiane siano ostacolate nel loro desiderio di vivere pubblicamente e pacificamente la fede.
1: E infine, dottor Tubani, com'è questo incontro che ha manifestato la bellezza di una giornata di festa, una giornata gioiosa, una giornata speciale, può trasformarsi in un impegno concreto, sia di preghiera ma anche di conoscenza e solidarietà?
3: Noi come fondazione vediamo, diciamo, per noi è naturale che questo tipo di iniziative si traduca nel sostegno ai cristiani che vivono in queste aree in cui c'è persecuzione e discriminazione. Io personalmente, quando entro in contatto con i nostri benefattori, noto sempre che alla generosità delle offerte e delle donazioni si accompagna sempre un'elevata vita spirituale, e le due cose non possono essere disgiunte, perché c'è la carità nella misura in cui c'è una vita di preghiera intensa, e questa vita di preghiera sostiene la carità, quindi il sacrificio anche per le persone che soffrono. E quindi questa iniziativa, che è un'iniziativa di preghiera, inevitabilmente darà il suo supporto, il suo sostegno, e sarà il motore dell'attività di carità, quindi della carità organizzata, che nei prossimi mesi si tradurrà nel supporto ai progetti che sono da noi sostenuti per dare un sostegno alle comunità cristiane che altrimenti non potrebbero sopravvivere se non con estrema difficoltà nelle aree in cui ci sono conflitti e nelle aree in cui la Chiesa non può evangelizzare.
1: E io la ringrazio, dottor Massimiliano Tubani, per averci aiutato a riscoprire anche il senso
2: grazie,
1: di questo evento del 1 ottobre.
3: Grazie a voi, grazie, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Linea alla regia.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: e con il brano di Supereroe, dove ci ricorda che il supereroe siamo io e te, siamo invincibili, ogni posto con te è casa mia, suor Emanuela. Diciamo che ci introduce questo brano nel mese che stiamo vivendo, il mese
1: missionario, come dicevamo prima, no?
0: E quanti supereroi abbiamo in missione oggi, sacerdoti soprattutto? No, ne abbiamo uno.
1: Uno che è collegato qui con noi in questo momento, gli diamo subito il benvenuto.
0: A Don Giovanni Messuti della diocesi di Tursi-Lagonegro, che è prete Fidei Donum a Panama. Ciao Don Giovanni.
1: Benvenuto.
2: Ciao.
1: Don Giovanni.
0: Benvenuto.
2: Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille, buonasera a voi.
0: Eccoci qua, Don Giovanni. Allora, vogliamo parlare con te per parlare di questo mese missionario che si è aperto il 1 ottobre con la preghiera ai bambini, ma che il prossimo 18 di ottobre ci sarà proprio il centenario, vero, suor Emanuela?
1: Il centenario della giornata missionaria mondiale.
0: Uno in Cristo, uniti nella missione. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza di sacerdote a Panama e come dalla Basilicata, dalla diocesi Tursi-Lagonegro, ti sei trovato a Panama. E il lavoro che tu svolgi lì.
2: Sì, allora io sì, sono, come diceva Don Maurizio, sono un giovane sacerdote, ho 13 anni di ministero e lavoravo e continuo a lavorare per certi versi ancora in Italia, nella mia diocesi. E ero parroco e ad un certo punto, subito dopo il Covid, attraverso un percorso di discernimento insieme col vescovo, si è pensato che sarebbe stato utile per la nostra diocesi aprire un orizzonte missionario che potesse far respirare quella che è la vocazione di tutti i battezzati, quindi anche in una terra cristiana come appunto l'Italia, la Basilicata, potesse darci uno slancio nuovo. E allora abbiamo investigato un po' quale potesse essere la meta, per una serie di ragioni che insomma sarebbe un po' lungo raccontare. Ci siamo ritrovati a Panama, accolti dall'arcivescovo dell'arcidiocesi di Panama, Monsignor Ulloa, il quale ci ha da subito aperto le porte, è venuto da noi in diocesi a conoscere la nostra realtà e da lì abbiamo iniziato questo percorso. Io ho vissuto 2 anni a Panama in maniera continua, quindi in maniera fissa lì nell'arcidiocesi, in una zona remota che si chiama Capira, che conta una 80ina di comunità di difficile accesso, e quindi lì ho svolto il mio ministero. Eravamo in 2 sacerdoti, comunità che hanno la messa una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 3 mesi, dipende un po' dalla distanza. E attraverso la mia presenza lì ho cercato di animare con dei segni concreti la realtà dalla quale partivo, perché poi il progetto è nato per questa finalità, quello di animare la realtà dalla quale io sono partito, che è la mia diocesi di origine. Un'esperienza, quella di Panama, per me è molto, innanzitutto come sacerdote, come uomo, molto, molto forte a livello spirituale, a livello umano, mi ha arricchito tanto anche concepire un'idea diversa di chiesa e di ministero sacerdotale, ma anche di servizio laicale. E quindi ecco, la reputo un'esperienza che per me è stata fondamentale e credo che anche nella nostra diocesi già sta portando qualche frutto.
1: Don Giovanni, vivere in missione vuol dire entrare nella vita di un popolo, assumere la cultura, ma quali sono le realtà, le fatiche e le speranze che hai incontrato ogni giorno in quella comunità?
2: Sì, quando ho vissuto lì, attualmente 3 volte all'anno mi reco lì a Panama per delle missioni specifiche che il vescovo di Panama mi chiede. E quando ho vissuto lì, la prima cosa che ho pensato è che, al di là delle differenze culturali e anche ecclesiali, le ansie, le gioie, le attese, le problematiche dell'uomo italiano, della donna italiana, sono le stesse dell'uomo e della donna di Panama, ma penso in tutto il mondo. Cioè c'è un'umanità profondamente desiderosa di relazione, io credo, no? E questa cosa l'ho potuta sperimentare. Ecco, lì in quella terra, dal mio punto di vista, ciò di cui ho potuto godere io in maniera ancora più piena è stata un modo di entrare in relazione più immediato rispetto ai luoghi che in Italia frequentavo, con meno sovrastrutture e certamente più semplice. Questa semplicità frutto anche dei pochi mezzi di cui che si hanno a disposizione in quelle terre, forse ha fatto sorgere un'umanità ancora più profonda. Quindi io credo sinceramente che le attese degli uomini e delle donne di Panama siano profondamente simili alle attese e alle ansie, alle gioie che muovono quotidianamente le nostre realtà.
1: Se tu dovessi descrivere la missione con un volto, qual è il volto della missione oggi? Come si può annunciare Cristo in modo concreto e diretto, soprattutto a quelli più fragili, ai giovani, in un mondo che sembra avere sempre meno tempo per ascoltare?
2: Sì, questa è una tematica sulla quale abbiamo riflettuto spesso con un gruppo di laici lì a Panama. Questo gruppo veramente mi ha aiutato tanto, continua ad aiutare tanto le missioni che svolgiamo noi anche con i giovani in estate. E questo gruppo si chiama Evangelizacion Misionera ed è un gruppo di laici, circa 50, fra bambini, adulti, anziani, giovani. E loro dicono sempre una frase che mi ha molto colpito. Dicono alle persone: il sacerdote è uno e non riesce ad arrivare a tutti. Noi siamo le mani, i piedi, gli occhi, le orecchie del sacerdote e quindi di Gesù che viene a visitare ciascuno di voi. Io penso che la chiave per il futuro, per un futuro missionario della Chiesa siano i laici e i sacerdoti, i religiosi insieme. Quindi che non sia soltanto compito di uno, ma che sia veramente responsabilità di tutti. Questa cosa io l'ho sperimentata lì e cerco, venendo in Italia, di mostrarla in qualche modo, di provare a viverla.
0: Grazie Don Giovanni della tua testimonianza, sappiamo essere una testimonianza vera, concreta e anche sul campo. C'è un'immagine bellissima che io ho visto tua, che attraversi un fiume per arrivare alle parrocchie su un asino, un po' la stessa immagine che abbiamo visto di Papa Leone quando era in Perù. Quindi diventa l'unico mezzo di trasporto per andare da una parrocchia a un'altra per celebrare una messa, vero?
2: Sì, un paragone un po' azzardato, Don Maurizio, però
0: No,
2: lo fa.
0: per dire che comunque la missione è l'unico mezzo per andare da parrocchia in parrocchia, no?
2: Sì. Diciamo, lì a Panama si chiamano zone missionarie, vengono definite missionarie, quelle aree di difficile
0: Sì.
2: accesso. Questo significa che non sono raggiungibili da mezzi di trasporto
0: Certo.
2: comune, quali autobus oppure macchine, per cui bisogna attraversare i fiumi o scalare le montagne, perché sono diciamo delle colline anche abbastanza frastagliate ed è difficile. E l'asino o il cavallo diventa l'unico mezzo di trasporto, oltre alle proprie gambe, che è quello che io preferivo di più, onestamente.
0: Con te vorrei un attimino fare un passaggio e quindi invitare anche le persone che sono a casa ad essere sempre più sensibili, perché nel videomessaggio Papa Leone ha detto: guardando alla mia giovinezza, posso vedere come la preghiera offerta al Signore delle messe abbiano misteriosamente aiutato a preparare il mio cuore per ascoltare la chiamata di Gesù. Inoltre, le preghiere e le offerte, dice il Papa, dei fedeli hanno incoraggiato e sostenuto il mio lavoro missionario in Perù. Quindi, oltre ad esserci la volontà da parte tua e di tanti missionari, però ci deve essere anche un aiuto concreto, come dice il Papa, da parte nostra, quindi sensibilizzare anche chi con le offerte, non solo con le preghiere, aiuta il vostro lavoro, no?
2: Sono d'accordo, sono d'accordo. Io penso, come diceva il Papa e come hai sottolineato tu, questo duplice aiuto concreto, perché la
0: Sì.
2: preghiera non è meno concreta diciamo, dell'aiuto materiale, quindi del denaro, però è il segno, diciamo, del sostentamento fra le chiese, e questo è
0: Certo.
2: un segno bellissimo di unità. Fra noi crescono legami, crescono relazioni. Ti racconto una cosa al volo.
0: Sì.
2: Io ero in un villaggio sperduto dove non c'è segnale, naturalmente, di telefono, parlando con dei ragazzi molto intelligenti. Insomma, lì nei villaggi arrivano alla scuola media, poi viaggiando un po' riescono a fare le superiori, ma si fermano lì perché diventa complesso andare all'università. Questa ragazza molto sveglia mi dice, io le dico: ma tu cosa farai? Lei dice: no, io sono destinata a continuare il lavoro dei campi con i miei genitori, perché non ho i mezzi. Io dico: guarda, vorrei in qualche modo aiutarti, adesso è difficile, non so come fare. Insomma, mentre io parlavo con lei, per farla breve, intanto dall'Italia mi stava chiamando un nostro confratello sacerdote, sì. E io non potevo rispondere perché non c'era segnale lì. Quando scendo a valle, sì. Lo chiamo e mi dice: guarda, noi stiamo pensando con la mia parrocchia di fare una borsa di studio per qualche studente universitario. Io questo l'ho visto come, diciamo,
0: un segno
2: concreto,
0: una provvidenza, certo.
2: Provvidenza, sì, certo. Sì, come un segno concreto del fatto che Dio non lascia mai in attese le nostre richieste. Questa è una cosa bella.
0: È vero.
1: E allora grazie Don Giovanni,
0: grazie,
1: per queste,
0: grazie,
1: esperienze. Vogliamo ricordare le parole del Papa nel messaggio, sì, che poi sono un po' anche lo slogan di questo, sì, messaggio: uno, sì, sì, in Cristo, uniti nella missione, perché alla fine tutti siamo chiamati ad essere missionari nella Chiesa, non solo chi magari va in un paese lontano così, ma anche nelle proprie comunità dove viviamo oggi, le comunità parrocchiali, nella nostra città, nel nostro ambiente di lavoro. Dobbiamo essere missionari e portare l'annuncio di pace e d'amore, l'annuncio del Vangelo.
0: Sì, esatto. Grazie, grazie Don Giovanni per la tua testimonianza, e dobbiamo diventare missionari ogni giorno e sempre. Grazie Don Giovanni.
2: Sì. Grazie, grazie di cuore a voi. Se posso concludere al volo con, sì, una frase che ho imparato lì a Panama e l'ho scritta su un ricordino per, sì, i miei 10 anni di sacerdozio. Bisogna essere missionari, diceva questa preghiera, dall'altra parte del mondo o semplicemente all'altro lato della strada. E vi lascio con questa frase che ho fatto mia, cerco di così divulgare a tutti. Grazie,
0: grazie
2: a voi.
1: Grazie, grazie, grazie. Linea alla regia.

0: E sono le 15:40, siamo ancora in diretta insieme ad Maurizio Giannella.
1: Siamo nelle mani di Maria, quindi il mese di ottobre abbiamo detto che è il mese missionario,
0: e il mese del rosario per eccellenza.
1: E quindi noi abbiamo un santuario per eccellenza in Italia, che è il santuario di Pompei, dove il Papa si è recato lo scorso 8 maggio, un anno del suo pontificato che proprio prende il via da quell'8 maggio, ha pregato la supplica davanti al quadro, ha incontrato la comunità. Ma tra le tante iniziative che abbiamo a Pompei c'è anche quella dell'iniziativa del pellegrinaggio della giornata, che vengono svolte, del pellegrinaggio del quadro della Madonna di Pompei, che il tutto viene coordinato portando appunto l'immagine della devozione della Madonna in diverse parrocchie e comunità d'Italia. Il delegato è Don Francesco Paolo Soprano, che abbiamo qui in collegamento con noi. Don Francesco, benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
0: Ecco, Monsignor Soprano, come diciamo, ottobre è il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario, e in un tempo così segnato da conflitti, da incertezze, qual è il significato che oggi, come allora, assume questa preghiera così bella, così forte, questa preghiera che è veramente una dichiarazione d'amore, secondo me?
2: Noi ci rifacciamo a San Bartolo Longo, che in momenti difficili della sua vita cerca salvezza e trova salvezza attraverso la preghiera del Rosario. Se vuoi salvezza, propaga il Rosario. E il Rosario ci richiama il Vangelo, Gesù, l'annuncio della preghiera del Rosario è annunciare il Vangelo e testimoniarlo nell'amore, come ci ha insegnato San Bartolo Longo.
0: Il santuario di Pompei, che poi io conosco molto bene essendo anche della zona, porta la devozione mariana nelle parrocchie italiane attraverso le missioni, come diceva Don Maurizio prima, le missioni mariane del Rosario.
2: Non solo in Italia, anche all'estero.
1: Anche all'estero.
0: Com'è nata questa iniziativa, Monsignore?
2: È nata come risposta all'invito di Papa Pio XII nel 1953. E da allora una copia pellegrina del quadro della Madonna gira in Italia e nel mondo su richiesta dei parroci per alcuni giorni di preghiera incentrata sul Rosario, cioè sul Vangelo.
0: E quando il quadro arriva nelle parrocchie inizia una vera e propria missione popolare, se non erro, no?
2: È una missione popolare, sì, a tutti gli effetti. Ma è anche una missione particolare, perché è soprattutto preghiera del Rosario, la contemplazione dei 20 misteri del Rosario che ci fanno percorrere il Vangelo, cioè ci fanno incontrare Gesù.
1: Don Francesco, volevo chiederle un evento significativo durante una missione popolare che insomma lei ha potuto constatare, che ci vuole raccontare di questo momento.
2: Potrei raccontare la visita nelle carceri. Il quadro è stato a Secondigliano 4 giorni, in visita ai carcerati, a Terni, a Melfi, e poi spesso il quadro è entrato anche negli ospedali. E siamo stati agli ospedali di Napoli più di una volta, e la carezza di Maria per chi soffre in quel caso, sia come carcerato sia come malato, che ha bisogno di ricevere un aiuto, e Maria è la madre che aiuta.
0: Monsignore, torniamo al tema della pace. Pregare il Rosario vuol dire anche imparare a costruire la pace in modo concreto, sia nelle famiglie che nelle parrocchie, anche nella nostra quotidianità, nelle relazioni. Come è possibile tradurre la preghiera in gesti di riconciliazione e fraternità?
2: E attualizzare il Vangelo. Il Vangelo annunciato deve essere il Vangelo testimoniato. Ma dobbiamo incominciare prima noi ad essere testimoni di armonia, di pace, di perdono, di riconciliazione. Bartolo Longo si è sentito un perdonato, un riconciliato, e questo messaggio lui l'ha voluto trasmettere soprattutto come un messaggio di pace, e la sua idea era della pace universale. Forse a Pompei abbiamo l'unico monumento alla pace universale, che è la facciata del santuario che San Bartolo inaugurò il 5 maggio del 1901. E all'inizio di un secolo, il cosiddetto secolo breve, che abbiamo avuto 2 guerre mondiali. e Bartolo, San Bartolo pensava a questa pace universale, sia nella facciata del santuario sia nella preghiera, forse una delle preghiere più conosciute al mondo, che è la supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, che è incentrata sul dono della pace per l'Italia, per l'Europa, per il mondo. Anche questa è una visione molto, molto bella, perché quando Bartolo Longo scrive la supplica nel 1884, l'idea dell'Italia era ancora difficile, ancora da costruire, l'idea dell'Europa era ancora assurdo pensarla, una pace universale, stavamo ancora lontani. Bartolo Longo nella supplica ci fa fare questa grande preghiera per la pace universale.
1: È una bellissima testimonianza che ci sta dando Don Francesco, ma anche il portare il quadro, quindi l'immagine della Madonna. Quindi possiamo immaginare che sono migliaia le persone che pregano, famiglie intere, davanti al quadro della Madonna. E poi so che c'è la chiusura da parte poi del Vescovo, che viene a chiudere questa settimana di missione.
2: C'è il Vescovo che apre il primo giorno e il Vescovo che chiude l'ultimo giorno, di solito è così.
1: E tanta animazione da in quella settimana, in quei giorni, che vede anche, certo, le comunità coinvolte nelle scuole, catechesi.
2: Ci sono incontri con i ragazzi, incontri con i genitori, incontri con gli anziani, con gli ammalati, ma soprattutto con i bambini.
1: Ecco.

0: La preghiera, e dobbiamo anche recuperare dove siamo nati con la preghiera. Siamo nati in Oriente,
1: Certo.
0: Medio Oriente, e dobbiamo far capire l'importanza della meditazione, della contemplazione, non della preghiera mordi e fuggi. Oggi siamo un po' tutti abituati, e anche la preghiera molte volte mordi e fuggi. E dobbiamo educare alla contemplazione. Il rosario a questo serve, aiutarci a pregare e a contemplare. E allora la preghiera si assimila e diventa bello pregare, perché ci fa stare in comunione tra di noi, ma soprattutto in comunione con Lui, che è il centro della nostra preghiera.
1: E allora io la ringrazio con questa massima
0: Grazie a
1: proprio
0: voi.
1: che è il centro della
0: Grazie.
1: nostra preghiera è Cristo. Grazie,
0: Grazie.
1: Monsignor.
0: Grazie, Monsignore. Grazie, buon lavoro, buona evangelizzazione.
1: Grazie, buon
0: Buon
1: pomeriggio.
0: pomeriggio. Grazie, grazie.
1: Linea alla regia.

0: E con le bellissime parole della canzone, del brano di Fiorella Mannoia, Combattente, noi torniamo per continuare a parlare di questo mese missionario. In modo particolare abbiamo una testimonianza, suora Emanuela, che ci è arrivata proprio in questi giorni, di un sacerdote missionario, lo è stato per 25 anni in Guatemala, Don Angelo Esposito, il quale è venuto a mancare qualche giorno fa per un tumore che gli era stato scoperto. Lui, pensa un po', a Tacaná aveva fondato la clinica pediatrica Los Angelitos e numerosi progetti per l'infanzia. E lui stava per morire e ci arrivano le sue ultime parole a Napoli e dice questo: questa sera non voglio chiederti, Signore, di togliermi ogni fatica, ma di aiutarmi a viverla con te. Sono le parole di Don Angelo, che ha scritto il 17 settembre scorso, nelle quali chiedeva a Dio di donargli la grazia e di continuare a sperare. E poi chiude e dice: quando mi sento fragile, ricordami che anche nelle notti più buie tu sei lì e il tuo amore non viene mai meno. Ecco, volevamo con questa testimonianza di questo sacerdote chiudere questa puntata dedicata a Maria e al mese missionario.
1: Davvero una grande e bella testimonianza, sì. Perché veramente vediamo come questo sacerdote è incarnato fino alla fine, no? Quello che è lo spirito evangelico e anche lo spirito missionario, il dare la vita per l'altro.
0: Il dare la vita e accettare anche la malattia per il Signore e lasciare anche qualcosa di concreto, era quello che diceva anche Don Giovanni prima: dobbiamo imparare poi a concretizzare, ecco, attraverso delle opere. Quindi veramente in un tempo in cui la figura del sacerdote, quella silenziosa, quella silente, che fa concima la Chiesa, no? Concima la Chiesa.
1: E allora con questa testimonianza, sì, forte e bella, vi salutiamo, vi auguriamo un buon pomeriggio, vi invitiamo ancora una volta a continuare a seguire i nostri programmi, a seguire Radio Vaticana, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
0: Buon pomeriggio e buon

0: L'informazione delle 16. Questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte, deve essere riconsiderata, così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, Monsignor Coakley, commenta la decisione di Washington di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, condannato per la strage di Fort Hood nel 2009. Paolo Simonetti ha voluto sentire Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
1: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. È un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
0: Delibera dell'Ecofin, ulteriori approfondimenti sulla possibilità di introdurre una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Lo ha annunciato il ministro delle finanze irlandese Simon Harris alla presidenza del Consiglio europeo. Però per il commissario europeo all'economia Dombrovskis la tassazione è in capo agli stati europei. Il comitato per i Nobel per la pace a Oslo in Norvegia ha assegnato appunto il premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, giudice e giurista sudafricana 85enne. Pillay definì genocidio quanto successo a Gaza, proteste da parte di Israele per questa dichiarazione. Per ora è tutto, l'informazione però torna alle ore 17.
2: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
3: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple qui a croyant les choses.
3: Pantheon in semblance de son.
4: La maniera restituita.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Un anno fa la firma del cessate il fuoco a Gaza negli Stati Uniti e dibattito sulla pena di morte. La giornata mondiale della salute mentale a Bologna, il WeWorld Festival e poi tecnologia, innovazione, energia sostenibile, le sfide di oggi, le opportunità di domani, il futuro delle nuove generazioni. Questi temi di oggi al Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Tanzilli e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Quasi l'intera popolazione di Gaza, circa 2 milioni di persone, necessita ancora di assistenza abitativa dopo anni di sfollamento e distruzioni diffuse. I palestinesi si trovano ad affrontare il quarto inverno senza una protezione adeguata contro pioggia, allagamenti e freddo, lo ha riferito l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. E proprio un anno fa, precisamente il 10 ottobre 2025, veniva siglato con la mediazione internazionale il cessate il fuoco a Gaza. Una tregua che non si è mai concretizzata in una reale assenza di aggressione nei confronti dei civili palestinesi, ancora oggi stretti nella morsa del terrore per i raid che a intervalli minano le loro vite nel contesto di una disperata condizione umanitaria. Recente la denuncia dell'ONU che segnala i costanti attacchi in aree popolate che continuano a provocare vittime e feriti. Chi sopravvive fa i conti con la deprivazione quotidiana di ogni più basilare bene di prima necessità. Al microfono di Paola Simonetti, la testimonianza di Martina Marchiò, vicepresidentessa di Medici Senza Frontiere.
7: Oggi parlare di cessate il fuoco sul campo è qualcosa di non reale. Quello a cui assistiamo è davvero una gabbia che si stringe sempre di più. L'esercito israeliano oggi occupa circa il 65% della striscia e lo fa utilizzando la cosiddetta linea gialla, che in realtà doveva essere una misura temporanea, mentre invece è stata portata con torrette, con barriere e spinta sempre più verso la popolazione. Quindi immaginiamo oggi, ecco, più di 2 milioni di persone che vivono nel 35% dello spazio. Continuiamo a ricevere feriti da trauma. Soltanto a giugno e luglio i nostri team medici hanno curato più di 1200 feriti da trauma. Ustioni, schegge, colpi d'arma da fuoco. In 3 anni siamo a più di 200.000 traumi che abbiamo trattato e oltre 74.000 vittime. Lo sappiamo, i civili, di cui 20.000 sono bambini. Quindi in realtà è una situazione che non ha fine. È una violenza strutturale, quindi non è più la violenza di prima, quei bombardamenti a tappeto che avevano caratterizzato alcune fasi di questo genocidio, è una violenza più subdola, che fa meno rumore, che continua a uccidere in maniera più lenta ma reale.
8: Ecco, qual è la condizione più in generale a livello umanitario dei civili oggi, della quale siete testimoni in un contesto, dobbiamo ricordarlo, di totale distruzione?
7: La situazione sicuramente è al limite della sopravvivenza umana, è uno stato di deprivazione generale, le persone sono ammassate nel 35% del territorio, la maggior parte vive in tende di fortuna, manca letteralmente, anche solo banalmente, l'acqua pulita. La media persona è di meno di 6 litri d'acqua al giorno che devono usare per bere, per cucinare, per lavarsi. Medici Senza Frontiere nei mesi scorsi ha distribuito più di 2 milioni di litri al giorno, però non basta. E a volte siamo stati anche obbligati a fermarci a causa dei colpi di arma da fuoco che arrivavano vicino ai nostri camion cisterna contro le persone in fila. E ovviamente è una condizione igienico-sanitaria molto complessa e queste condizioni igieniche hanno un impatto sulle malattie. Per esempio quest'anno abbiamo contato più di 11.000 casi di scabbia, oltre ovviamente alla varicella, alle infezioni polmonari, alla diarrea. Ovviamente gli aiuti continuano a essere utilizzati come arma. C'è questo blocco che continua, gli aiuti che entrano in maniera centellinata, in quantità ovviamente insufficiente. Addirittura non riusciamo neanche a far entrare del materiale molto banale come le creme per curare la scabbia, come i kit igienico-sanitari che dovrebbero servire per esempio alle donne durante le mestruazioni. E le strutture sanitarie sono distrutte all'80%, mancano proprio anche banalmente i pezzi di ricambio per i generatori, manca l'olio per i motori delle ambulanze, quindi il sistema sanitario è stato chiaramente colpito e soffocato.
8: Quali sono i sentimenti con cui la popolazione guarda al futuro, se riesce a farlo?
7: Parlare di futuro è molto complicato. La verità è che a Gaza la parola futuro è stata cancellata in maniera deliberata. Quando la tua intera giornata è una lotta per la sopravvivenza, per trovare un pezzo di pane, per trovare dell'acqua pulita, per capire dove montare una tenda perché di nuovo sei stato sfollato, è difficile pensare a fare progetti. È una distruzione, una perdita che si ripete in maniera continua, che diventa la normalità. I nostri psicologi per esempio hanno fatto più di 140.000 sedute di supporto psicologico dall'inizio del genocidio, e questo perché la gente vive in un terrore cronico, logorata, e ci vorranno intere generazioni solo per provare a ricucire le ferite fisiche e psicologiche di questi 3 anni di genocidio.
8: Voi di Medici Senza Frontiere guardate però anche alla Cisgiordania, dove sono costanti le violenze dei coloni ai danni di civili palestinesi. Qual è la situazione?
7: Assolutamente sì, perché non possiamo guardare a Gaza come un caso isolato. In Cisgiordania vediamo purtroppo la stessa logica di fondo, quindi si è registrato proprio un aumento inquietante di attacchi violenti da parte dei coloni, operazioni militari, incursioni nelle abitazioni, nei campi per sfollati e nei terreni agricoli, ma anche un'espansione proprio degli insediamenti illegali, sfollamenti, demolizioni di abitazioni, restrizioni proprio anche della libertà di movimento della popolazione. I nostri pazienti ci raccontano proprio la quotidianità di questi soprusi, quindi questi attacchi armati da parte dei coloni, le loro abitazioni che vengono demolite coi bulldozer, ma anche gli uliveti che vengono distrutti, vengono bruciati, il bestiame che viene rubato, i checkpoint ovunque che impediscono anche solo di raggiungere un ospedale. È una violenza sistematica che rimane impunita e che toglie davvero il respiro alle comunità locali e pezzo per pezzo le cancella.
6: Assegnato oggi il premio Nobel per la pace, ci dice di più Michele Raviar.
2: Il premio Nobel per la pace 2026 è andato a Navi Pillay, giudice e giurista sudafricana, 85enne, con una lunga carriera nei tribunali internazionali. Il comitato di Oslo ha motivato il premio con la necessità di ricordare l'importanza del diritto internazionale in un momento in cui è sotto attacco, soffermandosi sugli sforzi della Neo Nobel per promuovere la pace e il diritto internazionale. Dal 1999 al 2003 è stata presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, che indagò sul genocidio degli anni 90. Fu indicata per l'incarico dal presidente sudafricano Nelson Mandela, che affiancò nella lotta all'apartheid e assistette come avvocata durante i suoi 27 anni di carcere. Inoltre dal 2008 al 2014 è stata alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Dal 2021 al 2025 è stata presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, e l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Viviamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto un forte attacco politico. Vorrei dedicare questo premio a tutti i sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato Pillay durante una conferenza stampa nella storica aula di tribunale di Norimberga in Germania, dove si svolsero i processi contro i gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ampio il consenso internazionale per l'assegnazione, ma per le posizioni della Pillay su Gaza, Israele ha definito il premio una grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e il pregiudizio anti-israeliano.
6: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti. Negli Stati Uniti, nel contesto di un acceso dibattito sulla pena di morte, soprattutto a seguito del caso di Christa Pike, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica con fucilazione che verrà trasmessa in streaming. Ad autorizzarla lo stesso presidente Trump, per Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood avvenuta nel 2009. Il plotone d'esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre prossimo. Il nostro Dio è il Dio della vita. In nessun modo le azioni di Hassan possono essere giustificate, ma questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte e deve essere riconsiderata. Così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli Stati Uniti, arcivescovo Paul Stagcoakley, ha commentato ai media vaticani la decisione del Dipartimento della Guerra di Washington. Anche l'ONU ha condannato la decisione di trasmettere l'esecuzione in diretta, violerebbe, è stato sottolineato, il divieto assoluto di tortura. Le autorità da parte loro hanno affermato che la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Paola Simonetti ha raccolto il commento di Mario Marazziti della Comunità di Sant'Egidio.
9: La cultura di morte sta sovvertendo le parole. Quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione. Quello che non si faceva dal 1936, l'ultima esecuzione pubblica è stata in Kentucky, perché da due secoli anche negli Stati Uniti hanno progressivamente smesso di farla in pubblico, e perché in realtà è un'applicazione del occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera, nel senso che la strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare, cioè quando è rientrato oggi i metodi di esecuzione possibili, ma l'America quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente unusually cruel, crudele in maniera eccessiva, che era contro la Costituzione americana. Per cui torniamo anche a questo. Il problema è che siamo in un tempo dove tutto è ribaltato. Al massimo livello, diciamo, il segretario della guerra, perché lui ha cambiato il nome del ministero, offre questo in pasto agli americani perché gli americani vadano verso l'idea di una giustizia retributiva che non è mai tale, cioè non ridà la vita alle vittime, che non interpreta neanche la Bibbia in maniera corretta, perché l'occhio per occhio, dente per dente era un modo di affermare la giustizia sociale in un mondo in cui i ricchi, i potenti, avevano tutto il potere di vita e di morte sugli altri. Diceva anche il ricco, anche il potente verrà punito nello stesso modo. Non c'è limite quando entri dentro una cultura di morte. In questo momento dagli Stati Uniti viene un messaggio terribile al mondo che cerca di venderci una cultura di morte come se fosse il modo di salvare la cultura occidentale.
8: La notizia dell'esecuzione pubblica giunge, occorre dirlo, in un contesto di acceso dibattito pubblico negli Stati Uniti sulla pena di morte, soprattutto dopo il caso di Christa Pike. Potrebbe generare, secondo lei, un boomerang nel contesto americano un fatto di questo tipo?
9: Penso che tra la gente normale, tra la gente per bene, sicuramente aggiunge qualcosa, direbbe la Bibbia, carboni ardenti su questo tipo di discorso e di scelte. Ma la polarizzazione dell'informazione, la creazione di narrazioni amplificate addirittura con l'intelligenza artificiale guidata con mezzi immensi anche dall'amministrazione americana, verosimilmente neutralizzerà tutto questo. Cioè oggi l'informazione rischia di essere o a risultato zero o a vantaggio di chi ha comunque più forza. Quindi io credo che nella parte profonda, sana della democrazia americana questo aumenta l'orrore e riduce anche il consenso alla pena di morte, perché è barbarie, perché si ritorna al passato, perché sono cose che la coscienza umana ha tendenzialmente postato fuori da ciò che è accettabile, come la schiavitù, anche se la schiavitù esiste ancora. Io credo che sì, che potrebbe essere un boomerang, ma sarà un boomerang molto combattuto.
8: Senta, negli Stati Uniti la pena di morte resta in alcuni stati uno zoccolo duro. In California sembra sgretolarsi, con la possibilità di grazia per centinaia di detenuti nel braccio della morte per i quali la condanna potrebbe tramutarsi in ergastolo. Peraltro in questo stato non ci sono esecuzioni da 20 anni. La garanzia dei diritti umani sembra essere riposta nelle mani del singolo in questi casi e non sulle carte ufficiali, e siamo nel 2026, e soprattutto sembra legata purtroppo ancora molto al consenso politico.
9: Io credo che la pena capitale è sempre legata al peso politico, alla narrazione, non ha nulla a che fare con la giustizia. Io sono 30 anni che mi occupo di questo, ma non ho trovato uno stato al mondo dove l'applicazione della pena capitale abbia un impatto sui reati più gravi. La curva della giustizia e dei crimini e la curva delle esecuzioni sono due cose che non si parlano, oppure c'è il Canada che dopo che l'ha abolita ha visto ridurre i reati più gravi e così via. Cioè c'è una cultura di vita che alla fine, quando uno la assapora, ma anche in Francia, è più buona di una cultura di morte. E poi se non c'è la pena capitale l'errore giudiziario non è irreversibile, quindi è meno rischioso anche per i cittadini comuni. Ma io credo che lo zoccolo duro, che poi sono sei stati americani che di fatto usano la pena di morte, ma lo fanno in maniera molto più selvatica. La Florida è arrivata a 17-18 esecuzioni da sola quest'anno, e che è quasi quante erano 5-6 anni fa in tutti gli Stati Uniti. Anche se il consenso generale a livello popolare verso la pena capitale, l'ultimo Gallup dice sceso al 52%, poi se si parla di alternative, diciamo ergastolo senza possibilità di ricorso, scende ancora al di sotto. Ecco, io credo che la pena di morte sta davvero scomparendo anche dagli Stati Uniti, ma è molto combattuto. In questo momento chi guida gli Stati Uniti la vuole imporre con una scorciatoia militare di fronte anche ai propri fallimenti.
6: Si celebra domani la giornata mondiale della salute mentale, che è anche il tema delle intenzioni di preghiera per il mese di ottobre di Papa Leone XIV. Anche oltre le diagnosi cliniche, il benessere psichico delle persone è influenzato anche dalle condizioni di vita. In particolare, nel nostro approfondimento parleremo del cosiddetto expat blues, la depressione da espatrio che può colpire lavoratori migranti, studenti internazionali e professionisti in qualsiasi momento del processo di integrazione socioculturale. Michele Raviarne ha parlato con lo psicologo Furio Ravera, cofondatore del gruppo Ginestra.
10: Non si tiene conto, quando una persona decide di andare all'estero per lavorare, per studiare, che comunque lascia delle cose che rappresentano un senso di sicurezza, un senso di familiarità, riferimenti per il sé, riferimenti per l'identità, che come tutti delle volte che noi ci facciamo male a un muscolo che non sappiamo di avere, solo quando il muscolo soffre noi scopriamo che esiste quel dato muscolo. Questo accade anche in psicologia, nel senso che aspettativa del cambiamento, cioè immaginare di trovare un modello di studi più piacevole, delle persone più piacevoli, di ritrovare anche una identità, essere se stessi, non si tiene conto di quel che si lascia. Naturalmente io sto parlando di chi espatria da paesi in cui non ci siano guerre, persecuzioni e così via, perché il discorso diventa molto diverso.
11: C'è differenza se l'espatrio è volontario o forzato?
10: Beh, direi che la differenza è enorme, perché un espatrio forzato, e sul forzato ci potremmo mettere anche condizioni di lavoro assenti. Chiaramente una persona viene strappato dalle sue abitudini, viene dalla sua lingua, dalle cose che gli sono familiari, dall'ambiente anche religioso che potrebbe essere diverso, quindi da tutti quei rituali quotidiani che sono legati al luogo in cui siamo nati e cresciamo, ma di cui non abbiamo piena consapevolezza se non quando non ce l'abbiamo più. Se uno viene da un paese con gravi problemi ambientali, guerre e così via, si tratta sempre di un estraniamento rispetto alla cornice di riferimento del nostro sé, della nostra identità, anche se questa cosa inizialmente viene considerata come la via della salvezza, però si deve sempre affrontare lo sforzo di una lingua diversa, di abitudini diverse, persone diverse, come ti vedono, perché comunque sei un estraneo. Purtroppo ovunque c'è questa tendenza a vedere colui il quale viene da un'altra nazione come estraneo. Succede anche in Italia, da una regione all'altra, ma siamo in un piccolo lembo di terra e dovremmo essere capaci di accogliere, ospitare, favorire, no? L'altro che può essere portatore di novità, di diversità, ed è proprio attraverso le diversità che un paese crea.
11: Quanto in questo quadro che lei ha delineato gioca il ruolo di chi accoglie, cioè di far sì che il luogo, il posto, il paese nel quale queste persone poi arrivano sia adatto, sia adattabile, sia pronto a ricevere queste persone?
10: Secondo me è un ruolo molto importante, che secondo me supera il 50% delle cause poi di disagio da espatrio, perché qui dipende veramente sia dal livello culturale, valoriale dei cittadini, diciamo, della media dei cittadini di quel paese, che insomma non considerano chi arriva sempre un estraneo. Cioè, noi ci sentiamo parte quando possiamo fare parte, si deve fare parte a molti livelli, la possibilità di condividere tempo libero, sport, scuola, tutto quanto, senza pensare di essere dei diversi, dei cittadini di serie B, perché quello è un grande stress.

0: Radio.
1: Il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo. E questo è il tema della terza edizione del WeWorld Festival Bologna. 5 giorni, dal 7 all'11 ottobre, di cinema, fotografia, incontri, podcast, performance e laboratori, in cui si parlerà di crisi dimenticate, conflitti, climate justice, educazione, nuove generazioni e diritto al futuro. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato Greta Nicolini di WeWorld.
2: Siamo alla terza edizione di questo festival che è a Bologna, è iniziato il 7 e andrà avanti fino a domenica 11 in diverse location della città, dal DAS al Cinema Lumiere al Modernissimo. È un evento che da tanti anni mette al centro i diritti umani, i diritti delle persone. La caratteristica di questo evento è proprio quella di utilizzare tanti linguaggi diversi per raccontare anche tematiche difficili, tematiche complesse, per arrivare a più persone possibile, per cui sarà un festival da guardare, perché il cinema è sicuramente il cuore del festival, ma anche un festival da ascoltare, da assaggiare, da ballare e persino da coltivare, perché in questa edizione abbiamo provato a mettere insieme tantissime tipologie di laboratori. Avremo una battle di pop, avremo uno chef Maradona che partirà dal cibo per raccontare Siria, Libano e Palestina insieme alle nostre colleghe, alle voci dal campo, perché questa è sicuramente un'altra delle nostre caratteristiche, quella di non solo raccontare che cosa facciamo, ma provare proprio a essere al fianco delle persone, dai margini al centro, e amplificare la loro voce. Quindi avremo tantissime colleghe e colleghi che da tutto il mondo sono qua in questi giorni per raccontare il nostro lavoro negli oltre 20 paesi in cui siamo presenti.
1: Tema di quest'anno: il margine non è lontano, è solo fuori dal nostro sguardo.
2: L'impressione che abbiamo è proprio quella che alcune cose faccia male guardarle, quindi la nostra tendenza è proprio quella di allontanare lo sguardo da quello che ci fa paura, da quello che ci genera ansia. Siamo proprio in questo momento, stiamo facendo una formazione ai giornalisti e alle giornaliste dove parliamo anche di ecoansia. Quello che vogliamo fare con questo evento è proprio quello di utilizzare appunto modalità diverse per fare in modo che le persone non distolgano lo sguardo da alcune cause che per noi sono fondamentali. Per cui abbiamo due mostre fotografiche bellissime: una racconta le periferie italiane, dentro le periferie appunto, con le foto di Alex Maioli, di Michele Lapini su Bologna, di Camilla Miliani, di Arianna Arcara, e l'altra di Gaia Squarci racconta la difficoltà di trovare lavoro e di reinventarselo in Kenya. Questo è un modo come un altro per portare le persone all'interno di storie accompagnandole con più facilità, quindi appunto il cinema, la fotografia. Avremo una chiacchierata femminista oggi pomeriggio con Francesca Fiore di Mamma di Merda e una performance musicale di Camila, che è un'artista indipendente torinese bravissima. Insomma, proviamo a mettere anche della leggerezza in tutti i nostri racconti, senza però banalizzare mai, quindi andando comunque in profondità, ma provando ad accompagnare le persone in modo che sia più facile tenere lo sguardo focalizzato su quello che vogliamo raccontare loro.
1: Ecco, un po' l'abbiamo sentito, ma quali sono le storie, soprattutto i paesi da cui provengono queste storie che verranno poi raccontate con il festival?
2: Sono tantissimi i paesi che raccontiamo. Abbiamo 12 film in concorso che raccontano storie dal Kenya alla Palestina, dal Libano all'Iran, insomma a Cuba, ma appunto abbiamo anche contestualmente i progetti fotografici che, appunto, come dicevamo prima, raccontano le periferie italiane e il Kenya. Abbiamo un grande focus anche sull'Ucraina, che è un paese dove noi lavoriamo da quando è scoppiata la guerra. Insieme a noi ci sarà anche Tonio Cartonio, che è l'alias di Danilo Bertazzi, che farà con noi due momenti: uno dove parla ai genitori per aiutarli a raccontare la guerra e le crisi ai bambini, e uno invece dove fa un laboratorio bellissimo con i bambini e le bambine sul diritto al sogno. Partiremo da una chiappa sogni da realizzare e lavoreremo proprio sull'importanza di continuare a sognare qualunque sia il contesto dove viviamo. parleremo di Siria, di Libano, di Palestina, parleremo anche di Tanzania, perché domani mattina alle 11:30 c'è un appuntamento imperdibile con Chiara Lessi, che è un'autrice, una scrittrice, e Giuliana Marco, che è una collega ingegnera e insegnante in Tanzania. Faranno tutto un racconto su come lo STEM può cambiare il futuro delle bambine, e ci sarà da provare uno strumento molto divertente, che è questo abaco che noi stiamo utilizzando in maniera rivoluzionaria in molte delle scuole in Tanzania.
1: Quanto è importante riuscire a mantenere viva l'attenzione, la luce in quei paesi spesso dimenticati, in quei conflitti, quelle crisi, quelle guerre spesso dimenticate, tramite anche linguaggi diversi che coinvolgono persone, anche generazioni diverse?
2: È fondamentale, ed è il motivo per cui questo festival si rivolge alle famiglie, ma allo stesso tempo si rivolge alle ragazze, si rivolge alle persone un po' più grandi, cercando appunto di utilizzare linguaggi diversi per arrivare in maniera differente ai vari target. È fondamentale perché riuscire a narrare quello che non arriva quasi mai dei paesi dove interveniamo è parte integrante del nostro lavoro. Noi non siamo produttori cinematografici, non siamo una società di eventi naturalmente, ma siamo una organizzazione umanitaria, e riuscire a portare queste storie, a mettere a fuoco queste storie, è parte integrante del nostro percorso. È fondamentale perché attivando un interesse, attivando una luce, come diceva lei prima, riusciamo anche a cambiare spesso le situazioni in cui interveniamo, perché ci permette appunto di intervenire diversamente, avere più fondi, e quindi per noi è una parte integrante del nostro lavoro.
1: Rimaniamo in Emilia-Romagna. Dall'8 al 10 ottobre Rimini diventa punto di riferimento nazionale per la Generazione Z, con la prima edizione del Festival delle Giovani Generazioni. In programma laboratori, talk, workshop, performance e occasioni dedicate a orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Il festival rappresenta il primo appuntamento di un percorso triennale che accompagnerà Rimini fino al 2028 e che nasce con l'obiettivo di sviluppare durante l'anno occasioni di coinvolgimento e formazione, un progetto pensato per i giovani insieme ai giovani, chiamati a essere parte attiva nella costruzione di proposte e iniziative, come ci ha spiegato Francesca Mattei, assessora alle politiche giovanili del Comune di Rimini.
2: Questo festival nasce da un'idea proprio sviluppatasi sul territorio di mettere in rete tutte le realtà giovanili, che siano aggregative, associative, culturali, artistiche, anche imprenditoriali, perché no, del territorio. E quindi abbiamo appunto messo in piedi questa iniziativa, che è rivolta sia al territorio riminese che a quello emiliano-romagnolo, ma in realtà ovviamente è un evento aperto a tutti i giovani.
1: Si parte da qui per guardare chiaramente al futuro, i giovani, ma quali sono le esigenze principali dei ragazzi?
2: Io credo che la prima esigenza sia quella di essere ascoltati. Per una volta finalmente non siamo noi politici, diciamo, che caliamo un'idea dall'alto, ma sono loro a partecipare e realizzare, ideare il festival. Quindi le iniziative sono state scelte per loro, ma soprattutto con le giovani e i giovani riminesi. L'esigenza è poi, in realtà, in un percorso appunto durato tutto l'anno, chiamato Youth, fatto con la regione, sono veramente diversificate. Un tema molto importante emerso con grande forza è quello della mobilità sostenibile, quindi la richiesta di maggiori mezzi di trasporto accessibili anche appunto a livello di costo, ma anche il tema lavorativo, quello della casa, quello dei diritti, il benessere psicologico e mentale. Insomma, i ragazzi hanno affrontato veramente tanti temi e al festival si dibatterà di tutto ciò.
1: E questo è un primo appuntamento che vede poi nel corso dei prossimi anni anche altri eventi.
2: Esatto, infatti diciamo che il culmine è in questi 3 giorni, ma un percorso che dura tutto l'anno e che si ripeterà anche nel 2027 e nel 2028.
1: Chiaramente al centro c'è anche il coinvolgimento di questi ragazzi, quindi sicuramente formazione, informazione, ma anche il fatto di riunire tanti giovani è la base per arrivare poi a quegli obiettivi.
2: Esatto, sì, come dicevo, in questo caso sono proprio i ragazzi che non solo vengono messi al centro, ma sono stati ingaggiati per l'organizzazione del festival sin dall'inizio. E questo lo rende un luogo per loro appetibile, perché è fatto dai giovani e per i giovani della nostra città. Far dibattere di alcuni temi che sta a loro a cuore è il primo passo per mettere in rete i temi, le realtà che possono in qualche modo offrire una soluzione e quindi appunto creare una rete attorno a quelle che sono le tematiche che stanno a cuore ai giovani.
1: Ecco, in questo caso chiaramente il focus è su Rimini, quindi i giovani di Rimini, però ecco un modello, uno sguardo che si può allargare benissimo a tutto il territorio italiano.
2: Assolutamente, in realtà ovviamente l'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e anche in questo momento c'è in corso un'iniziativa dedicata ai NEET, i giovani che non studiano, non lavorano e sono in un percorso di formazione, e anche ieri abbiamo avuto due iniziative sempre con la Regione Emilia-Romagna, erano presenti ragazze da tutta la regione, ma l'idea è quella proprio di coinvolgere ragazze e ragazzi di tutta Italia. D'altronde le tematiche che citavo anche prima sono senza dubbio comuni a tutti i giovani d'Italia.
1: Abbiamo parlato di coinvolgimento, ecco, spesso si associano anche i più giovani ragazzi un po' a un distaccamento, a un distacco da certe tematiche sociali o le stesse tematiche politiche. Ecco, come riuscire a coinvolgere di nuovo i giovani?
2: Ma io credo che forse a volte noi adulti generalizziamo un po'. In realtà dal mio punto di vista ci sono tanti giovani impegnati e che quando ci sono tematiche che a loro stanno a cuore scendono in piazza, manifestano e partecipano attivamente. Sicuramente il tema dell'ingaggio giovanile è sempre un tema complesso, ma i ragazzi, se stimolati correttamente e nel modo in cui a loro interessa, sanno veramente dare una grande risposta e veramente rispondere in maniera anche sorprendente.
1: La domanda di veicoli a zero emissioni da parte delle forze di polizia e soccorso e della pubblica amministrazione è in costante crescita, anche grazie ai risultati ottenuti dalle prime realtà sul territorio italiano che hanno avviato questo percorso. Dall'ascolto delle esigenze di pubblica amministrazione, forze dell'ordine, Bertazzoni Veicoli Speciali, società specializzata nell'allestimento di mezzi per le forze di polizia e i servizi di soccorso, per l'appunto, ha scelto di accompagnare queste evoluzioni insieme a Energetica, che si occupa di impianti rinnovabili, infrastrutture di ricarica, e Silla Industries, sistema di ricarica elettrica made in Italy. Tutto ciò per offrire una soluzione integrata relativa alla fornitura e consulenza per l'infrastruttura di ricarica, uno degli aspetti che più frequentemente rappresenta una criticità per gli enti. Ascoltiamo le parole di Gabriele Masullo, responsabile sviluppo strategico e relazioni esterne dell'azienda Bertazzoni.
0: È una partnership nata da tre aziende italiane, Bertazzoni ovviamente che si occupa degli allestimenti di veicoli speciali, Energetica che invece si occupa di tutta quella che è l'installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica eccetera, e Silla Industries che è il produttore vero e proprio delle colonnine di ricarica che abbiamo voluto introdurre nella proposta Bertazzoni per accompagnare le pubbliche amministrazioni, i comandi di polizia locale che volessero passare all'elettrico. È un modo per facilitare i comandi che spesso magari appunto non sono provvisti dell'infrastruttura di ricarica necessaria.
1: Quando si parla di transizione verso una mobilità elettrica, si dice spesso che, ecco, questa transizione procede in Italia tra opportunità e difficoltà. Qual è oggi lo stato di questo percorso e quali sono i principali ostacoli alla diffusione?
0: Il principale ostacolo ad oggi è quello, di abitudine, di approccio a qualcosa che è ancora forse troppo nuovo, protagonista di vari scetticismi che sono anche normali e naturali, perché comunque stiamo parlando di un modo di muoversi che è molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Però noi crediamo fortemente nella mobilità elettrica e stiamo ricevendo dei feedback molto positivi anche in settori che non pensavamo avessero questo riscontro, per esempio le auto mediche, il soccorso sanitario.
1: Abbiamo parlato di unione, di partnership anche tra aziende diverse, ecco, qual è il valore aggiunto di una soluzione integrata che riunisce veicolo, infrastruttura di ricarica e consulenza energetica?
0: Ma il punto di forza di queste sinergie tra aziende diverse che operano in settori diversi con competenze specifiche è proprio quello di andare a colmare quelle che potrebbero essere delle difficoltà, andare oltre degli ostacoli e fornire una soluzione che sia completa, competente e soprattutto semplice all'utilizzatore finale. Ci siamo uniti, noi abbiamo fatto questo accordo tra tre aziende diverse, ci siamo impegnati tanto per dare un risultato finale che sia quanto più naturale, semplice, immediato all'utente, al cliente finale. Quindi questo è lo scopo, l'animo con il quale abbiamo fatto questa partnership.
1: E come ci spiegava, al centro in questo caso ci sono per l'appunto veicoli che andranno, insomma, alle forze di polizia, servizi di soccorso, pubbliche amministrazioni. Perché questa scelta?
0: L'elettrico risponde benissimo a quelle che sono le esigenze della pubblica amministrazione, spesso perché hanno dei territori, dei campi operativi limitati, precisi, quindi non hanno bisogno di autonomie impossibili e soprattutto perché lato tecnico, lato operativo vi sono dei vantaggi che sono innegabili e soprattutto che aprono a un'azienda come noi che allestiamo veicoli nuove opportunità. Quindi gli operatori con l'elettrico si ritrovano ad avere un comfort di bordo molto maggiore, impareggiabile, si ritrovano anche ad avere delle prestazioni maggiore rispetto a qualsiasi altro veicolo di pari fascia e soprattutto lato operativo sono molto più tranquilli per quanto riguarda il funzionamento e appunto l'autonomia di tutti quelli che sono i sistemi di bordo, dispositivi luminosi, tecnologici, dispositivi radio, informatici, quindi molti vantaggi.
1: E dunque, guardando anche al futuro, ritiene che l'auto elettrica diventerà progressivamente la scelta prevalente anche per i veicoli di servizio e quali passaggi saranno indispensabili per raggiungere questo obiettivo?
0: Sarà importante fare tanta informazione.

0: Tecnologia, innovazione ed energia sono elementi sempre più centrali nell'evoluzione del settore edilizio industriale. Per approfondire come l'innovazione tecnologica e l'attenzione all'efficienza energetica stiano trasformando il modo di progettare e realizzare soluzioni per il futuro, abbiamo sentito Michela Pancaldi, CEO di Tecnocupole Pancaldi.
1: Tecnocupole Pancaldi è un'azienda che fonda le sue radici nel 1956, quindi noi siamo attualmente, gestisce l'azienda la seconda generazione, quindi noi siamo la seconda generazione. E i fondatori erano mio padre e mio zio, quindi una coppia di fratelli che hanno iniziato a muoversi nel mondo dell'illuminazione zenitale con la termoformatura di materiali plastici. Viviamo nel mondo dell'edilizia e dei sistemi di diciamo controllo fumi. Noi facciamo un'apparecchiatura, una serie di apparecchiature che sono legate alla sicurezza degli ambienti, quindi in caso di incendio sono sistemi che si mettono in movimento per fare in modo che il fumo all'interno dell'edificio esca e le persone all'interno dell'edificio possano vedere le uscite di sicurezza e uscire in tutta sicurezza, appunto.
0: Per cui, insomma, da un lato la sicurezza, dall'altro sicuramente anche il discorso legato all'energia, al consumo energetico.
1: Assolutamente sì, perché appunto questi elementi che si aprono sono lucernari, quindi che vengono installati in ambienti per lo più commerciali, industriali e terziario, e fanno parte dell'involucro edilizio, quindi nel far parte dell'involucro edilizio hanno necessità di garantire una prestazione termica adeguata, quindi partecipano poi a quello che è la percezione del benessere interno dell'ambiente.
0: Questo progetto, ecco, anche le varie ciò che si produce, ecco, è pensato anche in funzione con l'integrazione con altre dinamiche. Mi viene in mente ad esempio altre tecnologie per la produzione di energie o il fotovoltaico.
1: Allora, no, nel senso che sono elementi che vengono costruiti con parti in policarbonato e parti in alluminio, proprio in conseguenza al fatto che devono mantenere la luminosità, non possono avere, diciamo, essere integrati con parti fotovoltaiche come elementi di tamponamento. Possono però sicuramente, nel momento in cui sono apribili per ventilazione, perché questa è un'altra delle caratteristiche che la cupola può avere, essere accessoriata con sistemi di controllo domotici, quindi tutto ciò che garantisce la miglior performance tra ventilazione e ambiente condizionato, quindi interagisce appunto la parte apribile con i sistemi di controllo degli impianti di condizionamento. Una cosa invece dal punto di vista, diciamo, che stiamo sviluppando in questi anni è il recupero di tutti i materiali a fine vita per rimetterli all'interno della nostra produzione. Quindi le cupole che vengono danneggiate, ad esempio per eventi meteo estremi come può essere la grandinata, vengono smontati, vengono recuperati, quindi vengono miscelati con materiale originale da sintesi, e questo assieme di più parti viene trasformato in altri componenti che vengono inseriti comunque all'interno del nostro prodotto, in modo da creare una circolarità chiusa.
0: Certo, questo progetto si rivolge ad aziende, imprese o anche a singoli cittadini?
1: Allora, il nostro prodotto si colloca sia sulla parte, come dicevo prima, industriale e terziaria, ma anche il privato. Non è un prodotto diciamo impiegato a larga scala nel privato, perché ha l'aspetto architettonico industriale, però ciò non toglie che anche su tanti ambienti industriali è installato.
0: Certo, e quanto è importante l'attenzione a questo tipo di prodotti riguardo anche ad esempio al clima, ai cambiamenti climatici, soprattutto insomma l'insorgere, lo abbiamo visto anche in questi mesi tramite la cronaca, ecco, di fenomeni atmosferici a volte quasi incontrollati, ecco.
1: Allora, una cosa che protegge

0: il pago delle coperture e la manutenzione. Quindi l'importanza di diciamo, ciò che può aiutare il danno da evento eccezionale è la manutenzione sistematica. Con una manutenzione sistematica si riesce a valutare la condizione della cupola, che comunque ha un suo invecchiamento morfologico, fisiologico, diciamo, ma si evita, ad esempio, eventi come possono essere aperture accidentali delle cupole che poi generano danni all'interno degli edifici, così come con una manutenzione si allunga ovviamente la vita del prodotto. Quindi quello che dico sempre è che un elemento installato sul tetto non va abbandonato così come tutto ciò che è sul tetto. Poi oggi più che mai la manutenzione al componente sul tetto si porta dietro la sicurezza del tetto stesso. Quindi l'attenzione deve essere posta riguardo alla sicurezza e alle manutenzioni, per così da limitare appunto danneggiamenti che poi non sempre poi vengono, diciamo, non si riesce a intervenire spesso troppo tempestivamente, soprattutto quando i danni sono importanti. Quindi in quel caso diciamo, si crea la criticità della continuità dell'attività interna degli edifici.
1: Certo, guardando al futuro, Michela, ecco, si parla di cupole in questo caso, ecco, pensando proprio ai tetti delle strutture come una protezione dell'edificio, però in realtà già oggi si va oltre questo, quello che ci hai spiegato va, ecco, in questa direzione.
0: Va assolutamente in questa direzione, cioè è fondamentale mantenere l'attenzione. Fino ad oggi la manutenzione, fino ad oggi, non voglio dire fino ad oggi, per un lungo periodo la manutenzione è stata vista esclusivamente come un costo. Oggi la manutenzione, soprattutto nei detentori di grandi patrimoni edilizi, è vista come l'investimento per il futuro, quindi riuscire a mantenere la corretta funzionalità dei tetti e dei componenti che stanno sui tetti per più tempo possibile, così come arrivare a pianificare delle manutenzioni straordinarie prima che gli eventi eccezionali obblighino ad interventi d'urgenza, perché l'intervento d'urgenza appunto determina costi imprevedibili.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele Tanzilli. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito finora, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Morroni.

Questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte e deve essere riconsiderata, così il presidente della Conferenza Episcopale dei Vescovi degli USA, Monsieur Coakley, commenta la decisione di Washington di trasmettere la diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, condannato per la strage di Fort Hood del 2009. Via libera dell'Ecofin a ulteriori approfondimenti sulla possibilità di introdurre una tassa europea sugli extra profitti delle aziende energetiche. Questo l'ha annunciato il ministro delle finanze irlandese Simon Harris alla presidenza del Consiglio europeo. Il comitato per il Nobel a Oslo in Norvegia ha assegnato il premio Nobel per la pace a Nevi Pillay, giudice e giurista sudafricana. Pillay definì il genocidio quanto successo a Gaza, proteste da parte Israele, critiche pure dal presidente degli USA Trump. Nevi Pillay, dopo l'assegnazione al premio Nobel, ha detto che siamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di attacchi politici gravi. E gli Stati Uniti hanno annunciato che imporranno sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta appunto arriva poco dopo l'assegnazione alla Pillay del Nobel per la pace. L'uragano Isaias si rafforza e diventa categoria 3 mentre si avvicina agli Stati Uniti. Le evacuazioni in diversi stati, tra cui Alabama e Florida, sono già in corso nell'area del Golfo del Messico in vista di quando toccherà terra nelle prossime ore. Un'ultima notizia, attacchi aerei si sarebbero verificati a Sanaa, capitale dello Yemen, e missili dallo Yemen sono stati lanciati contro la capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Bene, per ora è tutto, però l'informazione torna alle ore 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Sport.
1: Atletica Vaticana racconta.
2: Un cordiale saluto a tutti gli amici della Radio Vaticana da Giancarlo Lavella, puntata specialissima oggi qui a Storia di Sport. Atletica Vaticana racconta, non poteva esserci con me, non poteva non esserci con me Giampaolo Mattei, che di Atletica è il presidente, ma soprattutto puntata specialissima perché parleremo di sport a 360 gradi con il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Benvenuto presidente alla Radio Vaticana.
3: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
2: Un presidente innanzitutto atleta, ricordiamolo.
3: Presidente atleta, è vero. E racconteremo oggi appunto la sua storia anche di atleta, oltre che insomma vedere la visione dello sport, come ha detto bene te, a 360 gradi.
2: Giampaolo, a te rompere il ghiaccio
3: con le prime domande. È molto facile oggi rompere il ghiaccio con il presidente, perché esattamente 6 mesi fa, era un giovedì ed eravamo in diretta con questa trasmissione, io ero con il presidente nella sala clementina, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza gli atleti e le atlete olimpici e paralimpici che avevano appena partecipato ai giochi invernali di Milano Cortina, uno dei due grandi avvenimenti sportivi organizzati quest'anno dall'Italia. L'altro sono i giochi del Mediterraneo a Taranto, no? Dal nord al sud, veramente che si sono svolti da pochi e hanno visto la nostra piccola e umile partecipazione. Ma 6 mesi fa questo incontro davvero bello, davvero storico, l'aggettivo storico è molto abusato, presidente, però in quel caso forse va usato perché è stato un incontro particolare. E ora la domanda, e devo dire anche il tono familiare con cui andremo avanti in questa trasmissione, e tu presidente all'inizio hai rivolto un saluto al Santo Padre insieme anche al presidente del Comitato Italiano Paralimpico De Santis, che è stato anche nostro ospite nella precedente stagione, e lo hai ringraziato delle sue attenzioni e gli hai detto che il mondo dello sport, vedi, dico quello che hai detto, che il mondo dello sport non punta soltanto, tra virgolette, soltanto alle grandi vittorie, alle medaglie, ma che tutto il mondo dello sport è impegnato per crescere in valori come la lealtà, il rispetto, l'inclusione. Hai parlato pochissimo, ma sei stato molto incisivo. Ecco, vorrei che tu ricordassi quella giornata, quel momento, quello che hai nel cuore dopo questi 6 mesi.
4: Innanzitutto grazie che con questa prima domanda mi dai l'opportunità di dire che tra i tanti doveri il presidente del CONI ha dei privilegi, perché non avrei mai potuto chiedere di incontrare il Santo Padre se non avessi avuto il privilegio di essere presidente del CONI. E ho avuto il piacere di condividere questa iniziativa con te e con il Cardinal Mendoza, perché ritenevo importante che le atlete e gli atleti migliori che hanno rappresentato l'Italia ai giochi olimpici invernali e paralimpici, giustamente come l'hai sottolineato molto bene, avessero il privilegio di incontrare il Santo Padre in un'udienza dove lui ha dato spazio a tutti. E quando dai spazio a tutti, la prima cosa è non perdere tempo, perché perdere tempo vuol dire mancare di rispetto a uno dei beni più importanti che ci ha regalato il Padre Eterno, che noi dobbiamo mettere a frutto nel pieno rispetto del tempo, quindi di noi stessi, dei valori verso gli altri, nell'utilizzare al meglio questo dono che ci è stato.
2: L'agonismo, il tempo è importantissimo in tutti i sensi.
4: Ma anche non sprecarlo. Ma anche nella vita quotidiana. Delle volte si dice tu fai sport e non studi. Non è vero. Chi fa sport sa che ha poco tempo da dedicare allo studio e quindi si impegna ancora di più. Chi fa sport sa benissimo che cosa vuol dire razionalizzare il tempo, ottimizzare le risorse e fare in modo che il tuo fisico sia pronto insieme alla mente a dare il meglio di te stesso in quel momento che ti viene richiesto. Quindi è una costruzione quotidiana. Noi siamo degli operai, dei muratori, ogni giorno mettiamo un mattoncino per fare una casa solida.
2: Ricordiamo che siamo in diretta sia audio che video sulla piattaforma Facebook di Vatican News in compagnia del presidente del CONI, Luciano Bonfiglio. Presidente, lei è stato tanti anni presidente della Federazione Canoa. Ecco, gestire uno sport e gestire invece decine di sport, cosa cambia?
4: Se non avessi fatto una gavetta e una carriera nel mondo dello sport e poi anche aziendale, non sarei riuscito a gestire le diverse problematiche che deve gestire il CONI, ma la militanza nella Federazione Canoa mi ha allenato molto bene ad affrontare problematiche diverse. La forza che devi avere quando sei presidente è di non dare una gradualità alle problematiche che ti vengono poste, ma devi dare pari dignità a tutti e a tutti i problemi, perché per ognuno è quello il suo problema. Non posso mettere io una priorità. Quindi il mio desiderio, il mio impegno è dedicato a che cosa? A cercare di risolvere, di essere a fianco, di supportare, di innovare tutto quello che mi viene posto, con la stessa attenzione.
3: Io mi sono segnato, Presidente, 400 domande da farti, non riuscirò a farle tutte, però sono davvero tante.
2: Se sei sintetico, ce la facciamo.
3: Il tempo, il discorso del tempo che facevo.
4: Ditemelo se sono prolisso, che mi adeguo.
3: No, perfetto, anzi. No, io volevo tornare all'udienza nella Sala Clementini, perché come dicevi tu adesso c'erano anche, oltre gli atleti e l'atlete, fatto con queste tute bianche, e una ne avete regalata anche a Papa Leone, delle tute bianche bellissime di Milano Cortina, c'erano l'atleta e c'erano anche i presidenti di federazioni, c'era un po' i rappresentanti, possiamo dire, dello sport. Ecco, secondo te, tu che hai proprio un'esperienza viva anche da cristiano, se mi posso permettere, oltre che da presidente, che cosa ha significato per il mondo dello sport quell'incontro del Papa? Io credo, mi permetto questa piccola riflessione, guardando anche i piccoli dialoghi che c'erano, penso a Arianna Fontana che gli porta una pietra della sua valtellina, penso a Romele, l'atleta paralimpico che vuole quasi regalargli la medaglia e il Papa gli dice: questa medaglia ti rappresenta, perché sei quello, è quello che racconta la tua storia, come sei arrivato lì, e via dicendo, con Sofia Goggia e Federica Brignone, con la loro storia di infortuni e di riprese, e potremmo stare qui a parlare tu molto meglio di me a lungo. Che cosa ha portato via dal Vaticano quel giorno il mondo dello sport, secondo te?
4: A livello personale mio, ci sono momenti che tu te li porti dentro nel cuore per sempre. È un'emozione unica e che l'apprezzi dopo, perché in quel momento non riesci ad apprezzarla nel vero senso della parola. E più passa il tempo, più la metabolizzi e dici: per la miseria, sono riuscito ad avere il privilegio di parlare con Sua Santità. Questo è quello a livello personale. A livello di sport, credo che ci sia con il mondo cattolico lo stesso spirito sportivo. Cioè, quando parli di rispetto,
0: è una comunanza di valori.
4: Di valori. Credo che noi possiamo rappresentare lo spirito cattolico, ed è per quello che tutti i giorni agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici, quando ho l'opportunità, dico: noi siamo testimoni del vivere sano nel rispetto, ma non lo dobbiamo fare solo tra di noi, dobbiamo promuoverlo in quelle fasce fragili, le chiamo fragili, che ancora non hanno compreso, magari non per colpa loro, qual è il bene prezioso della vita e qual è il bene prezioso di stare insieme in pace.
0: Proprio su questo aspetto, dato che i nostri ascoltatori o anche videoascoltatori ci seguono e interagiscono con noi attraverso un canale WhatsApp al 335 12 43 722, e a volte sono più avanti di noi a volte ci fermiamo al tifo, no? Vittoria, sconfitta. E invece c'è una nostra ascoltatrice fedele, Filomena, che dice: lo sport è chiaramente scuola di vita e ha il potere di cambiare le cose di un mondo che purtroppo guarda solo alle divisioni e non invece all'unione. Ecco, attraverso lo sport ci può essere un dialogo comune.
4: Assolutamente sì, lo dimostrano le Olimpiadi e le Paralimpiadi, e lo dimostra il fatto che ormai non abbiamo escluso più nessuno dalle Olimpiadi e Paralimpiadi, proprio per dimostrare che si sta bene insieme. Io ho davanti agli occhi, alle Olimpiadi di Parigi, in coda per la mensa, due atleti, uno della Palestina e uno di Israele, c'era la scritta dietro, che erano in coda normalmente insieme.
0: E che insomma chiacchieravano anche tra di loro.
4: Questo non lo so, perché
0: ci piace pensare,
4: voglio dire, ci piace pensare.
3: Lo sport può arrivare laddove i tavoli della diplomazia tradizionale fanno fatica.
4: È stato storico l'incontro a ping pong tra gli Stati Uniti e la Cina.
3: Sì. Sì. No? O anche le due Coree, presidente.
4: Le due Coree.
3: A Pyeongchang, dove era.
4: Ma guardate che anche sui campi di gara vedere Ucraina e Russia, per carità, è un momento difficilissimo, perché poi è facile parlarlo per noi che non siamo direttamente coinvolti. Però il mondo dello sport, lo confermo ad alta voce, che riesce a battere, ad abbattere qualsiasi barriera, qualsiasi differenziazione, non c'è assolutamente razzismo. Stiamo impegnandoci ad aumentare questi valori con il safeguarding, con la lotta al bullismo, dove dobbiamo essere capaci di trasferire ai giovani, perché è difficile oggi per delle persone della mia età interagire con i giovani, hanno un linguaggio completamente diverso, però cercare di trasferire a loro il compito non del rispetto delle leggi contro il bullismo, ma la cultura che evita il bullismo.
3: Assolutamente.
4: Quella è la cosa più importante.
3: Io volevo...
4: O il safeguarding,
3: sì,
4: perché
3: sì.
4: Anche lì stiamo lavorando tanto, proprio perché dobbiamo sentirci protagonisti del miglioramento, perché non si può dire cambiamento, il cambiamento può anche essere peggio di quello che viviamo, del miglioramento della situazione, delle relazioni tra di noi.
3: Ecco, a proposito dell'Ucraina, Russia, Israele, Palestina, le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono legate alla tregua olimpica che viene votata dalle Nazioni Unite e prevede appunto un periodo, ecco qui bisogna essere precisi anche relativamente all'antica Grecia, che è un periodo che consente, ora andiamo velocemente su questo per arrivare alla sua riflessione, che consente lo svolgimento dei giochi. Ecco, secondo lei ha ancora senso questa proposta della tregua olimpica? Cioè è molto significativa, molto anche dal punto di vista iconico molto forte. Sì, lo sport è l'unica realtà culturale, perché lo sport è cultura, a fermare le guerre. Non c'è l'arte, non c'è la musica, non c'è, solo lo sport può arrivare a proporre questo. Ma se è un'utopia, è una bella cosa, oppure concretamente si potrebbe arrivare ad attuarla? Penso a Los Angeles 2028.
4: Io sono convinto che è uno dei valori essenziali dello sport e che dobbiamo essere impegnati ma obbligati a mantenerla, questa tradizione. Tu non devi mai mollare se ci credi in una cosa.
0: Affinché non rimanga solo una cosa di facciata.
3: Facciata.
4: Beh, comunque 225 paesi che partecipano alle Olimpiadi non credo che sia proprio facciata.
3: È uno scherzo, non... sì, capisco cosa dici, sì.
4: Cioè, se togliessimo anche questo... questa tradizione,
3: sì.
4: Beh, sarebbe davvero un peccato.
3: Sì, assolutamente sì.
4: Quindi l'impegno è quello di mantenerla. Io sono contrario ad escludere, perché se manteniamo il concetto, certo, che lo sport è inclusivo, dobbiamo estraniarlo dalle diverse situazioni. Non ci sono solo guerre, ma ci sono anche paesi che hanno democrazie, tra virgolette, che a volte è peggio della guerra esterna, ma è una guerra interna. E allora se dovessimo aprire a questo, ai conflitti, no, io penso che le Olimpiadi, le Paralimpiadi sono un'opportunità per ridare gioia, entusiasmo e riaffermare il valore della pace.
0: E questo è importante comunicarlo non soltanto allo sport dei campioni, delle grandi platee, ma anche allo sport di base, immagino, no? Il CONI, ecco, guarda a tutte queste realtà agonistiche, oppure lo fa chiaramente attraverso altre istituzioni?
4: No.
0: Le scuole, per esempio, anche i nostri ascoltatori ci suggeriscono, ma lo sport a scuola perché non è come negli Stati Uniti una materia importante?
4: Allora, rispondo prima di tutto a questo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, lo Stato aveva deciso di non occuparsi dello sport. E se non fosse stato per gli oratori e le società sportive, certo, lo sport non avrebbe continuato ad esistere. Quindi, mentre negli Stati Uniti, nei paesi anglosassoni, lo sport era istituzione della scuola. Da noi non c'è mai stato e anche oggi non vive delle migliori condizioni. Quindi, perché lo sport è così radicato sul territorio? Perché il CONI raggruppa tutte le federazioni sportive, tutti gli enti di promozione, tutte le discipline associate, che cumulano circa 110-115 mila società sportive su tutto il territorio italiano e che ha oltre 14 milioni di tesserati. Quindi vuol dire una presenza molto capillare. È chiaro che ci stiamo occupando anche con dei progetti mirati di migliorare la situazione scolastica. Una delle cose che il governo ha accettato di fare è quello di rendere disponibili le palestre delle scuole alle società sportive. Noi come CONI organizziamo i corsi di formazione per i tecnici, lo sa benissimo anche Paolo, per la formazione e addirittura per supportare l'attività nelle scuole. È chiaro che sono dei primi passi nelle università, con la Bocconi, con Tor Vergata, con l'Università di Torino, Salerno. Abbiamo già progettato e realizzato che cosa? La dual career.
0: Ecco. Certo.
4: Che dà la possibilità ad atleti di vertice di essere seguiti con dei tutor che li preparano meglio agli esami, eccetera, eccetera. Ma anche lì è questione di cultura, perché molti insegnanti, quando sanno che un atleta fa sport, non dicono che lo discriminano, ma certamente non gli facilitano la vita.
0: È
4: perché
0: vero, è come fosse una perdita di tempo.
4: Di tempo,
0: no?
4: E lì ho risposto prima a questa perdita, no, invece lo sportivo ha dei sani valori. Che, ecco.
0: Mi rivengono in mente le parole di mia madre: mamma, vado a giocare a pallone, ma pensa a studiare invece. Ma come lei ha detto, anche quello era studio.
4: E sicuramente, però parliamo di molti anni fa.
0: Sì, certo.
4: Quindi
0: no. Vuole svelare la mia età.
4: No, anzi, penso che ce
3: l'ho. No, ma ce l'ha raccontato Chiara Pellacani giovedì scorso, quando lei dice che a scuola, nelle superiori, gli insegnanti gli creavano problemi, ma seri. E lei alla fine, ma non è questa la ragione principale, è andata negli Stati Uniti, dove adesso è a Miami, si è laureata in psicologia, ma ci raccontava che al liceo aveva difficoltà.
4: Quindi non è cambiato nulla dai miei tempi, perché io dal liceo ero ogni anno rimandato in scienze perché era convinta che io non studiassi.
3: Presidente, non ci siamo messi d'accordo, ma io provo a farle raccontare un episodio che lei mi ha raccontato quando ci siamo incontrati per organizzare l'udienza del Santo Padre, e a me mi è piaciuto moltissimo, adesso lo racconterò male e lascerò a lei la parola, che lei, appunto, atleta, poi raccontiamo la sua partecipazione alle Olimpiadi di Montreal 1976 nella canoa, e si stava per laureare in giurisprudenza, e il suo professore, sapendo che lei è appunto un atleta della nazionale italiana, dice: proprio questo dovrebbe...
4: Non è così.
3: Ecco, infatti, allora non faccio un passo indietro, che lo lascio dire a lei.
4: Quindi devi venire a ripetizione.
3: Devo venire a ripetizione, rimandato.
4: No, è che finite le Olimpiadi volevo recuperare, perché poi il mio obiettivo era andare alle Olimpiadi e sono stato fortunato, perché ti devi impegnare, ma ci vuole anche un briciolo di fortuna, no? Non ti devi far male prima, per esempio, e devi andare bene in quel giorno in cui c'è la selezione, perché magari ti viene il mal di pancia o la febbre. È una serie di... Certo, ti devi impegnare tantissimo, ma ci vuole anche un briciolo di fortuna. Però ero consapevole che dovevo recuperare, perché poi dovevo lavorare. E quindi stavo cercando di accelerare gli esami e andai a fare quello di diritto privato, e lì fui meno fortunato.
0: L'università di Napoli, lei è napoletano?
4: A Milano, sì, però io sono cresciuto a Milano.
0: A Milano, quindi l'università
4: alla statale, alla statale. E mi toccò proprio il professor Trimarchi,
0: autore
4: già,
0: di un...
4: Già il tuo A
3: fa dire, capire di chi si parla.
0: No, perché sono collega di laurea.
4: Ecco. E quindi mi sedetti e dopo 5 minuti, 6 minuti mi disse: ma penso che sia il caso che lei ritorni. E dissi: sì, sono d'accordo con lei, non è un alibi, però ho voluto accelerare la preparazione perché ho fatto le Olimpiadi. E nel momento in cui ho detto ho fatto le Olimpiadi, dice: ma davvero? Sì. E si alzò in piedi, lo disse all'aula, e dice: il vostro collega ha fatto le Olimpiadi. Dico: applauso. Dentro di me ero convinto che mi sarebbe andata, bene. E invece nel sedersi mi disse: uno che ha fatto le Olimpiadi non può fare queste brutte figure. In quel momento ci rimani male, ma come ho detto, più passa il tempo più è stato determinante per affrontare la vita. Perché qualsiasi cosa tu devi fare, la devi fare bene, non devi essere superficiale, devi impegnarti, la cura del dettaglio è solamente questo che poi ti fa diventare bravo.
0: Sarebbe stato come affrontare una gara senza essersi allenato.
4: Esatto. E questo mi è servito perché
0: bellissimo insegnamento.
4: Nel mondo del lavoro ho fatto una carriera altrettanto importante.
0: Il temuto professor Trimarchi, autore di uno dei manuali più importanti di diritto
4: sicuramente
0: privato.
4: Lui non si ricorderà di questo episodio, però
3: bello. E poi tu sei il primo presidente del CONI che ha fatto le Olimpiadi da atleta, dico bene, oppure ci sono?
4: Sicuramente sì, e sì. Attualmente siamo l'unico comitato olimpico che il segretario generale e il presidente hanno fatto le Olimpiadi, e il segretario generale ha vinto anche la medaglia d'argento.
3: E fra l'altro in sport che si avvicinano molto,
4: canottaggio
3: e canoa.
4: Quindi sono sport come tutti, quando arrivi a quel livello devi dedicarti anima e corpo.
0: Insomma, sono federazioni nel grande mondo degli sport delle barche in acqua,
4: sono completamente diversi.
0: Canoa e kayak.
4: Abbiamo in comune solamente l'acqua.
3: Sì. Certo. Infatti noi abbiamo avuto ospite qui Antonio Rossi, di cui poi ti chiederò qualcosa perché veramente è stato di una simpatia, di una delicatezza.
4: Antonio è un grande.
3: Abbiamo avuto Valentina Rodini, e faticamo a chiamarla canottiera. Ti ricordi, abbiamo giocato molto sul fatto che la donna è una canottiera e non sapevamo come. Abbiamo avuto Matteo Lodo. Sì, sono state storie appunto molto, molto, molto davvero belle.
4: Ma con Antonio mi dai l'opportunità di raccontare non un aneddoto, un momento vero. Eravamo a Sydney, Olimpiadi del 2000. Noi non eravamo a Sydney, eravamo a Penrith, 40 miglia da Sydney. E ci giocavamo tanto. E lui un giorno mi disse: ma io domenica vorrei andare a messa. Dico: come facciamo?
0: A Sydney ci sono chiese.
4: No, a Penrith, che eravamo in mezzo al deserto, c'erano i serpenti e un supermercato.
0: E la qualche canguro che
4: la nostra, il nostro cottage e nient'altro. Per fortuna mi è venuto in mente di chiamare il segretario generale del CONI e esternai questa richiesta. E per, non per fortuna, tradizione del CONI è avere sempre con noi il cappellano.
0: Certo.
4: E quindi venne, e nella sala dove mangiavamo allestì l'altare e ci fece
0: la Santa Messa.
4: La Santa Messa.
0: Forse era Monsignor Mazza o non ancora era, non si ricorda.
3: 2000. Forse Lusek.
4: Direi un'inesattezza,
3: un sacerdote cappellano.
4: Erano le Olimpiadi del 2000, noi eravamo a Penrith.
3: Andremo a verificare dopo.
0: A verificare, sì.
4: E poi abbiamo vinto la medaglia d'oro. Comunque,
3: tra l'altro, nella canoa sono state, se non sbaglio, l'avevo visto prima, 19 le medaglie olimpiche vinte nella canoa kayak.
4: Sì.
3: Anche a Parigi, fra l'altro, Parigi 2024. Sì, l'ultima.
4: Due medaglie, un oro e un argento.
3: Non è uno scherzo, assolutamente. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito, sempre del racconto dell'atleta, che poi è stato allenatore, che è stato dirigente sportivo, oltre che appunto anche non sportivo, con diversi incarichi nel CONI fino al presidente, è la parola sacrificio. Noi qui ogni volta ne parliamo con gli atleti, qualcuno si rifiuta proprio di sentirla dire: no, io faccio faccio la cosa che mi piace, il sacrificio è un'altra cosa. La fatica c'è, non si scansa
4: in tutte le occasioni. Quando gli altri parlano: io vi apprezzo per il sacrificio, io li contesto.
3: Ecco, questo volevo
4: io non sentirti. Mi sono mai sacrificato perché ho avuto la fortuna di poter scegliere cosa fare nella vita. Ma se lo scegli, lo devi fare con passione, con entusiasmo, col sorriso, con determinazione, e non devi rinunciare. Un altro aneddoto, ecco.
3: Sono straordinari questi aneddoti. Quello...
4: ai tempi miei non si andava in discoteca, andavi alle feste in casa, no? Festicciole. E al liceo io già allora mi allenavo forte, e quando arrivavo alle festicciole erano già tutti accoppiati, mi rimanevano solo i pasticcini, però non era un sacrificio, perché ero convinto che stavo facendo bene.
3: Stai facendo la cosa... No, no, ma è chiaro. E cosa ti ha dato l'esperienza olimpica, o comunque di atleta, oltre che olimpica, nel proseguo della tua carriera professionale e anche adesso come presidente del CONI?
4: Io credo che gli imprenditori che devono assumere persone per delle posizioni, quando si trovano di fronte un atleta che ha fatto l'atleta, che ha raggiunto dei risultati, hanno il vantaggio, oltre alla competenza tecnica e specifica, di avere delle persone che sanno che cosa vuol dire l'impegno, che sanno che cosa vuol dire lavorare per obiettivi, che sanno che cosa vuol dire lavorare con passione, che quando lavori con passione tu non ti costa fatica, sì, entrare al lavoro, anzi è un piacere.
3: È un piacere.
4: Che sanno che cosa vuol dire la cura del dettaglio, che sanno che cosa vuol dire il senso di responsabilità verso te stesso, verso l'azienda e verso chi ti ha dato fiducia. Quindi è un valore aggiunto, è cosa che ho riscontrato nel mio percorso di carriera.
0: Ecco, ma rimanendo insomma al Luciano Bonfiglio, oggi presidente del CONI, ma allora giovane atleta, perché non ha scelto una racchetta o delle scarpette, né? E ha scelto uno sport così particolare come la canoa? Cioè, poi a Napoli ce l'hanno insegnato Milano, gli abbagnali, bisogna
4: allora,
0: andare sul mare.
4: Io sono... No, no, assolutamente. C'è anche, ma non è quello. Allora, io sono nato a Posillipo, a Napoli, proprio sul mare, a 300 metri, 400 metri dal circolo Posillipo, quindi a 10 anni ho cominciato a fare nuoto. Pallanuoto, poi nel 65, sì, primo anno di liceo, ci siamo trasferiti a Milano e a quei tempi faceva davvero molto freddo, nebbia, e decisi che era il caso che io mi robustissi. Però facevo anche corsa campestre e volevo fare canottaggio, ma lì a Milano c'era la Canottieri Milano che era sul Naviglio, noi abitavamo invece verso più il centro. E al liceo vidi un manifesto, corsi di canottaggio, quindi andai all'idroscalo, mi presentai e dissi: io vorrei fare canoa, no, vorrei fare canottaggio. Mi dissero: no, qui facciamo solo canoa. In quel momento pensai che me lo dissero perché ero napoletano e sono molto franco, perché c'erano i cartelli non si affitta ai meridionali a quelle.
0: All'epoca sì,
4: noi per fortuna eravamo emigranti di lusso e quindi non avevamo questi problemi. Però dissi: no, no, io voglio fare canoa. Venendo dal nuoto, dove già ci allenavamo tantissimo a quei tempi, in pochi mesi andai in nazionale junior. Andammo in Spagna a fare una gara, vincemmo e prendemmo l'aereo nel 69, circa 68-69, e andammo a Mosca e a fare gli europei.
0: A fare gli europei.
4: E dici: ma cioè, quando ti capita, 17 anni così di andare. E così ho fatto canoa. Io giocavo
0: bellissimo
4: a calcio, giocavo in porta, facevo corsa campestre, pallavolo. Il fatto di aver ricevuto subito gratificazione al mio impegno ha detto: questa è la mia strada.
0: Bene, trovarsi in nazionale dopo, dopo pochi mesi di...
4: Perché
0: di
4: venivo da uno sport che era già strutturato.
0: Certo.
4: Noi ce l'avevamo quasi tutti i giorni.
3: Ma che meraviglia. Beh, queste sono le storie di sport che, che veramente sono belle. E un altro, sempre ricordando quel nostro colloquio con il Cardinale, parlavamo delle Olimpiadi Milano Cortina e tu mi hai detto un'espressione molto bella: che cosa porti da queste Olimpiadi? La bellezza della vita. Spero di essere stavolta di essere preciso,
4: sì,
3: nella situazione.
4: Sì.
3: Cioè, e fra l'altro il Papa fa la lettera sullo sport, sui valori dello sport, firmata proprio il 6 di febbraio, quando c'è stata la cerimonia inaugurale di Milano Cortina, dell'Olimpiade di Milano Cortina, che si chiama La vita in abbondanza, che è fatta un'espressione evangelica ed è bellissimo che lo sport è vita in abbondanza.
4: Non l'avevo studiata.
3: No, non c'era però. non. Però è bella questa cosa della celebrazione della vita. Lo sport è questo, no? In tutte le sue forme, dall'atleta al tifoso, all'appassionato, all'addetto al lavoro, al dirigente.
4: Guarda, chi si occupa di sport è un privilegiato. Chi ha la possibilità di fare sport a tempo pieno è un super privilegiato e delle volte ce lo dimentichiamo. Questo andrebbe veramente tutti i giorni santificato, perché con tutte le problematiche che abbiamo nel mondo, ma anche da noi, non è che è tutto rose e fiori, poter avere la possibilità di fare l'attività sportiva, che poi è una scuola di vita, che ti fa vivere meglio. Non possiamo, prima ho parlato del tempo, non possiamo tutti i giorni, non possiamo che veramente enfatizzare questo dono che abbiamo. Poi per carità c'è qualcuno che ha delle sfortune, che fa fatica ad arrivare a fine mese, ci sono situazioni di disagio e non possiamo dimenticarcene di queste, anzi dovremmo pensarci più spesso. Però il privilegio di chi riesce, per condizione fisica, per condizione finanziaria, a poter fare lo sport, entrare in un gruppo sportivo militare, oppure fare l'università dove hanno condiviso questo percorso. Un'altra bella cosa che abbiamo fatto in questi ultimi tempi sono gli ambasciatori dello sport, la diplomazia sportiva, insieme al ministro Tajani. E i nostri migliori atlete e atleti diventano ambasciatori e diplomazia sportiva.
0: Testimonial di valori.
4: Che con la diplomazia sportiva riesce anche ad aprire le porte a una diplomazia commerciale, a una diplomazia politica. Ecco, quindi siamo riusciti a fare anche questo.
0: Bello. Ecco, come presidente ora del CONI, tornando ad oggi, lei ha sotto, diciamo, sotto il suo sguardo tutti gli sport. Noi, sempre con una brutta parola, diciamo sport di vertice e sport
3: minori,
0: sport minori,
3: che è bruttissimo,
0: insomma,
3: ma ci
0: capiamo. Ogni volta dobbiamo virgolettarlo e dire che brutta parola, e poi sono quelli che ci danno tante medaglie. Ecco, che sguardo date a questi cosiddetti sport minori per portarli al livello degli sport più praticati, il tennis, il calcio?
3: Perché sennò sembrano condannati a vincere ogni volta questi, cioè alle Olimpiadi, se non vincono poi per 4 anni non si parla più, non so, dell'atleta di judo piuttosto che... Ecco.
0: Ma la stessa scherma.
3: La stessa scherma, sì.
4: Sono provocatore.
0: Domanda cattiva.
4: No. Per me è facilissima, la colpa è vostra. Certo. Cioè di chi comunica, no? Perché tutte le discipline sportive, tutte le federazioni non sono minori, perché tutte svolgono un'attività sportiva, tutte fanno due cose: una, sport di base, certo, attività per tutti, no? E l'altra è portare all'esasperazione la prestazione sportiva per vincere le medaglie. Quindi abbiamo detto dei valori che producono queste federazioni, che sono tutte così. È chiaro che il calcio, il tennis, la pallavolo, quelle che sono più visibili e che il mondo dei media, della comunicazione ha enfatizzato anche per interessi commerciali, certo, evidentemente, no? Di marketing, certo, di attenzione, è quella che fa la differenza. Ma non è che siano minori, gli date minore attenzione.
0: Gli diamo minore attenzione,
3: assolutamente,
0: certo, sì,
3: assolutamente. Noi nel nostro piccolo possiamo dire che invitiamo, cioè, anzi, se guardiamo l'elenco degli ospiti, diciamo, e abbiamo avuto ospite
0: e guardiamo con particolare affetto agli sconfitti.
3: Agli sconfitti, è vero. Abbiamo avuto ospite uno schermitore, Valerio Cuomo, figlio del papà.
0: Vabbè, una famiglia
3: che ci raccontava che quando lui vinse il titolo mondiale.
4: Valerio o Sandro?
3: Valerio, il figlio di Sandro, figlio di Sandro, uno schermidore delle Fiamme Oro.
4: Io conosco molto bene.
3: Lui ci racconta, fatto napoletani.
4: Ecco. Certo.
3: ci raccontava che quando vinse il titolo mondiale in estate, alcuni anni fa, la prima pagina dei giornali sportivi era dedicata a, all'acquisto sportivo del calcio, e lui era, dice, ma una volta che vinco il mondiale, era un trafiletto, lo diceva con un sorriso, ma credo anche con un briciolo di, insomma, di amarezza.
4: Beh, quindi ho detto bene.
3: Assolutamente sì, altro. Non c'è dubbio. Senta, quest'anno, diciamo, prima ci sono due grandi eventi in Italia, tra i tanti, ma due multidisciplinari, Milano Cortina e Giochi di Milano. Incetta di medaglie da parte dell'Italia. A Milano Cortina, penso, oltre le tue più rosee previsioni, immagino 30 medaglie e un medagliere straordinario. Devo dire, anche il Comitato Paralimpico ha ottenuto successi che non si aspettava. E poi a Giochi del Mediterraneo, anche lì si perde il conto. Ecco, e tu sei soddisfatto, naturalmente, immagino, dal punto di vista agonistico, anche se magari un presidente vuole sempre qualcosa di più, ma insomma va bene. Dal punto di vista proprio del ritorno nella cultura, nel tessuto nazionale, tra i più giovani, tra gli stessi tuoi atleti e atlete, ecco, cosa ti porti dietro da queste due esperienze diverse, ma forse con un filo conduttore comune, tra l'altro che uniscono il nord e il sud dell'Italia?
4: Ma ci sono diversi aspetti positivi. Uno, che siamo riusciti a valorizzare diverse località italiane in tutto il mondo. La bellezza dei luoghi delle Olimpiadi invernali
3: non è uno scherzo.
4: Non è che avessero bisogno anche delle Olimpiadi, ma sono state ulteriormente valorizzate. Due, il miglioramento degli impianti, perché questi impianti poi rimangono a disposizione dei cittadini. E guarda, Milano addirittura è stato fatto il villaggio olimpico, che oggi è stato destinato agli studenti universitari, quindi una legacy sul territorio. Tre, questi eventi sono stati posti all'attenzione di tutti, degli italiani ma del mondo, perché abbiamo vinto tanto. Ecco la necessità, quando io dico che siamo condannati a vincere, perché in quelle vittorie ci sono tante cose, ci sono i valori dello sport, ma anche l'orgoglio di essere italiani ed essere rappresentati da queste atlete e questi atleti, perché se tu non vinci è difficile mettersi il distintivo di qualcosa che perde.
3: È vero.
0: Beh, questo è molto difficile, perché spesso ci confrontiamo, ma insomma gli atleti si confrontano con campioni di altre nazioni, che
3: ci sono pure loro,
0: diciamo, sempre... Mennea contro il russo
3: Borzov.
4: Oggi ce ne sono un po' di più. Oggi ce ne sono un po' di più, perché oggi si vince e si perde per centesimi o per millimetri.
3: Ciccone,
4: pochi giorni fa,
3: ciclismo incredibile,
4: dopo 6 ore di pedalata, però ha perso o ha vinto anche lui?
0: Ecco. Anche se
4: perché sempre per colpa vostra siamo rimasti delusi. Ma come? È arrivato secondo, ma perché dobbiamo dire che siamo rimasti delusi? Come le pallavoliste, dopo tanti anni che...
3: Perdi una partita, tie break in casa della Turchia, tutto sommato allora, c'è di peggio.
0: Ma lo dico per solidarietà regionale, perché Ciccone è abruzzese, secondo me era un ex equo.
4: No, purtroppo non si può fare.
3: Perché c'è chi vince, c'è chi perde.
4: C'è l'elettronica e gli strumenti. Noi abbiamo vinto medaglie alle Olimpiadi invernali per centesimi.
0: Certo.
4: Oggi è così. Però è la cultura, no? Quando dico che siamo condannati a vincere, è per la cultura che si è instaurata, perché il quarto, il quinto, il sesto meritano la stessa attenzione e rispetto. Perché arrivare quarti, quinti, sesti a un'Olimpiade, cioè, già se vai in finale sei un atleta eccezionale.
0: Ai mondiali di calcio del 70 l'Italia, battuta in finale dal fortissimo Brasile di Pelé, venne fischiata, ma eravamo secondi al mondo, insomma, e primi
4: che
0: in
4: oggi
0: Europa.
4: Sarebbe un
3: sarebbe male. Ma anche prima della tensione, lo dicevo, presidente, seduto al posto mio giovedì scorso c'era Chiara Pellacani, 5 ore in 5 gare agli europei di tuffi, fatto nella stessa piscina di Parigi dove aveva partecipato alle Olimpiadi, e lei raccontava di una profonda depressione per due quarti posti alle Olimpiadi di Parigi, e con Elisa Pizzini, sua compagna nel sincro, ci siamo guardati e abbiamo detto: E che due quarti posti alle Olimpiadi fanno così schifo, ci siamo detti proprio in diretta questo, ci siamo messi a sorridere, ma per Chiara era, da atleta era quasi un dramma, nel senso, quarto posto, che farò a Los Angeles?
4: Ecco, ecco perché sono convinto, ma fermamente convinto, che noi dobbiamo fare, dobbiamo sempre fare meglio, ma voi lo dovete far sapere, che è un messaggio di cultura.
3: Sì.
4: Perché riportare solo una notizia o enfatizzare alcune... Sinner merita tutto il nostro supporto e affetto. Supporto e affetto.
0: In un momento difficile.
4: In un momento difficile, che io sono certo che lui supererà. Ne sono convintissimo.
0: Come il suo avversario Alcaraz, avversario e amico Alcaraz, ha avuto qualche mese fa, no?
4: Sì, sicuramente. Quindi aiutateci a promuovere una cultura del rispetto dell'atleta, che non è una delusione, perché
3: no,
4: tu casomai sei tu stesso che, se non sei riuscito a dare quello che hai, rimani deluso.
3: Rimani deluso,
4: ma se hai dato tutto, anche l'ultimo merita rispetto.
3: Assolutamente.
0: Gianpaolo Mattei, forse Atletica Vaticana è nata proprio
3: con
0: questo intento.
3: Abbiamo problemi di medaglie noi.
0: A parte medaglie, ma con l'intento... Sì. Ecco, tra l'altro hai un oggetto bellissimo che
3: sì, che
0: simbolico.
3: Darò, che darò al termine al presidente, che è il nostro segno di...
0: Fallo vedere in telecamera.
3: Di amicizia sportiva. È quella, vero? Di amicizia sportiva, cioè è un testimone della staffetta, quella di Atletica, e simul currebant in latino, non abbiamo voluto fare, come dire, quelli bravi, ma è una frase del Vangelo, che correvano insieme Pietro e Giovanni, e correvano insieme verso il sepolcro vuoto, ed è una frase che ci ha dato Papa Francesco, che quando ce l'ha spiegato, Pietro, tu che sei più bravo, ci ha detto, e la cosa bella è che Pietro
0: lo sto mettendo
3: rimane
0: a favore
3: indietro,
0: della camera.
3: Giovanni nel Vangelo più veloce, ma Giovanni si ferma davanti al sepolcro e con fair play spirituale, disse Papa Francesco, fa entrare prima Pietro, quindi rallenta, e poi entrano insieme nel sepolcro. E l'idea molto bella del testimone è che quando tu lo consegni a qualcuno ci sono le due mani sopra, no? Del consegnatore e di quello che lo riceve. Noi questo lo usiamo e lo diamo anche in sport, che non hanno neanche a vedere con l'atletica, ed è il nostro segno. Noi non vinceremo mai le medaglie, naturalmente, salvo miracoli, e ne sono esclusi, però al momento non sono previsti.
0: No, ma questo è anche simbolo dei tanti
3: ma
0: gesti,
3: sì,
0: di fair play che in gare importanti un atleta che casomai stava vincendo aspetta il compagno che è caduto,
4: che è caduto, sì, in difficoltà, certo.
3: Sì, ma lo sport,
4: ma quello
3: questo,
4: quindi arriverà anche a me?
3: Ah, subito, appena finita la trasmissione,
4: no, così io lo do a mio nipote che si chiama Pietro.
0: Ah, beh,
3: ecco, allora abbiamo fatto un bellissimo passaggio. Il testimone è quello, è bello perché è un passaggio, no?
4: Certo,
3: poi
4: certo.
3: La parola testimone, no, noi qua come Atletica Vaticana.
0: Poi il fatto che lo abbia un giovane, perché
4: c'ha 8 anni.
3: Allora perfetto. Noi siamo anche grati sempre, naturalmente, al CONI, anche ci hanno accolti ai Giochi del Mediterraneo insieme altri 25-26 con il CONI, i comitati olimpici dei paesi, tra l'altro molti di area musulmana, che hanno accolto la nostra partecipazione votando sì all'unanimità. È stato molto bello, la nostra partecipazione piccola, simbolica,
4: no.
3: Ma con l'idea di umilmente.
4: È stato un valore aggiunto, sì, a tutta la manifestazione, credo.
3: E anche le parole di Papa Leone, devo dire, questa idea della profezia, lo sport, profezia di, cito, di pace e di fraternità. E credo che.
4: Guarda, l'atmosfera del villaggio olimpico o paralimpico è un'emozione unica. Unica, perché stai veramente tutti insieme.
0: Questo lo dice da ex atleta,
3: da tutto, da tutto,
4: anche,
3: no?
4: Da
3: no,
4: anche da presidente. Io ho scelto, non sono mai andato in albergo, ho sempre scelto di stare al villaggio con gli atleti e con gli atleti.
0: Senta, che cosa il CONI suggerisce ad Atletica Vaticana perché oltre a essere testimone
3: sono pronto,
0: possa, non dico vincere medaglie,
3: no,
0: ma insomma
3: no.
0: avere una presenza più importante a livello agonistico,
4: cercare di coordinare le attività degli oratori.
0: Prendi appunti.
3: Sì, sì, ma...
4: Perché è una fonte, è una risorsa che forse è stata un po'...
3: Ha ragione.
4: Meno curata. E invece potrebbe essere veramente un coagulo e un percorso per far sì che l'Atletica Vaticana arrivi anche a vincere.
3: Sì, sì, assolutamente. No, ma hai ragione, quella degli oratori.

0: non andate oltre le linee di...
1: No, no, ci squalificano.
2: Grazie.
1: Ma che no, grazie. Grazie per questo anche aiuto, soprattutto.
3: Ma davvero un simbolo che porterò sì. con me. E che così consegno.
1: Noi non sapevamo, presidente, cosa fare, perché che cosa dai? Oh, gli ha detto.
3: Bellissimo.
1: No, secondo noi alla fine ci abbiamo ragionato e bellissimo. È uscito fuori questa cosa qui molto, molto bravo. Semplice. Insomma, bravo. Grazie a te. Poi abbiamo col latino, insomma, sembra ancora.
3: Vi aspettiamo
1: più
3: anche sui campi di gara, perché sì, così sarebbe volentieri. Bello.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ci stiamo avviando verso la fine,
0: già fatto,
1: abbiamo sembra
0: già
1: lunga,
0: fatto.
1: Ma eccoci qua.
0: Abbiamo già fatto esperienze di dirette di alcune gare, sì, soprattutto del campionato di calcio che si è svolto in passato.
1: Devo dire che
0: è bello.
1: Il Centro Sportivo Italiano ha promosso per tanti anni e speriamo che possa ripromuovere.
0: Sì. È bello, ecco, avere il contatto diretto e trasmetterlo attraverso i microfoni agli ascoltatori è molto emozionante. Programmi per il futuro e soprattutto, ecco, i rapporti con... Io dico gli altri CONI, ma gli altri non si chiamano.
3: Comitati Olimpici.
0: Con gli altri Comitati Olimpici.
3: Abbiamo un prossimo incontro a Hong Kong di tutti i Comitati Olimpici. Però prima di questo avrò l'opportunità di parlare a Bruxelles, alla Comunità Europea, su un progetto che abbiamo portato avanti come CONI sulla leadership femminile. Nello sport. E in questi ultimi anni abbiamo fatto dei progressi enormi in termini di numeri, ma non siamo mai contenti. Per quanto riguarda gli atleti ormai siamo al 50%, per quanto riguarda i tecnici abbiamo superato la quota del 30%, per quanto riguarda le manager dal 2016 a oggi siamo passati dal 10% al 27%. Però con questo progetto cerchiamo di incrementare ancora di più. È piaciuto molto al CIO, alla presidentessa Coventry, è piaciuto molto alla presidentessa Metsola, e il 3 e il 4 novembre saremo a Bruxelles a presentare.
0: A raccontare, a presentare questo progetto. Insomma, tra l'altro la presenza femminile nello sport è
3: determinante.
0: Sempre più
3: determinante.
1: Assolutamente, devo dire anche nella nostra piccola Atletica Vaticana abbiamo una presenza femminile che non solo ingentilisce ma dà molta forza alla
0: forza
1: all'attività.
0: Portante, certo.
1: Io ho mille altre domande sull'intelligenza artificiale, sul volontariato.
0: Caso perché volontariato. Siamo quasi addirittura d'arrivo.
1: Lo sport italiano si basa molto sui volontari. Che, ecco.
3: Sì, sono importantissimi, però noi non dobbiamo pensare che dicendo volontari siamo dei pressappochisti. Se scegli di fare il volontario devi essere affidabile, credibile e competente.
1: Perfetto, risposta.
0: Quindi anche il volontario non può essere un parvenu, diciamo che
1: lì è...
0: cioè, vengo ad aiutarvi, no? Devi avere...
3: Sì, allora devo essere bravo io a dargli un compito ben delimitato, ma lo deve fare bene anche lui. Non può essere una scusa, io sono volontario, no. Chi te l'ha fatto fa.
1: assolutamente, è vero.
0: E abbiamo ancora qualche minuto prima... abbiamo scelto di chiudere, abbiamo scelto
1: io faccio
0: nostro,
1: il DJ in questa
0: il nostro DJ sceglie sempre dei brani ad hoc. Chiuderemo con l'inno
1: di Milano Cortina,
0: di Milano
1: all'alba,
0: Cortina
1: cantato da Risa.
3: Io pensavo Napoli
0: un'altra grande canzone
3: è che dà una fotografia di Napoli comunque.
0: Ma proprio Napoli, ecco, lei si è portata a Milano questo spirito
3: mi ha aiutato molto, però mi ha aiutato
0: europeo.
3: Sì, mi ha aiutato molto, ma è stata determinante la crescita in una città dove devi essere bravo, attento, competitivo, e quindi i valori napoletani mi hanno aiutato ad essere anche più bravo, più competente, perché abbiamo un intuito che ci aiuta spesso.
0: Tra l'altro all'epoca Milano era una città iperattiva rispetto alle nostre città, da Firenze
3: oggi,
0: in giù.
3: Oggi è... Allora, delle volte mi dicono, ma è meglio Roma o Milano? Sono due città completamente diverse, cioè, tutte e due eccellenze nel mondo, una per un motivo e un'altra per un altro.
0: Certo.
1: Assolutamente. E quindi, che presidente, guardando Los Angeles fra due anni, ormai siamo già arrivati, sembra... voi siete già avanti.
3: Siamo andati già due volte a Los Angeles, dove abbiamo scelto, perché c'è differenza di fuso orario notevole, tre college universitari dove far alloggiare le nostre atlete, i nostri atleti, college che hanno tutte le imprese.

0: impianti sportivi e quindi andremo presso i college a vivere l'esperienza americana.
1: Noi abbiamo molti atleti che sono venuti qui, atleti soprattutto, ma anche atleti che ci raccontano questa esperienza di college e ci dicono è come nei film, quando vedi i film dove giocano a basket o a football americano è esattamente la stessa cosa.
2: C'è la speranza che le Olimpiadi tornino in Italia, ma non...
0: È un'idea che stiamo maturando, ma sulla quale non si può sbagliare.
2: Certo, certo.
1: Ma certo.
2: E allora?
1: Allora, siamo arrivati alla fine di questa maratona.
2: Andiamo in zona ringraziamenti. Io, guarda, ringrazio Giampaolo Mattei, che è il motore di questa trasmissione, perché noi le abbiamo fatto la corte sin da quando è stato eletto presidente.
0: Sì, non lo sapevo.
2: Però,
0: come me l'hanno detto, abbiamo fissato.
2: Vero, gli impegni chiaramente sono stati tanti in passato, ma siamo felici di averla qui e la vorremmo avere qui tutti i mesi, casomai. Non sarà possibile. E grazie a Luciano Bonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e a tutti voi che ci avete ascoltato.
1: Grazie a te, Giancarlo, della conduzione come sempre impeccabile.
2: Giampaolo, a te la presentazione dell'inno
1: fino all'alba, riviviamo quella gioia, quella bellezza di vita, come ha detto il presidente Bonfiglio di Milano Cortina, con Fino all'alba, che è cantata da Arisa.
2: Grazie
1: a giovedì prossimo.
0: Grazie a voi e un abbraccione a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.
1: Grazie.

ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera ad Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie, e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
3: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 in picca giorni nel 2025 e già 19 quest'anno. Tutte per reati di droga, evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
4: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio un'odiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
6: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala, nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquido vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi alleati dell'Iran denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
7: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro Carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'ENI torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: ENI taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali, ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
8: Eh sì, esattamente. Buonasera Andrea. È fatta la legge, possiamo dire, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta, che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025, in aumento purtroppo anche gli infortuni sul lavoro in itinere, cioè nel tragitto tra andata e ritorno tra abitazione e posto di lavoro, con 191 morti nell'arco appunto di questi primi 8 mesi dell'anno. Ed era l'ultima notizia di oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: L'informazione: questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte, deve essere riconsiderata, così il presidente della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, Monsieur Coakley, sulla decisione di Washington di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, condannato per la strage di Fort Hood del 2009. Paolo Simonetti ha sentito Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio.
1: La cultura di morte sta sovvertendo le parole, quello che è orrore viene offerto come occasione di riflessione, è un'applicazione dell'occhio per occhio, dente per dente, del tutto fallimentare alla lettera. La strage è avvenuta attraverso sparatoria, quindi la fucilazione, il protone di esecuzione che l'America ha cercato di eliminare. Quando inventò l'iniezione letale come metodo di esecuzione era per eliminare in modo eccessivamente crudele che era contro la Costituzione americana.
0: Gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La stretta arriva poco dopo l'assegnazione del Nobel per la pace Navy Pillay, ex giudice appunto della Corte. Da Italia altri 7 paesi, però sostegno appunto ai magistrati. Pillay definì genocidio quanto successo a Gaza, proteste da parte di Israele, critiche pure da Trump. Pillay, dopo l'assegnazione al premio Nobel, ha detto che siamo in un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di attacchi politici gravi. In 40 anni il rapporto tra anziani e giovani in Italia è passato da 52 a 140 over 65 ogni 100 abitanti. Intanto coloro che hanno tra i 18 e i 34 anni sono diminuiti del 22,9% rispetto al 2002 e il 67% vive ancora con i genitori. È la fotografia del rapporto Stare al Mondo Giovani Anziani dell'Italia longeva e multiculturale realizzato da Fondazione Migrantes e Istituto Toniolo. Sentiamo Delfina Licata, ricercatrice Migrantes.
2: È vero che siamo il paese più anziano, il secondo paese più anziano in Europa, il secondo paese più anziano nel mondo, ma è anche vero che proprio la longevità è dovuta a un sistema sanitario che probabilmente funziona in un modo migliore rispetto agli altri, ma abbiamo anche un dato qualitativo importante, che è quello che viviamo, le due generazioni indagate vivono un momento di possibilità, di tante possibilità, che è una possibilità temporale, cioè una vita migliore, ma è anche una possibilità di maggiore conoscenza, di maggiore spostamento, di migliore spostamento.
0: E allora finisce qui il nostro giornale, appuntamento a domani mattina alle ore 8.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, stiamo celebrando qui sotto lo sguardo della nostra Madre, intitolata Madre della Speranza. E quanta speranza abbiamo bisogno oggi di riaccendere nel nostro cuore, nel cuore del mondo. Ci stringiamo anche insieme ai nostri fratelli che sono impossibilitati magari a partecipare di presenza, perché magari l'età è un po' avanzata, magari perché stanno vivendo una sofferenza, una malattia. E allora, come il Signore Gesù ci chiede di pregare gli uni per gli altri in questi santi misteri, chiedendo al Signore di usare misericordia per la nostra vita, lo facciamo insieme e chiediamo al Dio di ogni speranza di perdonare tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, e che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso. La sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: «Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito». Venuto la trova spazzata e adorna, allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Amen.

Carissimi fratelli, proviamo insieme a far sì che ciò che abbiamo ascoltato dalla provvidenza della Sacra Scrittura, che nel cuore della Chiesa è madre perché genera, custodisce, ma anche accresce la nostra fede. Senza la luce della Scrittura noi non conosciamo e non riusciamo ad entrare nel mistero di Cristo, questa parola che non è restata parola, ma si è fatta carne, carne visibile, strada, via, vita, per coloro che cercano di seguire colui che ci mostra come possiamo davvero vivere la nostra fede non più da servi, da schiavi, ma da figli, riacquistando quell'amore che tante volte noi perdiamo perché ci sentiamo soli, abbandonati, mentre Gesù dice che Lui resta a fianco a noi in ogni istante della nostra vita. Allora abbiamo bisogno di chiedere innanzitutto al Signore di aprire questi occhi e riuscirlo a vedere anche quando facciamo fatica ad incontrarlo, soprattutto nelle nostre solitudini, nelle nostre sofferenze, nel momento duro della malattia. E allora dobbiamo, ecco, prendere e far nostro ciò che San Paolo oggi ci dice attraverso la Scrittura. Perché? Perché vedete, lui ha compreso bene, essendo lui fariseo, zelante, un osservatore attento della parola di Dio, si rende conto che quello non basta. Noi non facciamo quello che ci chiede Dio per acquistarci la sua benevolenza, ma veniamo coinvolti in un'esperienza più grande, quella dell'amore. Perché la legge serve soltanto a portare ordine, a darci dei piccoli strumenti per poter vivere la nostra vita. Ecco perché Gesù dice: se io scaccio il demonio con il dito di Dio, cioè sta richiamando le 10 parole che sono la prima opera di carità che Dio ha dato al cuore dell'uomo. Fai attenzione, perché se non vivi secondo queste parole, tu morirai. Questo è l'atto più grande di Dio, non ci lascia smarriti nel percorso della nostra storia, ma accende delle luci che sono i suoi comandamenti. Allora anche noi dobbiamo cercare di recuperare questo vivere innanzitutto secondo la parola di Dio. A volte sarà faticoso, perché in contrasto con le nostre verità, con la presunzione della nostra esperienza, ma abbiamo bisogno di ritornare ad affidarci a Lui. Ma Gesù conosce anche il nostro cuore. Non basta soltanto vivere secondo dei comandi, ma c'è bisogno di andare più in profondità. Ed ecco che Lui riaccende il desiderio dell'amore. Io non faccio e non seguo Dio perché è giusto, perché tante volte sarà ingiusto quello che mi ritornerà nella mia vita di fede. Il Signore Gesù sa che però abbiamo bisogno di un amore diverso, l'amore di sentirci vivi, e solo chi ama davvero è vivo profondamente. E qui c'è il mistero che tante volte noi dimentichiamo. Per far sì che tutto sia possibile c'è bisogno di un'unità, di fare comunione. Perché vedete, noi possiamo essere, come dire, disposti a seguire Dio, ma non disposti a fare fraternità con i miei fratelli e con le mie sorelle. Una delle preghiere che Gesù, prima di salire al cielo, nel suo momento più forte, quello della passione, pregherà il Padre perché loro siano uniti come Lui è unito al Padre. Ma quante volte anche noi, se crediamo in Dio, siamo separati alla radice, dentro, perché non crediamo più nella Chiesa, non crediamo più negli uomini della Chiesa, non crediamo più al bene che noi possiamo fare nella Chiesa, perché la pensiamo fuori di noi. Ma la Chiesa siamo noi, è la nostra comune unione, è il fatto che ci riconosciamo poveri e bisognosi di un fratello che ci mostra il volto reale e concreto di Dio nella nostra vita. Allora è come se Gesù, parlando a questi uomini, volesse dire: guardate che l'unica cosa vera possibile perché voi possiate fare anche dei grandi miracoli e scacciare colui che è il demonio, il divisore, dovete innanzitutto desiderare la fraternità, la comunione. Perché vedete, anche noi siamo divisi, non solo dentro di noi, ma anche intorno a noi.
non riconosciamo più la bellezza di essere fratelli, di stare e camminare insieme. Noi ormai ci sentiamo soli, come tante isole che cercano un momento di speranza. E invece Gesù ci dice, innanzitutto riprendiamo ciò che ci fa diventare davvero uniti, cioè il fatto che siamo tutti poveri e bisognosi di un amore che può essere realizzato soltanto non con le parole, ma di presenza. Allora chiediamolo oggi al Signore di guarire i nostri cuori, di non pensare che il male è più forte dell'amore, di non pensare che il mio peccato, la mia ferita, la mia delusione mi allontani dai fratelli che invece ho vicino a me, che mi riporti invece a toccare con mano la verità della nostra vita. La carne sofferente dei poveri, degli ammalati, sono la presenza di Dio. E se lo vogliamo incontrare, dobbiamo entrare nella profondità, nel mistero del dolore. Perché Dio è lì, perché l'amore è saper dare la vita per le persone che amiamo. E se non riusciamo a guardare Cristo davvero nascosto nelle pieghe più difficili della nostra storia, noi potremmo pregare, fare mille rosari, grandi celebrazioni, ma forse non incontreremo il volto misericordioso di Dio che ci accompagna ad avere speranza. E la speranza, lo sapete che cos'è? È un sorriso, è uno sguardo che ritorna a far sì che qualcuno che è invisibile ritorni ad essere visibile nella mia vita. Chiediamolo, fratelli e sorelle, anche chi ci segue da casa, un cuore che sappia accogliere la chiamata di Cristo. Convertire, cosa significa? Significa che quando sto male, io converto, cioè trasformo quel momento in un'occasione di fiducia, di speranza. Quando io sto soffrendo, non mi ripiego su me stesso, non mi arrabbio con la vita, ma chiedo al Signore di mostrarmi il senso profondo di questo dolore. Perché il dolore è sempre un atto d'amore, se lo sappiamo offrire al Dio della vita. Allora, fratelli miei, più che le parole, più che le divisioni, più che annunciare il male nel mondo, annunciamo invece la potenza di Dio, che fa risplendere e fa sorgere dalle pietre i figli di Abramo. E chiediamo a Lui di collaborare perché il mondo possa ritornare ad avere speranza, e nella speranza a recuperare la gioia, perché oggi abbiamo bisogno di uomini di fede che annunciano che tutto è possibile a Dio. Che il Signore ci dia questa grazia, riaccenda la fede nel nostro cuore e ci faccia seguire il Maestro che ci fa tutti uniti nel suo amore. Salutato Gesù Cristo, salutata Maria Santissima.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella Tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua cosa, Signore, proclamiamo la tua salvezza, la tua
0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Vito, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli nel suo sangue, con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla cena,
0: ma di soltanto una parola.
2: Soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, il sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Insieme preghiamo e affidiamo alla Vergine Madre tutte le nostre speranze, tutte le nostre richieste. Insieme. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nell'amore immacolato di Maria e di Gesù andate e, se potete, portate pace. Rendi

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: sera tua, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici,
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, carmelitana scalza.

Guardate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete, chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose. Per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Rube Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no, Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi, e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Figlio per insorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roman.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al Cimento. La nostra trasmissione di oggi sarà dedicata interamente alla cantata, la cantata barocca. E ascolteremo sia alcune opere profane che alcune opere sacre, e non soltanto italiane ovviamente, ma ascolteremo anche musiche di Johann Sebastian Bach e dello spagnolo Antonio Literes. Inizieremo con una cantata di Alessandro Scarlatti, una cantata sacra, De Tenebroso Lacu, opera che esiste in un'unica copia conservata alla British Library di Londra, e però è senza data, quindi non si può stabilire con esattezza se fa parte del periodo di produzione romana o napoletana dell'autore. Sicuramente è posteriore al 1715, perché Scarlatti viene indicato nel frontespizio della cantata come il cavaliere Alessandro Scarlatti, e la nomina a cavaliere avvenne nel 1715 appunto. Lo ascolteremo nella esecuzione del controtenore Raffaele Pè con l'ensemble La Lira di Orfeo.

di Alessandro Scarlatti. Avete ascoltato il mottetto De Tenebroso Lacu nella esecuzione di Raffaele Pè controtenore con l'ensemble barocco La Lira di Orfeo. E proseguiamo ascoltando ora, sempre di Alessandro Scarlatti, invece un'opera profana, la cantata Lacrime Dolorose per tenore, due violini e basso continuo. Anche questa un'opera la cui attribuzione dal punto di vista del periodo storico, del periodo di produzione dell'autore, è piuttosto vaga. L'ascolteremo nella esecuzione di Baltazar Zuniga, tenore, con l'ensemble Musica Perduta, violoncello e direzione Renato Criscuolo.

Di Alessandro Scarlatti avete ascoltato la cantata Lacrime dolorose per tenore, due violini e continuo, nella esecuzione di Baltazar Zuniga tenore con l'ensemble Musica Perduta, Renato Criscuolo violoncello e direzione. Ed ora proseguiamo e ci spostiamo nella Spagna del primo Settecento con Antonio Literes, compositore nato nel 1673 e morto nel 1747, del quale ascolteremo una cantata sacra, Iapporello Orizzonte. La particolarità è che questa cantata è scritta in lingua volgare, in spagnolo. Questa era una pratica piuttosto usuale nella Spagna dell'epoca, a differenza dell'Italia, dove le cantate sacre erano praticamente sempre scritte in latino, escluse le cantate morali, quindi cantate che avevano un testo di ispirazione religiosa ma che non si rifaceva direttamente alla liturgia. Questa è una cantata scritta per il Santissimo, con violini, oboe e tromba, un'opera del 1728. La ascolteremo nella esecuzione di Carlos Mena controtenore con il Concerto 1700, direttore Daniel Pintegno.

Di Antonio Literes avete ascoltato la cantata per il Santissimo Iapore l'Orisonte con violini, oboe e tromba, nella esecuzione di Carlos Mena controtenore con il Concerto 1700, direttore Daniel Pintegno. Ed ora proseguiamo e concludiamo la nostra trasmissione ascoltando una delle opere più celebri, profane di Johann Sebastian Bach dal punto di vista vocale, ma anche poco conosciuta, diciamo così, soprattutto qui da noi in Italia, perché non sempre eseguita, che è la cantata Schweigt still, plaudert nicht, BWV 211, meglio nota come la cantata del caffè. L'ascolteremo nella esecuzione del Concertus Musicus Wien con Nikolaus Harnoncourt alla direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Schweigstille Plauder nicht, cantata BWV 211, meglio nota come Cantata del Caffè, nella esecuzione del Concertus Musicus Wien diretto da Nikolaus Harnoncourt, brano con il quale concludiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi, vi ricordo che se volete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre dei programmi musicali potete farlo in podcast sul sito vaticannews.va, podcast Lo Scrigno Musicale. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica». E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: «Maledetto chi è appeso al legno», perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima».
2: Il vero problema che tante volte dimentichiamo è che la conversione non solo ci fa accorgere del male per farci scegliere il bene, ma nello stesso tempo spinge il male a evolversi, a diventare sempre più insidioso, a mascherarsi in maniera nuova affinché facciamo fatica a riconoscerlo. È una vera lotta. Il tentatore torna sempre e torna travestito. Se prima appariva rozzo e violento, ora invece si comporta in maniera più elegante e educata. Allora abbiamo ancora una volta bisogno di riconoscerlo e smascherarlo. Permettetemi la parola, sono i demoni educati. Entrano con educazione senza che io me ne accorga. Solo la pratica quotidiana dell'esame di coscienza può far sì che ce ne rendiamo conto. Per questo si vede l'importanza dell'esame di coscienza per vigilare la casa,

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica romanza Ascoltiamo di Ottorino Respighi, una selezione dall'integrale delle liriche per canto e pianoforte volume primo. Leonardo De Lisi, tenore. Reinhard Meis al pianoforte.

Per la rubrica romanza abbiamo trasmesso di Ottorino Respighi una selezione dall'integrale delle liriche per canto e pianoforte, volume primo. Leonardo De Lisi, tenore, Reinhild Meis al pianoforte. E per concludere Gianluca Persichetti alla chitarra e Stefano Rossini alle percussioni.

Avete ascoltato Gianluca Persichetti alla chitarra e Stefano Rossini alle percussioni. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per i grandi direttori trasmettiamo di Ludwig van Beethoven romanze per violino e orchestra in Fa maggiore opera 50 e in Sol maggiore opera 40. Di Louis Spohr concerto per violino e orchestra numero 8 in La minore opera 47. Di Giovanni Battista Viotti concerto per violino e orchestra numero 3 in La maggiore. Uto Ughi al violino, i solisti Veneti dirige Claudio Scimone.

Per i grandi direttori abbiamo trasmesso di Ludwig van Beethoven, romanze per violino e orchestra, in fa maggiore opera 50, in sol maggiore opera 40. Di Louis Spohr, concerto per violino e orchestra numero 8 in la minore opera 47. Di Giovanni Battista Viotti, concerto per violino e orchestra numero 3 in la maggiore. Uto Ughi al violino, Claudio Scimone ha diretto i solisti veneti. Per Classici della canzone ascoltiamo Andrea Bocelli e il compadisc intitolato Bocelli.